0: capitato qualche volta che ignari amici canterini dai lunghi capelli e con i fans invasati il giusto, sempre sotto il palco a sbattere le teste cappellate e vunce ai ritmi maledetti dell'heavy metal potenziato, finissero nello schifio Ultra Plus grazie a variegate denunce legate proprio ai testi delle loro song. Gente come Ozzy Osbourne e Judas Priest, che poi alla fine gli hanno dovuto dare la pacca sulla spalla, e amici come Prima e Savedum, perché le accuse crollavano bellamente. Quindi tutto sto cinema per niente. Quando le autorità invece avrebbero potuto infierire con qualche spunto di ragione a posteriori su roba con ben più spessore, tipo il filmazzo malatissimo e storto a dovere Maniac.
1: Ho visto qualcuno.
2: Come?
1: Andiamocene via. C'era un uomo.
3: Evidentemente può essere stata solo l'opera di un maniaco, data la violenza e il tipo di esecuzione sanguinaria e mostruosa.
0: Girato nel 1980, narrava le performance ultra killing del super maniaco Frank Zito, cicciunato amico nel disagio multiplo, che invece di stare ad aspettare la nera mietitrice svaccato sul divano mangiando hamburger di cane marcio e ingollando liguami a tasso alcolico importante, per ingannare il tempo basculava invece per la City adoperandosi nell'accorciare di una spanna ignari villici intenti a consumare riti amorosi o anche venditrici di amore ai saldi stagionali, il tutto così tanto per... Panico e terrore, però, nell'anno 1981, quando venne distribuito nelle sale, qualcuno con la testa veramente modificata accasciò il suo deretano sulle poltroncine di qualche cinema in quel di Firenze per trarre poi ispirazione Total Kill proprio visionando gli exploit del ritoccato in zucca Frank Zito, Joe Spinell. Una teoria sostenuta da diverse analogie tra il filmazzo e la realtà è venuta fuori qualche decade dopo i delitti del mostro di Firenze. La teoria in questione non è campata in aria tra le cinematografiche e tresciose esecuzioni portate a termine dal personaggio interpretato dall'attore Joe Spinell e quelle terribili attuate dal mostro di Firenze, esistono non poche analogie. 1. Maniac venne proiettato a Firenze proprio nel 1981, anticipato in pompa magna da ben conditi trailers. 2. Come nel filmazzo, i delitti del monster in questione avvenivano utilizzando un'arma da fuoco. 3. Le vittime erano solitamente coppie appartate in auto, spanzate con modalità tragicamente simili tra film e realtà. 4. Lo sdrenato serial killer di Maniac si faceva il trofeo elaborando il cabrio alle sue vittime, esattamente come il mostro fiorentino. L'ipotesi è che il famigerato mostro che terrorizzò un'intera nazione si fosse davvero fatto influenzare dal filmazzo e dalle disturbanti performance offerte dalla credibilissima recitazione di Joe Spinell. Adesso sappiate che non è che Joe Spinell fosse così convincente grazie solo alla sua espressione da sdrenato e alla panza da birra. Per raggiungere questi risultati ultra convincenti, Spinell si impegnò a bestia, ma facendo cose tipo non dormire praticamente mai, raggiungendo così quella bella geppa da esaurito, e ubriacandosi baldissimo alla locale osteria del Renzo di New York per ottenere quella insalubre bella aria zozza e trasanda che farebbe piangere anche a mamma. Tutto bello e tutto molto pro, certo, una dedizione lodevolissima alla causa del mondo movie. Però, Joe, dai, anche un po' meno. Perché tutta sta vita insalubre alla fine avrà fatto anche bene alla recitazione, ma meno alla salute, visto che il nostro stirò le zampe nel 1989 all'età di 52 anni. Per gli amici dell'osteria, Joe Spinell quella sera dell'89 avrebbe caricato la buonza più del solito, passando direttamente dal bancone del bar al fosso. Di sicuro, come recita la massima super popular molto famosa e grande espressione della saggezza dei No Svece,
4: l'alcol non dà la felicità, ma di sicuro accelera i titoli di coda.
5: Rete

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: È ovvio che i characters non è che per forza debbano essere dei vincenti, anzi, devo dire la verità, mi attraggono di più i perdenti. Qual è la squadra che ha perso di più nella storia dello sport americano? No, non ci sono alternative. 1972-73, Philadelphia 76ers. Il record al termine della stagione regolare, 82 partite, 9 vinte, 73 perse. Ci sono decine di professionisti che vi racconteranno come la parte più determinante di qualsiasi campionato, in qualsiasi sport, per un nuovo allenatore, sono i primi 5 minuti della prima seduta d'allenamento. Questo è il testo, letterale, di coloro che non poterono evitare di essere poi ribattezzati i Sickers. Sick in inglese è malato. Coach è tale Coach Rubin. La verità è questa. Don Desjardins, il general manager, che ho conosciuto personalmente e mi ha raccontato questa storia, aveva contattato 10 allenatori. Tutti hanno detto di no. Allora, torniamo in spogliatoio. Prima seduta d'allenamento. Coach Rubin. Attenzione, figlioli, eh? Non so come siete stati abituati in passato, ma con me non si scherza. Niente se, niente ma. La parola chiave è disciplina. Chiedete pure a quelli che ho allenato per 11 anni a Long Island University. Ah, cominciamo dalla divisa sociale. Lo so che qui pensate di essere tutta gente che non è a Hollywood per una mera casualità, ma con me solo giacca e cravatta. Niente capelli e soprattutto niente di quelle camicie lisergiche che vanno tanti in questi dannatissimi anni 70. È chiaro? Ah, momento, adesso cominciamo a far sul serio. Poi dimenticate anche solo l'ipotesi della birra in spogliatoio. E per Dio detesto vedere i miei giocatori che fumano, prima o anche dopo la gara. Alza la mano Fred Carter, detto Mad Dog. Vogliamo dire la star della squadra? Diciamo la star della squadra. Coach, scusi, ma io ho l'abitudine di farmi una paglia da quando sono entrato in questa lega. Sai, è l'unico modo che mi serve per tranquillizzarmi prima di entrare in partita. Il coach, senza battere ciglio. A posto, Freddy, tu puoi fumare. Ma sia chiaro, solo tu. Ecco, quell'avverbio e quel pronome formano il più profumato elisir alle 73 sconfitte mai inventato.

0: One. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: Il capitano Arthur Roy Brown della Royal Air Force vira con una manovra ai limiti dell'umana sopportazione verso il triplano della Luftstreitkraft che si è buttato all'inseguimento del connazionale Wilfried May, un Fokker dell'impero tedesco tra due Sopwith Camel del Regno Unito. Il secondo Fokker tedesco, pilotato da Wolfram von Richthofen e decollato insieme agli altri sette da HP nella Piccardia francese, è riuscito a svicolare uscendo dal mirino dei britannici. Ora è un'infuriata sfida a tre, due contro uno, un duello in picchiata a velocità imbizzarrita. I tre velivoli schizzano a bassa quota sui cieli della terra di nessuno, quella striscia di cielo tra una trincea e l'altra. È lì che l'ufficiale tedesco, serrato tra gli aerei nemici, decide di desistere e sfilarsi dalla fucilata aerea. Ma è troppo tardi. Le trincee nemiche aprono il fuoco e centrano, abbattendolo, il triplano dell'asso degli assi del cielo. È il 21 aprile 1918 e sui cieli di Francia l'artiglieria alleata uccide il mito di Manfred Albrecht von Richthofen, o più semplicemente il Barone Rosso.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia. 33

0: Rete 3.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Precise, precise, le 6:03. Mi stavate aspettando? Bene, bene. È vero che nell'attesa magari si alzano anche le aspettative, però io non voglio disattenderle, assolutamente. Il mio compito è quello di traghettarvi per 3 ore.
1: Rete 3.
0: In armonia, equilibrio, gentilezza. Forse troppo. Iniziamo con il nostro pacchetto di informazioni. Partendo dalle previsioni del tempo. Le previsioni per oggi, che è mercoledì, a sud al mattino estesi banchi di nubi a basse quote, per il resto generalmente soleggiato. Temperature minime attorno a 7 gradi a nord, 14 a sud, e le massime comprese tra 22 e 25 gradi. Per il momento, stando agli ultimi bollettini di Via Swiss, non ci sono particolari disagi al traffico, ed ora l'attualità.
1: 3 News.
0: Nel suo discorso alla 81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha esortato i leader mondiali a dimostrare che la cooperazione è possibile. La Svizzera, in quanto paese di montagne e valli, ha imparato a superare ciò che divide, ha affermato il presidente. Ore prima il presidente americano Donald Trump ha lanciato l'ennesima sfida ai leader mondiali. Ne ha avuto per tutti, tranne che per il suo paese, tanti temi toccati. Gli Stati Uniti e 14 paesi dell'America Latina e dei Caraibi hanno annunciato la prima azione congiunta del cosiddetto scudo delle Americhe, con sanzioni contro 24 gruppi criminali del Sud America. Meta ha preso provvedimenti contro 3,7 milioni di account, pagine o altri contenuti presenti sui propri social network collegati a truffe online, sulla base di informazioni fornite dalla polizia di Singapore. Alle Camere federali a Berna è la giornata di UBS. Il Consiglio degli Stati è chiamato stamattina a mettere un primo paletto alla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. Ieri il Consiglio nazionale favorevole a inasprire la cosiddetta Lex Kohler, che limita l'acquisto di immobili in Svizzera a chi risiede all'estero. Un limite all'acquisto di abitazioni principali e secondarie, case di vacanza, case plurifamigliari e stabili commerciali, per ovviare alla scarsità di alloggi e al conseguente rincaro dei prezzi. Sulla proposta si esprimerà ora il Consiglio degli Stati.
2: Buongiorno.
0: E buongiorno.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: E a proposito di caffè, stiamo qui al bar, insieme ci beviamo come d'abitudine la nostra quinta tazza di... No, non è vero, la seconda, terza tazza di caffè. Oppa, poi... apriremo ufficialmente la nuova puntata di Parzialmente

0: anche a te, frittatella, al forno, perché cominciare a dimagrire, no. Quindi togliamo i fritti.
1: Ma come cominciare a dimagrire? Di solito si comincia a dimagrire poi in primavera, no? Per la maledetta prova costume. Ci vuoi già mettere a dieta? Pensa alla coincidenza. Proprio ieri stavo guardando delle offerte per una friggitrice ad aria. Però non è la stessa cosa, chiaramente, non è che se friggi le patatine nella friggitrice ad aria è la stessa cosa, non hanno quel bel sapore di svinch che devono avere le patatine. No, aspetta la dieta. Comunque buongiorno a te, caro Domenico, oggi vediamo un po' quando sorgerà il sole. Benvenuti in questo mercoledì 23 settembre, a un passo dallo stipendio per alcuni, là fuori è ancora presto. Il sole oggi sorgerà con calma alle 7:13 e ci saluterà alle 19:19. La luna è proprio bellina, è gibbosa, si chiama così, crescente, sempre più vicina alla luna piena. Oggi festeggiamo l'onomastico di Pio. E insomma, per il momento il giorno sta ancora prendendo la rincorsa, noi invece siamo già qui fino alle 7, assolutamente Simo, quindi momento di intimità, di solitudine, tra virgolette, perché lo so che non sono sola. Poi arriverà il nostro booster d'energia del mattino, le vitamine J, le famose vitamine J con Joas, per potenziare ancora di più la nostra energia. E a proposito di energia, ne aveva da vendere negli anni 80 Gianna Nannini, spirito rock che ascoltiamo con Latin Lover. E di nuovo buongiorno, eh? Opa, su, su, su.

onda, moderatamente propensi a una cucina un pelino più calorica in autunno, no? Cominciano ad abbassarsi le temperature e io sto già pensando alle prime seratine a base di raclette. Lo so, è pesante anche la fondue e si pagano le conseguenze. Tipo, non so come mai ho dormito male questa notte, ma ecco, io non ho in previsioni grandi diete, piuttosto magari qualche passeggiatina, qualche promenade fritta in più.

giorno. Allora, c'è chi si sveglia la mattina con la voglia di dolce, quindi non è che stiamo proprio tirando fuori l'argomento della vita, però ci sono veramente queste due chiare categorie, no? E c'è chi si sveglia con la voglia di un pollo arrosto, chi si accontenta di un cornetto, di un gipfel, come lo chiamiamo noi, di un croissant, di un kefir ancora meglio, e chi invece si mangerebbe già un bel piatto di pizzoccheri. Va bene, siamo tutti benvenuti in questo bar-ristorante. Facciamo che lo trasformiamo in un a buffet, quindi nella nostra fantasia. Poi c'è chi dice che se evochi dei piatti è quasi come se li mangiassi, quindi evochiamo con la nostra fantasia il nostro buffet. Quindi per quanto mi riguarda in questo momento ci starebbe proprio bene. Senti che roba sto per dire, che vergogna, 20 anni fa non l'avrei mai pensato. Eppure, un bel porridge di quelli istantanei, non da mettere a mollo per 2 giorni, un porridge istantaneo con della frutta fresca, dei mirtillini. Voi che cosa volete che io metta su questo a buffet? Pizzoccheri, l'ho capita. Ma come stiamo messi? Pizzoccheri alle 6:20?

guarda che roba, le 6:23. Allora facciamo un piccolo viaggio, però senza passaporto, senza code, in aeroporto, basta sedersi a tavola. Allora facciamo un piccolo giro del mondo partendo dalla vicina Italia, dove la giornata spesso comincia con cappuccino e cornetto, classico, no? In Svizzera da noi non è raro trovare pane, burro, marmellata e una bella tazza di caffè. Se ci spostiamo in Inghilterra, la colazione diventa quasi un pranzo anticipato, quindi uova, bacon, fagioli, funghi, toast. In Turchia arriva una tavola piena di colori, formaggi, olive, cetrioli, pomodori, miele e pane appena sfornato. In Giappone la mattina può iniziare col riso, zuppa di miso e pesce. Per molti di noi è una cena, per loro è il modo perfetto per partire con il piede giusto. Ti devi giusto alzare 2 ore prima per avere questo ben di Dio. In Messico troviamo spesso le tortillas con la salsa, accompagnata anche lì da uova, formaggi. In Brasile invece sono molto amati frutta tropicale, pane al formaggio e caffè, il cafesino super zuccheroso. E poi c'è la Francia, dove il croissant è diventato una specie di ambasciatore nazionale. La vera domanda però è questa, no? Se poteste fare colazione in qualsiasi parte del mondo adesso, dove vorresti essere? Cioè, restare fedele al tuo cappuccino, caffè, brioche, o ti senti pronto per una zuppa di miso alle 6 del mattino?

confusione, in alcuni un bel chifferone come quello del Peo, sì, del Peo, quello burroso al punto giusto, con la sfoglia che scrocchia, e sotto morbidoso, con una bella guarnitura alla nocciola colante, oppure no, con mandorle tostate, arancia amara, oppure no, no, no, alla crema, sì, alla crema, ma sai che c'è, nel dubbio ci mettiamo tutto, via, facciamo un bel mishmash di creme che possano riempire il nostro chifferone, come l'hai chiamato tu. C'è invece chi è pronto a fare un bel giro del mondo partendo dal Giappone, andando in Inghilterra, tanto possiamo farlo, nel mondo della fantasia. Ma chi ci frena? Quindi andiamo in Giappone, facciamo colazione lì, quindi pesce, miso, via di seguito, riso, e poi andiamo in Inghilterra, beh, con uova, per finire da noi chiaramente con il nostro pane, burro e marmellata, come dice Lara, così siamo tranquilli fino almeno fino alle 3 del pomeriggio. Poi c'è chi mi racconta che quando era in Giappone ha fatto una colazione proprio tipica, come più o meno quella che abbiamo citato prima: zuppa di miso, pesce, ciotola di riso con uovo crudo e sbattuto dentro. Diciamo che le energie non mancavano durante il giorno, ma infatti questa sarebbe una cosa veramente molto intelligente, no? Se ne parla tanto di fare questo primo pasto molto nutriente. Il problema è riuscire a farlo, proprio a prepararlo, a organizzarsi per riuscire ad arrivare con tutto questo banchetto pronto prima, figurati, di andare al lavoro. Incredibile. Poi c'è chi mi parla di colazioni a letto. Ecco, questo è un argomento che mi piacerebbe toccare, l'abbiamo già fatto, Le esperienze sopravvalutate che abbiamo imparato grazie ai film, tipo la colazione romantica a letto. Io ricordo una signora che mi raccontò con una certa enfasi che suo marito la domenica mattina le portava il caffè a letto. Oh, che cosa deliziosa! Io impazzisco, non ce la faccio, non mi piace proprio. E quindi, se come gesto romantico dovessi ricevere questa attenzione, dovrei rifiutare dicendo: guarda, tesoro mio, proprio faccio solo casini a letto con caffè.

0: Amo Marrakesh abbinato a questa proprio bene. Un bijou, Casini. No, non facciamo casini, facciamo una buona colazione se abbiamo il tempo. È il primo passo, no? Dicono, per avere anche magari la possibilità addirittura di perdere chili, dicono, no? Bah, non lo so. Sì.
1: Buongiorno Simo.
0: Buongiorno a te.
1: A me piacerebbe essere in Inghilterra adesso perché adoro uova, bacon a colazione e tutto il resto.
0: Però?
1: Ora però mi trovo qui in Val di Blenio, se c'è qualcuno all'ascolto che vuole offrirmi un bel panino col salame, contattatemi.
0: Va bene, siete in Val di Blenio e volete offrire un bel panino col salame, che comunque già è una cosa, insomma, fuori da pane, burro e marmellata, scrivetemi così vi metto in contatto con il nostro poeta.

0: bello, bello questo ululato finale di Teddy Swims, Bad Dreams. Le 6 e 37 minuti, si canta, si festeggia, si mangia. Certo, stiamo creando il nostro a buffet perfetto grazie ai vostri desideri. Non abbiamo limiti, visto che stiamo usando la fantasia, no?
1: Buongiorno, Simone. Buongiorno. La colazione in settimana è sempre spremuta d'arancio, caffè della Mocca e pane, burro e marmellata. Invece la domenica ci sono le uova col bacon e il sciroppo d'acero.
0: Qualcuno storcerà il naso. No, beh, perché
1: è l'unico agrodolce che mangio.
0: Sciroppo d'acero ci sta. Allora sai che mi sa che ti mandiamo il nostro poeta la domenica, visto che lui ha voglia di una colazione inglese. Non sei proprio un Val di Blegno, però magari ci possiamo mettere d'accordo e creare una bella tavolata tra musica, poesia e ottimo cibo. Cosa vuoi di più?

oggi, soffiamo su. Dobbiamo prendere la rincorsa. 77 candeline per Bruce Springsteen. Beh, allora, è uno degli artisti più noti e anche importanti della musica americana. Nato dove? Beh, lo sappiamo. New Jersey, 1949, ed è diventata la voce della working class statunitense grazie a queste canzoni che raccontano sogni, fatica, libertà e voglia di riscatto. Ha firmato alcune, diciamo, delle canzoni entrate nella storia di diritto, bellissima Born to Run, che adesso ascoltiamo, Darkness on the Edge of Town, Born in the USA. Insomma, da decenni riempie stadi in tutto il mondo con concerti che sono vere e proprie maratone rock. Lui è nel Guinness dei primati per aver regalato ai suoi fan ore e ore e ore di concerto. Allora, lo festeggiamo, tanti auguri Bruce, 77 anni.

6:43 minuti. Canta, ma canta che ti passa. E mi dispiace, però effettivamente c'è chi ha fatto questo sport olimpico di molti di noi, che è il salto della colazione. Oh, campioni di salto della colazione. E poi verso le 7:30 ti viene una fame che ti dici: ah ma domani mi organizzo e mangerò. Infatti c'è chi è al lavoro adesso e non fa mai colazione prima di uscire, e ora le abbiamo fatto venire parecchia fame. Lo so, c'è un prezzo da pagare quando si

Los Frequencies con Mari Frost, che meraviglia, stavo in un paradiso. Usciamo. Beh, di solito ti rendi conto di essere in un paradiso quando sei di buon umore, no? Che guardi fuori con un occhio positivo, quando magari c'è qualcosa che ti fa male, guardi fuori con quel musotto arrabbiato e vedi tutto brutto. No, siamo in un paraíso. Tra pochissimo vediamo che cosa ci raccontano le stelle, perché sarà il momento dell'astrologia. No, non spaventatevi, è sempre fatto a modo nostro.

0: Marmellata, abbiamo messo tanta cucina giapponese, devo dire che vi siete profilati anche da quella parte del mondo. Ci abbiamo messo il bacon, le uova, tutto ci abbiamo messo. Oh, quindi siamo a posto. Adesso fino alle 2 del pomeriggio, almeno 3, magari per la merendina dovremmo avere le calorie sufficienti.
1: L'oroscopo.
0: Importante è la data giusta per l'oroscopo, quindi non sbagliarlo e leggervi tutti i segni. Voi vi direte, può capitare che si sbagli sulla data? Sì, può capitare. Invece no, è giusto, vero? 23 settembre, arietissimi. Un rallentamento nei vostri piani potrebbe innervosirvi. Utilizzate questo tempo extra per rifinire i dettagli e migliorare la qualità del vostro lavoro. Che fatica! Torissimi, la vostra pazienza ne avete? Sarà ricompensata con una bella notizia. Un progetto che sembrava bloccato comincia finalmente a muoversi nella direzione sperata. Gemellini, evitate di disperdere le vostre energie in troppe attività contemporaneamente. Non è bene, eh? No, no. Stabilite delle priorità chiare e portatele a termine. Una alla volta, un passo alla volta. Cancros, un calo, mi dispiace, di energia vi inviterà a rallentare i ritmi. Non forzate la mano e concedetevi il giusto riposo per ricaricare le batterie. Sarete leader, ma va voi leoni, indiscussi in un progetto di gruppo. La vostra capacità di motivare gli altri aiuterà a superare un momento di stallo collettivo. E bravi leonissimi. Se siete nati sotto il segno della Vergine, una spesa imprevista potrebbe richiedere una revisione del vostro budget mensile. Mamma mia, meno male non sono della Vergine. Con un po' di attenzione riuscirete a gestire tutto senza ansie. E come fai a non avere ansia quando ti dicono una roba del genere? Che sono le spese peggiori, quelle inaspettate. Vedi? Mi è andata via la voce. Bilancia, sentite il bisogno di circondarvi di bellezza sempre e armonia. Oh sì, dedicate del tempo all'arte, alla natura o semplicemente a rendere più accogliente la vostra casa. No, oggi riarredo, risposto tutto, via, divano da una parte e tavolo dall'altra. Se siete nati sotto il segno dello Scorpione, un segreto o una confidenza ricevuta richiederà la massima discrezione. Non fate pettegoli, dimostratevi la persona affidabile che tutti sanno che siete. Che fatica! Sagittario, il lavoro di squadra darà ottimi frutti. Mettendo da parte l'individualismo riuscirete a raggiungere un traguardo molto più grande del previsto, ma è sempre la squadra che porta i risultati. Il fatto è che i capitani se ne devono rendere conto. Capricorno, una sfida stimolante metterà in luce le vostre competenze migliori. Affrontate la testa alta e non dubitate del vostro indubbio valore. Aquarius, la stanchezza accumulata potrebbe rendervi un po' suscettibili. Lasciamo stare gli acquari allora oggi, prima di rispondere a tono a una provocazione, però fate un respiro profondo. Pesci, sarete ispirati e pieni di immaginazione. È il momento perfetto per dedicarvi a un hobby creativo o per trovare soluzioni alternative a vecchi problemi. Allora, i compiti li abbiamo ricevuti, ora non ci resta che applicarci.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

0: Brave con Sara Toscano, perché è il compleanno di Carl oggi, come Bruce Springsteen, diciamo un altro livello forse di notorietà, ma ci sembrava bello festeggiare anche lui. È il momento del nostro booster di vitamina J.
1: Radio Televisione
2: Svizzera. Auguri a Carl anzitutto, buongiorno a tutte e a tutti voi, buongiorno Simona.
0: Buongiorno Joas, prima di entrare nel vivo di questa nuova fase del nostro programma, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per Benino e anche sì, il traffico.
2: Certo, e facciamolo all'alba delle 7 in punto. Per oggi al mattino al sud banchi di nubi basse, spesso estesi, con limite superiore attorno a 2000-2200 metri. In graduale dissoluzione però entro metà giornata, per il resto in prevalenza soleggiato, a basse quote temperatura massima sui 23 gradi. E scendiamo quindi in strada per dare un'occhiata alla situazione legata alla viabilità. Sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, così come tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Manno. Adesso le ultime notizie seguite dallo sport.
1: News.
0: I titoli del radiogiornale: di Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana. È il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU. Superare ciò che separa è possibile. La Svizzera lo dimostra, ha detto il presidente della Confederazione. La cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi. Credit Suisse, oggi il Consiglio degli Stati dirà la sua sull'aumento di capitale proprio tra le varianti in discussione. Calcolare la propria rendita VS o verificare eventuali lacune contributive sarà molto più semplice in futuro. La digitalizzazione delle assicurazioni sociali è completa ed ora lo sport.
1: Rete 3 Sport
3: con Dex, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
4: Serata positiva per le ticinesi, entrambe vittoriose. L'Ambrepiota si è imposto a Biena 4-3. La prima rete di Jarventier è stata quella decisiva, dopo quelle di Schnarr, Zaccheodotti e Dario Wüthrich. Il Lugano in casa ha inferto la prima sconfitta allo Zug.

0: battuto 3-2 all'overtime. Fazzini prima e Bertaggia poi avevano riportato due volte in parità i bianconeri, che si sono imposti all'overtime con il gol vittoria di Ebischer. Di ritorno, dove pochi mesi fa festeggiato il primo titolo della storia, il Friburgo si è imposto ancora a Davos 2-1 ai rigori. Serata soprattutto di successi esterni, visto che ha vinto lo Zurigo sulla pista della Joie 4-2, il Losanna al Lagnau 5-3 e il Berna Kloten 4-1 e infine Servette Rapperswil 4-2. In classifica Zurigo già in fuga, punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto Lambrì con 8, il Lugano è settimo con 5, Davos dodicesimo con 4. Unica squadra senza aver ancora festeggiato un successo è il Lagnau, ultimo con 2 punti. In Swiss League, prima sconfitta dei Bellinzona Snakes, battuti dal Visp 5-2. Ciclismo, ricordo che ai mondiali in Canada la Svizzera ha conquistato la sua seconda medaglia. Dopo l'oro di Marlene Reusser nella cronometro, è arrivato il bronzo nella cronomista a squadre. Sembrava fosse già chiusa la sua stagione, invece Tadej Pogacar potrebbe stupire tutti con un ritorno lampo. Vittima infatti a fine agosto di una brutta caduta alla Vuelta che gli aveva causato una commozione cerebrale e la frattura di una vertebra e della clavicola sinistra, lo sloveno figura tra gli iscritti alla corsa in linea maschile degli europei in programma il 4 ottobre a Lubiana, in casa sua dunque.
1: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 8. Sintonizzato,
2: parzialmente scremato. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Ma la vitamina J che cosa fa? Fa crescere i capelli?
3: No, li fa perdere. No! Fa perdere i capelli, fa imbudrire un po'.
1: Ma davvero?
3: La vitamina J è...
1: Ma che brutta vitamina,
3: sì,
1: però.
3: Effetti strani, ma ne parleremo più tardi, un
1: volentieri.
3: Po' più a fondo, sì. Intanto lasciamo subito spazio alla Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Mamma mia che pronuncia.
3: No, ma sei ingroppa la lingua.
1: Mi dice di averti fatto studiare, guarda.
3: Ma grazie che mi hai mandato in Australia.
1: Vedi,
3: 3 anni.
1: Che brava. Questa è una canzone che ci cantiamo tutti insieme dal significato decisamente poco allegro, o no?
3: È decisamente.

0: Che tambur!
1: Che tambur,
0: Shori. Grazie, grazie per i vostri saluti. Ci avete scritto in tanti allo 079-873-8073. Salutiamo anche la zia Fra e Marcello Fusetti.
1: No,
0: che...
1: non è Marcello Fusetti, è Marcello.
0: Marcello, vieni qua. Sembri Anita.
1: Uguale, ho studiato tanto
0: solo
1: per fare
0: che
1: Anita.
0: Questo studio non sembra la Fontana di Trevi. No. Vabbè, un'altra storia.
1: Anche perché non si paga per entrare.
0: Va bene.
1: Sai che si deve pagare adesso per vedere la Fontana di Trevi?
0: Ma Marcello, io non sono ancora convinto. Marcello, Francesca, zia Fra, buongiorno, venite a salutare,
1: dai,
0: il vostro pubblico.
1: Dai, soltanto un piccolo ciao. No,
0: stavamo raccontando che ultimamente abbiamo occasione di incrociare finalmente i colleghi e le colleghe di Rete 1. Buongiorno.
2: Fortunati che siete.
1: Vero che siamo fortunati. Come vicini vi posso chiedere se avete un po' di latte e zucchero, che oggi non ho fatto la spesa.
2: Purtroppo
1: quindi...
2: a me è andato male il latte, però
1: no,
2: il zucchero.
1: Ma come è andato male? Ma Marcello, con chi lavori?
0: Marcello, devi avvicinarti al microfono, Marcello, per parlare in radio.
1: Là, sì.
0: Ah, lo fa anche di là.
3: Sì,
0: di cosa si parla stamattina? Dateci un'anticipazione.
2: Marcello
1: è venuto da me.
0: Cosa
2: ha
0: preparato?
1: Buongiorno.
2: Ho fatto uno specialino su una regina.
0: Su una regina? Una regina
3: trattata dalla storia.
0: Urraca. Esiste una regina che si chiama Urraca?
1: No, zia, però anche tu. Ma che sei arrivata a Rete 3, non è che ci devi far venire freddo.
0: No, tra l'altro elegantissimissimo, diciamolo, perché loro vanno in TV.
1: Meno male
0: TV,
1: solo loro.
3: Sembra un po' Matteo.
0: Ma siamo lì. Ieri sai che ti ho scambiato per Matteo fuori? Dico, ma chi
1: fammi
0: c'è Matteo?
1: Vedere la
0: no,
1: scarpa. Se non
0: Fusetti.
1: Se non sono delle sneaker da 600 franchi, non sei Matteo.
2: Dobbiamo andare,
0: sì, questa, sì. E allora buona diretta, buon
1: ragazzi,
0: ciao ragazzi.
1: Cioè, l'idea era di farli tardare, ma invece no,
0: non ce l'abbiamo fatta, tra 8 minuti, 7 minuti e poco in diretta. Però voi
1: domani
0: sarete tutti qua, perché certo, perché si gioca ABC qua,
1: certo,
0: su Rete 3,
1: certo.
0: Solo su Rete 3.
1: 0848 030503, il numero da annotare nella vostra rubrica se non l'avete già fatto.
0: Esatto, fatto, c'è tutto il tempo, comunque. Take it easy, ancora un paio di brani e poi giochiamo.
1: Yeah.

0: sono fuggiti a gambe levate.
1: È stato bello averli, eh?
0: Sì.
1: Che bello incrociare ogni tanto anche colleghi e colleghi. Magari capita anche a voi, di vedere dei colleghi e essere felici.
0: Sì, perché non è spesso, sempre così.
1: È sempre così. No, ma non parliamo per noi,
0: No,
1: noi stiamo parlando di voi che siete là fuori.
0: No, noi non parliamo mai male dei nostri colleghi, mai.
1: Ci mancherebbe, no. Scusa, perché devi dire sta cosa?
0: Perché
1: non
0: la sto
1: dirla.
0: Sottolineando, perché non è. No, c'è sempre bisogno di dirla invece. Adesso vuoi fare il pretino, però nei
1: il
0: grandi.
1: Il pretino con la P?
0: Dipende. Dimmi tu, devo mettere la C.
1: Ma ogni tanto anche.
0: Metto
1: dai.
0: La P,
1: lo
0: dai.
1: Ammetto,
0: nelle grandi
1: mia colpa.
0: Aziende,
1: sì.
0: Vitamina J, è normale non andare proprio d'accordo con tutti.
1: Certo.
0: Nel spa.
1: Certo,
0: però c'è chi riesce anche a fingere, no? Che ti incontra e ti fa quel ciao. Che tu lo capisci che è un po' forzato, no? Finché non smettono di salutarti va bene.
1: Ecco, adesso però sottolinea che non abbiamo finto, abbiamo abbracciato,
0: sì.
1: Abbiamo cinto in un sincero abbraccio. Marcello,
0: sì.
1: E la zia Fra.
0: Sì, assolutamente,
1: che sono
0: è vero.
1: Un pezzo di storia di questa azienda. Senti,
0: dimmi.
1: Non è per forza un complimento. No, volevo ricordare, ma sai cosa? Magari lo faccio dopo il gioco. Volevo ricordare cosa facciamo io e Paolo Guglielmoni sabato in serata.
0: Sei sicuro? Cioè, fai qualcosa con Guglielmoni tu?
1: Guarda, ecco, quando si parlava di colleghi,
0: mi rendo conto,
1: vedi,
0: qualcuno doveva farlo.
1: Qualcuno doveva farlo.
0: Cosa fate?
1: Te lo racconto dopo il gioco, dai, perché ho voglia di giocare io.
0: Va
1: sì,
0: bene.
1: Questa mattina, tra l'altro, con la lettera O di Orlando.
0: Ostia.
1: Di Orlando Furioso.
0: Ok, allora tra pochissimo si gioca, pochi minuti per prendere la linea. Ora.

0: momento di rivincita, di individualità per Ava Max, Loving Myself. Sono le 7:20 precise, come non mai, per giocare a ABC, quindi facciamo partire la sigla, poi catturiamo il nostro giovane giocatore.
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Strat Kids, supporta il sistema immunitario dei bambini. bio-strat.com.
2: E da vincere oggi c'è un pacchetto di prodotti offerti da BioStrat del valore di 100 franchi. Oggi giocherà con noi Fabio. Buongiorno.
3: Ciao.
2: Ciao Fabio. Quanti anni hai?
3: 8
2: anni, prendo nota. Allora Fabio, di dove sei? Dove abiti Fabio?
3: A Muralto.
2: A Muralto, che è quasi vicino a Locarno, è possibile, mi ricordo bene?
3: Sì.
2: Ok, c'è qualcuno, c'è un adulto con te?
3: Mia mamma.
2: La mamma come si chiama?
3: Sofì.
2: Sofì. Allora, Sofì.
4: Buongiorno.
2: Sofì. Si esprime, buongiorno.
0: Allora, Sofì.
3: Poi c'è anche mio fratellino.
2: Attenzione, quanti anni ha tuo fratellino e come si chiama?
3: Jonas.
0: Quasi come te in fondo.
3: Ho 10 anni e mezzo.
2: 5 anni e mezzo, ok. Allora, sapete come funziona il nostro gioco ABC, conoscete le regole. Ci raccomandiamo, caro Fabio, rispondi velocissimamente con l'aiuto magari di mamma Sofì, ok?
0: E se non la sai, di passo veloce, così arriviamo alle 12 risposte esatte che ci servono. Saremo una bella squadra. Allora, quando
3: era il compleanno di mia zia.
2: E come si chiama la zia che le facciamo gli auguri in ritardo?
3: Céline.
2: Com'è?
3: Céline.
2: Céline. Allora auguri, tanti auguri di cuore a Céline. Scusaci per il ritardo,
0: Céline. Esatto, non l'avevamo messa in agenda. Allora, tra pochissimo, quando Joss ci dà il via, iniziamo a giocare. Squadra, siamo pronti?
3: Sì, pronti.
2: 3, 2, 1, via.
0: Frutto dell'ulivo.
3: Oliva.
0: Si ottiene spremendo le olive.
3: Olio.
0: Osso del braccio.
3: Opero.
4: Omero.
0: Lo è l'omero.
3: Omero. Osso.
0: Non disordinato.
3: Pasto.
0: 60 minuti.
3: Ora.
0: Organo della vista.
3: Occhio.
0: Vastissima distesa d'acqua.
3: Oceano.
0: Ci ripara dalla pioggia.
3: Ombrello.
0: Metallo prezioso.
3: Oro.
0: Indica l'ora.
3: Orologio.
0: Movimento dell'acqua.
3: Onda.
0: E a quanti siamo, Joss?
2: Siamo arrivati a 11.
0: Non ce l'abbiamo fatta,
2: caro Fabio. Per pochissimo, ma sei stato davvero bravissimo. Complimenti, davvero,
0: bravissimo.
2: Fabio. Sì. Senti, la cosa bella è che tu potrai giocare con noi e ancora con mamma Sofì, magari già a partire da domani, d'accordo? Riproverete a giocare con noi?
3: Grande,
2: bravo Fabio. Fabio, abitando a Muralto in questa estate caldissima, sei andato un po' a fare il bagno giù sulla strada rossa o
3: no? Siamo andati molto in montagna.
2: Ah, vero? Dove andate? Nel Locarnese, in montagna?
3: Non tanto.
2: Un pochettino. Com'è?
3: Sono andata a lei.
2: All'Eit, che meraviglia, bravissimi, avete fatto bene, per trovare un po' di fresco e refrigerio. E allora noi salutiamo tutto il Locarnese, ma soprattutto voi, cari Fabio, Giona e Sofì.
0: Ciao squadra, alla prossima. Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Con Strat Kids, supporta il sistema immunitario dei bambini.
4: bio-strat.com.
2: Niente, si torna a giocare domattina sempre attorno alle 7:20. Tra poco diamo uno sguardo alle risposte,
0: certo,
2: ranzate,
0: poche,
2: che mi sembra sia una sola.
0: Poche,
2: sì.
0: Esatto. Non è Francesco, arriva Amelie da Piedimonte Matese.

0: speaker radiofonica, la nostra Amélie, che abbiamo ascoltato, nostra in quanto fa parte della nostra playlist del mattino, non è una artista che è nata e vive nella Svizzera italiana.
1: Allora, scusa, possiamo tornarci un attimo su sta cosa di Piedimonte Matese?
0: Sì.
1: Cioè in provincia di?
0: Ma deve essere Firenze, qualcosa del genere.
1: È vero? È Toscana?
0: Non lo so, potrebbe essere Toscana,
1: un po'
0: no?
1: Più giù, un po' più giù, come direbbero Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: È più giù.
1: Un po' più giù, un po' più giù. Piedimonte Matese è un comune italiano che non ho capito perché c'era bisogno di specificare che venisse
0: scritto
1: da Piedimonte Matese. Sì, ma non è che dobbiamo. Vabbè,
0: sai,
1: lungi
0: adesso
1: da me volerti.
0: No, no, tu guarda, cioè, ormai sei partito per una strada piena di buche, altro che ristrutturazioni.
1: A me sembra corretto dare un complimento all'informazione appunto relativa alla provenienza di questa cantante. Piedimonte Matese è un comune italiano di 9.975 abitanti della
0: piccolo
1: provincia di Caserta. Parliamo quindi
0: Caserta
1: di Campania.
0: Ok.
1: Sì, però, tra la pianura campana e appunto il massiccio del Matese.
0: D'altra parte, se lei è nata a Piedimonte Matese, perché non scriverlo alla fine, no? Cioè, è normale
1: non
0: che sia.
1: Non poteva scrivere
0: scritto
1: dalla provincia di Caserta.
0: Ma no, in effetti, sto guardando nella scaletta che poi punteggerà le prossime ore,
1: sì,
0: cioè il tempo che staremo insieme io e te fino alle 9.
1: Ci sono altri artisti di Piedimonte Matese in scaletta.
0: Però abbiamo da Bagheria, Palermo.
1: Bagheria, sobborgo di Palermo.
0: Tu conosci meraviglioso tutto, anche le pronunce dei
1: meraviglioso sobborgo di Palermo.
0: Pazzesco.
1: Sì.
0: Quindi capisci che insomma sono informazioni importanti. Vorrei aprire un piccolo tema, un temino che ho preannunciato prima.
1: Sì.
0: Forse tu hai una.
1: No, volevo solo dire che perché il notaio fa.
0: Ah, giusto,
1: segno.
0: Giusto.
1: Non abbiamo, disordinato,
0: sì,
1: la risposta con la O era.
0: Ordinato. Stavo
1: deglutendo. Sì,
0: allora, Joas, vitamina J.
1: Sì.
0: Prima, quando non c'eri ancora tu, in assolutamente Simo, che è la prima ora dopo arriva il booster di energia.
1: Anche mia mamma mi dice sempre così, tra l'altro. Quando non c'eri ancora tu.
0: Quanto si stava bene,
1: Si respirava.
0: Ho così preannunciato un dibattitino che mi piacerebbe fare così per qualche minuto. Ovvero, quelle esperienze che abbiamo sopravvalutato perché le abbiamo viste nei film. Cioè la classica che citavo nella prima ora con la colazione insieme è la colazione a letto, no? Che vediamo nei film, è tutto meraviglioso, mangiano, bevono, ridono, si accarezzano e sono tutti felici.
1: Poi la notte dopo vai a dormire tra un salmone e un avocado nelle lenzuola.
0: Ma che questa è la tua colazione,
1: so,
0: salmone e
1: certo,
0: avocado.
1: Certo, tutte le mattine salmone e avocado a chilometro zero.
0: Detto.
1: A chilometro zero.
0: Proprio. Hai gli avocado in giardino, tu immagino. Comunque, ci sono altre esperienze sopravvalutate delle quali ci piacerebbe parlare anche assieme a voi.
1: Cioè, tipo
0: il bagno a mezzanotte.
1: Il bagno a mezzanotte, chi l'ha mai fatto?
0: Buio, buione, paura, paurona.

0: Get a Superstar. Quante scene abbiamo visto nei film americani dove meglio non camminare nei ghetti di New York.
1: I film dicono generale. Questo, poi la realtà
0: è diversa.
1: Magari è peggio, magari è meglio.
0: Esatto, magari è meglio non sperimentare.
1: Però la colazione a letto, come quella che fanno nei film. Allora, io dico una cosa, se tu pigli una stanza in collina a Santorini col panorama sul
0: preciso però
1: no, voglio dire non so, arriva una terza persona a portarti la colazione sotto vassoietto sul letto, magari una volta nella vita, chissà mai.
0: Strana questa farta. Tua immagine comunque che hai dato, una terza
1: non lo so perché io a casa mia nel mio letto non mi ci vedo proprio a fare la colazione.
0: Non
1: trovo nulla di romantico.
0: Niente.
1: Neanche nel fare la colazione.
0: Niente.
1: Non puoi alzarti.
0: Nei film è romanticissima, nella realtà trovi, come dicevamo prima, le briciole nelle lenzuola per 3 giorni e non c'è niente di più fastidioso.
1: Esatto.
0: Wow, è arrivata
1: avuto
0: la regina.
1: Un'apparizione.
0: Sì.
1: È illuminata dall'alto, Rosy Nervi.
0: Dopo ti tiriamo dentro,
1: ufficiale.
0: Mia cara, che sì. Sei mancata. Dopo arrivi, sì.
1: Sì, perché.
0: Ha notato altre cose che abbiamo sopravvalutato. Bello che ci distraiamo tantissimo.
1: Scusate, arriva
0: siamo
1: gente
0: come in un
1: da
0: acquario.
1: Tutte le parti stamattina. No, il bagno a mezzanotte, stavamo discutendo anche
0: allora,
1: di bagno a mezzanotte.
0: Sullo schermo è poesia, no? Nella vita vera passi metà del tempo a chiederti cosa ti abbia sfiorato la gamba. Soprattutto che cosa
1: aiuto.
0: È? Urli. Allora,
1: ma quello anche durante la colazione a letto.
0: Anche. E poi, voglio dire, non c'è il sole a scaldarti quando esci, ma quindi hai un freddo boia, dici. Beh, ma perché
1: quest'estate poteva essere,
0: poteva ancora andare, sì, però
1: no?
0: Comunque buio,
1: sì,
0: non sai strano. Veramente cosa
1: no, io
0: c'è.
1: Poi ho paura della profondità, del buio,
0: no, infatti
1: fare il bagno al buio.
0: Comunque nei nostri laghi qualche pesciotto,
1: sì,
0: di quelli
1: vabbè,
0: belli grossi,
1: non è che ci sono gli squali,
0: no,
1: però
0: non dico squali, però qualche tartaruga sì,
1: sai che però ai tempi anche tu, sì, vabbè, allora ai tempi si andava a Locarno, da Belli si andava a Locarno a far serata nei giorni del festival, poi si faceva magari un caldo pazzesco, si tornava sul tragitto fermata a Magadino,
0: sì,
1: al bagno spiaggia alle 3 del mattino e ci offetti un bel tuffo.
0: Che roba.
1: È vero che fa strano, poi sei però sei magari in 3 o 4 amici, in un gruppo di 3 o 4 amici e sei spinto a pociare, non so,
0: posso capire.
1: Mettere i piedi,
0: sì,
1: poi
0: okay,
1: entriamo. No, ma poi fai il bagnetto.
0: L'ultima volta che ho fatto un bagno di notte avrò avuto 13-14 anni e si ricordano ancora adesso le urla tipo protezione civile perché avevo visto qualcosa. Erano proprio gli anni dello squalo, tra l'altro, di Spielberg.
1: Ah, addirittura, Simo.
0: Quel film lì c'è un po'. Quel film lì ci ha un po' rovinato la fantasia. Ne ho altre, tra poco.
1: Sì.
0: Ditemi anche le vostre esperienze che avete magari così osato provare dopo aver visto un bel film, tipo baciarsi sotto la pioggia.
1: Wow.
0: Ma parliamone.
1: Wow.
0: Ma parliamone.
1: Mai fatto. No. C'è l'ombrello, scusa, c'è bisogno.
0: Appunto.

0: non hai 40 anni, tu ne hai 120 di anni. Vitamina J cosa? Mi hai abbassato l'energia.
1: Mi sta facendo mobbing, Simo, sei d'accordo, Rosy?
2: Sono d'accordo. Stavo cercando di comunicare, lei ha messo il volume a mille.
1: Volevo parlare con la mia Rosy, del più e del meno, di come è andata la sua estate. Tu hai mai fatto il bagno a mezzanotte nel lago, nel mare?
2: Nel fiume.
0: Ma sei
1: mamma
0: fuori?
1: Mia, ragazzi.
0: Proprio di Biasca, Rosy.
2: Sono proprio di Biasca.
0: Proprio di Biasca. Cioè, lei è una vichinga.
2: Noi di valle facciamo il bagno nel fiume. Come mai Balmelli no?
1: No, nel fiume di notte devo ammettere che non mi ricordo di averlo mai fatto. Nel lago mi è capitato, il Lago Maggiore ovviamente.
2: Aiuto! Però, nel lago io avrei paura, vedi?
0: Vedi?
2: Sì,
0: ecco.
2: Mi mette soggezione nel lago.
0: La temperatura mi è adeguata almeno nel lago.
2: Sì,
0: cioè,
2: però pensa a Lucio Perca che ti arriva.
1: Sì, è vero, vabbè.
2: Cioè io muoio, mi arrampicherei, non so dove.
0: Vero.
1: I piranha non sono ancora arrivati, però sì, vabbè.
0: Nel mare l'hai fatto il bagno di notte?
2: Sì, nel bagno, cioè fai anche le immersioni di notte, non a mezzanotte, le fai alle 6:30 di sera, che quando già buio come in bocca. Ed è bello perché escono tutti questi animaletti che di giorno non vedi, no? Con la fila.
1: Ma senti con che tranquillità racconta una cosa che per me, te, Simo, sembrava impossibile, incredibile. Ma veniamo a una cosa ancora più.
2: Ma faccio il bagno a casa da mezzanotte,
1: sì,
2: con
1: certo,
2: la schiuma.
1: Ma no, ma chiaro, quello
0: grazie
1: si sa.
0: Per averci dato quel costume da bagno, che pardon.
1: Ecco, va bene. No, ma la colazione a letto l'hai mai fatta? Sai come stanno parlando di quelle cose che vengono narrate, raccontate dai film come fossero romantiche, invece per me la Simo non lo so. No.
2: Nemmeno per me la colazione, io ho bisogno di mangiare. Io sempre di Biasca, ho bisogno di mangiare. Mi porta il cafferino, poi c'è il vasino con dentro il fiorellino che poi si rovescia. Ecco. Se ti muovi un po' ti viene il crampo perché poi c'hai l'ernia di scale.
0: Ma di che?
2: Poi
0: non esiste.
2: Dai.
0: Poi metti che da questo gesto romantico partono così delle carezze e tu sei lì con scoppiati piattini, ma per l'amor del cielo.
1: Vabbè.
0: Poi baciarsi sotto la pioggia, dicevamo, bellissimo per 12 secondi, poi hai gli occhiali appannati, i capelli rovinati.
2: Non va bene. Ci scende il trucco.
0: Ma cercati una tettoia.
1: Dai. C'è bisogno, esatto, c'è bisogno, no?
2: Vero.
0: Ma nei film è bellissimo, no?
2: Sì. Tranne quando in Bridget Jones poi passa via la macchina, lei era tutta l'intero e viene praticamente lavata dalla macchina.
0: Esatto, ultima cosa che vorrei citarti, poi magari non ti lasciamo andare fino alle 9, ce la teniamo qua. Traslocare in una mansarda parigina e dici che bello, che li vedi che in 3 secondi hanno arredato questi tuguri, che dici, con le pareti marce. Dopo una scena vedi che sono delle bellissime mansarde parigine, tutte super design.
1: Cosa farebbe la Rosy, secondo
2: no,
1: me?
2: No, io vi dico, ho una cara amica che saluto, Luisa Angela, che abita in un bellissimo appartamento su all'ultimo piano sulla riva della Senna.
1: Ma non ci credo.
0: Lei vabbè, Rosy.
2: Deve fare 5 piani a piedi in una casa vecchissima. Comunque la signora lui ha una sua età, non lo dimostra. Io mi chiedo, ecco, lascia perdere quando eri sul mazzardo, cioè hai già perso 10 anni di vita quando
0: eri sul mazzardo. Certo.
2: No, non lo farei.
1: Non lo
2: no.
1: faresti, ok, hai preso 5 piani da fare, ma Luisa Angela all'anagrafe?
2: All'anagrafe.
1: Cioè proprio Luisa Angela, detta?
2: Lui,
1: ok. E tua amica
2: di
1: l'hai
2: Biasca.
1: Conosciuta? Di Biasca, no, migrata?
2: Sì,
1: ecco.
0: Quanto è bello chiacchierare con la nostra Rosy.
1: Meraviglia.
0: Dopo ve la lasciamo.
1: Ve la godete tutta, dalle 9 in avanti, Rosy è tutta vostra.
2: Ho tempo di annoiarvi.
0: Mamma mia, già che ci fida.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

0: Allora, esperienze sopravvalutate che abbiamo imparato dai film, tipo salire su un palco come A Star Is Born e cantare insieme al musicista protagonista del concerto facendo una figurona con tutto il pubblico, no? Che il pubblico dice: oh, chi ha questa storia?
1: Che storia! Che solitamente storia, i video che diventano virali poi in questi casi qua sono tutta gente bravissima a cantare, a suonare, eccetera.
0: Poi dopo ci provi tu e dici: porca miseria! Tu.
1: Aspetta, com'è che faceva già? Vabbè, comunque Christian, grazie, ci ha mandato la foto di una bella piscina illuminata. Erano le 23, non era mezzanotte, ma il bagno l'ho fatto in piscina illuminata. Però Christian, ci sta anche questa. Poi torniamo a ripetere, un'estate come quella che abbiamo appena passato,
0: per chi
1: ha la fortuna di avere un accesso a una piscina,
0: piscina
1: anche del vicino, anche abusivamente, insomma, come fai a dire di no?
0: Ma guai, piscina tutta la vita
1: è l'unico momento in cui ti puoi rinfrescare un po' all'aperto.
0: Esatto, il problema è il lago, il fiume, dove è tutto buio, non sai che cosa ti può passare, cioè vicino, accanto, ti immagini addirittura uno squalo anche se sei nel lago di Lugano, per dire,
1: cioè senti una piccola alghetta e ti sembra che sia magari
0: un mostro marino.
1: Un mostro marino, esatto. Dave scrive: tu hai parlato anche dei grandi storici limoni dei film Sotto la pioggia.
0: Sì,
1: sotto
0: esatto,
1: la pioggia,
0: parlo
1: vero?
0: Dei baci.
1: Dei baci, scusa, vabbè.
0: Però limoni ancora più sopravvalutati.
1: Baci, bacio stampo, non ci interessa. Sì, ma scusa, è una bella limonata. Baciarsi sotto la pioggia in un bosco romantico, me lo ricordo benissimo. Quindi Dave ha vissuto questa esperienza. Siamo stati lì un po', ma siamo anche stati presi d'assalto da zanzare.
0: Ma
1: alla fine io sembravo la pimpa sotto la pioggia. Si vede, magari era in Finlandia in estate il nostro Dave. Chiaro che nei film non fanno vedere le zanzare.
0: Non mi immaginavo potessero avere un'attività le zanzare mentre piove
1: o mentre limoni.
0: E mentre limoni non dovrebbe essere vietato.
1: E poi invece,
0: un'altra esperienza che mi è venuta in mente, che io ho fatto, sicuramente hai fatto anche tu, se non altro per il militare. Cosa vista nei film? Dormire sotto le stelle, all'addiaccio, cioè senza la tenda, senza niente, ti butti giù, materassi, e dici: oh, col falò vicino, nei momenti in cui si può fare il falò.
1: È bellissimo allora stare in un posto in montagna o comunque lontano dai centri abitati dove vedi benissimo le stelle. È meraviglioso, è un'esperienza bellissima. Poi da lì a dormire proprio in un sacco a pelo, cosa sì che ho fatto anch'io.
0: Allora,
1: insetti
0: a balla
1: in ogni dove.
0: Parti di insetti.
1: Esatto.
0: Poi nelle nostre montagne, nei nostri boschi, voglio dire, c'è una bella fauna tra cinghiali.
1: Hai ragione.
0: Non è che proprio sono deserte, non dico orsi dappertutto, però
1: diciamo sì, l'essere umano non è comunque in cima alla piramide alimentare del cinghiale, però sì, è vero che ti fai anche
0: ti
1: quelle domande lì.
0: Ti può passare sopra, non è che ti vuole mangiare.
1: Vabbè, ma cos'è, che scopo ha? Secondo te un cinghiale vede la sima che dorme e dice: vado a fare bungee jumping sulla
0: sima. No, non è che lo vuole fare, ma non va. Magari sei sul sentiero dei cinghiali, non lo sapevi, e ti passano sopra.
1: Famoso sentiero dei cinghiali.
0: Anche un mini cinghiale ha il suo peso.
1: Perché mi guardi così quando dici cinghiale?
0: Mi è venuta fame, sono una brutta persona.

0: tipo correre in aeroporto perché hai dimenticato di dichiarare il tuo amore alla persona che sta per partire. Tu prova a correre in un aeroporto cercando di passare la sorveglianza.
1: Ma è proprio una roba da film. Cioè, questo, la scena c'è in Love Actually, e i protagonisti, è una scena bellissima. I protagonisti sono due bimbi sui 12 anni, probabilmente.
0: Esatto.
1: Nel film. È una scena davvero bellissima, però inattuabile. Realtà,
0: cioè, non lo puoi proprio fare. Le 7:56, di nuovo, buongiorno e benvenuti a Parzialmente Scremato con la vitamina J.

0: buongiorno e benvenuti a Parzialmente Scremato con Joas
1: e la Simo
0: e la Rosy, che è qui pronta con l'attualità. Prima però Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8 e quasi 3 minuti. Ribuongiorno a tutte e tutti quanti.
0: È il momento di dare uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, un'occhiata anche alle condizioni del traffico. Previsioni fino a questa sera: al mattino a sud banchi di nubi basse, spesso estesi, per il resto in prevalenza soleggiato, temperatura massima compresa tra 20 e 24 gradi.
1: E c'è traffico tra la dogana di Brusata di Novazzano e

0: Finestrerio in direzione di Mendrisio, Tranio e Manno in direzione di Lamone, nella direzione opposta a partire da Gravesano e tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Ringraziamo Diana Gatto da Via Suisse, adesso il microfono a Rosy Nervi per le ultime notizie.
1: Tre News.
2: Di nuovo buongiorno anche da parte mia alle 8:03, la cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi Credit Suisse. Oggi il Consiglio degli Stati dirà la sua sull'aumento di capitale proprio tra le varianti in discussione. L'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Infine appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU, superare ciò che separa è possibile, ha detto, la Svizzera lo dimostra.
3: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9:00.

0: Scusa, Simo, stavo parlando. Salutiamo anche Ottavio.
1: Sì.
0: Ottavio, anche lui è arrivato in zona redazione di Rete 3 perché poi andrà in onda con la Rosi. Stavamo parlando dell'editoriale di oggi sui quotidiani della Svizzera italiana, in particolare Regione e Corriere del Ticino. È sempre importante leggere i giornali.
1: No, ma certo che
0: Mi chiedo, lo so. Senti,
1: ma perché me lo dici come
0: no,
1: se.
0: Chiudiamo. No,
1: non
0: ma non lo dico a te in generale, ma lo so che tu li leggi in generale.
1: No, tra l'altro io leggo più online, devo dire.
0: Ma va bene, però leggi.
1: Sì.
0: Ma lo so che lo fai, quello
1: sì, lo
0: fatto,
1: faccio,
0: non
1: cioè.
0: Lo dico per te.
1: Beh, ma è bello litigare con te, non so, mi diverte, cosa posso dire?
0: No, ma è vero, Simone, anche
1: mi piace proprio tanto litigare
0: con te. Me. Senti,
1: sì, dimmi.
0: Arriviamo pian piano in chiusura di tema cose che vediamo nei film.
1: Esatto.
0: E nella vita reale non sono così romantiche come quando le vediamo nei film.
1: Ne abbiamo citate alcune, quindi il bagno di mezzanotte, baciarsi sotto la pioggia, traslocare in una mansarda parigina, nei film è affascinante, nella realtà sono 6 piani senza ascensore. Un po' cosa c'è di romantico in un trasloco in una mansarda parigina? Poi vabbè, dormire sotto le stelle, fare la sorpresa sotto casa con il sassolino alla finestra.
0: Ecco, parliamo del sassolino alla finestra. Qualcuno mette, allora, il sassolino sulla tapparella o sulla persiana o ok,
1: direttamente.
0: Fa anche al limite felice qualche ditta di tapparelle, gelosie persiane.
1: Sì, al limite.
0: Però sul vetro, tu hai mai fatto quella roba di tirare il sassolino sul vetro direttamente?
1: Io non l'ho mai fatto, però mi è stato fatto, come dire, è un'esperienza che ho vissuto. Stavo dormendo come un ghiro a un certo punto, quando chiaramente piccola vivevo con i miei genitori, e sento
0: mia, che ansia!
1: E c'era sotto qualcuno che voleva chiaramente salutarmi.
0: Hai aperto la finestra e si è beccata
1: una
0: pietra.
1: No, l'ho aperta io la finestra.
0: Ai.
1: L'ha aperta
0: papà.
1: Il Giulio.
0: Papà
1: in versione gorilla. Cioè proprio...
0: che non l'ha presa bene.
1: No, non l'ha presa bene. Per finire abbiamo anche il viaggiare senza una meta precisa. Tu non ci hai mai provato?
0: No, senza una meta no, non potrei mai, ti giuro, non potrei mai.
1: Beh, nei film sembra libertà assoluta. Dopo 2 ore stai cercando disperatamente di capire dove sei, se troverai un posto dove dormire, quanto spenderai.
0: Praticamente il remake di On the Road di Jack Kerouac. A noi non piace, Simo, non riusciamo a viverla così.
1: Niente, via, torniamo alla realtà per quanto ci è possibile.
2: Stasera ti posso prendere. Che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: preannunciato prima?
1: Batte forte il mio cuore per Palermo, non so perché, da Isonese Doc.
0: Io credo,
1: mi piace tanto Palermo,
0: che sia una mia futura meta. Quando riuscirò a risparmiare per i prossimi 2-3 anni ci andrò sicuramente.
1: È così. Sono tempi duri per tutti quanti. Comunque ci piace tanto. Anche, scusa che ci parlo solo.
0: Fa niente.
2: Con qualche cupola in più.
0: Sta.
2: Il tempo
0: ci
2: ruba
0: sta.
2: I secondi e la notte non dura mai quanto vuoi. Tu.
1: Giuse D'Alisia, mi piace tanto. Non so come si pronuncia. D'Alisia?
0: No, no, non ho la benché minima idea di come.
1: A me piace, è un po' questa. Appartiene un po' a questa corrente di giovani ragazzi che cantano in maniera un po' così. Lasciamo andare un po' le parole.
0: Non mi fa
1: a me non dispiace.
0: Non
1: forse
0: mi fa impazzire.
1: Sono
0: no.
1: condizionato dalla provenienza, forse. Ma poi parla di queste cupole che vedi. Se vai in centro a Palermo,
0: sì.
1: Senti, respiri proprio le influenze dei normanni, le influenze bizantine, c'è un mishmash di culture che proprio.
0: E lui lo descrive bene, però perché bene. Dice Palermo sembra Los Angeles?
1: E chi lo sa, non l'ho ascoltato attento. Non sono stato attento, sì, tante volte. Ma
0: allora
1: lo so.
0: Non hai visto dei paragoni tra Los
1: zero,
0: Angeles?
1: Zero. Senti, torniamo a noi perché
0: sì?
1: Chiara mi chiude il discorso dei sassolini sulle
0: sopravvalutate, pericolosissimi anche perché potrebbero fare dei danni alle finestre stesse.
3: Ciao ragazzi, io una volta ho dovuto tirare un sassolino sulle tapparelle a casa di Terry e Zuri che ci avevano ospitati per dormire a carnevale e essendo tornati dopo Zuri, non avendo preso sulla chiave di casa abbiamo dovuto tirare i sassolini sulla finestra per svegliare Zuri che venisse giù a aprirci. Piccolo aneddoto. Cari saluti.
1: Grazie
0: cari
1: di
0: saluti
1: cuore, Chiara. Grazie di cuore per il tuo messaggio. La cosa veramente sorprendente di questo messaggio è che io sapevo che il Zuri fosse quello del gruppo che tornava sempre per ultimo a casa. E invece era già invece a casa no. a dormire il Zuri, te capi?
0: Il Zuri, io adoro questi nomi che magari sono poi nomi di battesimo, non sono dei soprannomi.
1: Secondo me l'abbreviazione del cognome Zuri sarà.
0: Forse si è trasferito a studiare a Zurigo, no. È diventato il Zuri. Non
1: è vero
0: so.
1: Che io ho un amico che è il bernese.
0: Hai capito? Anch'io ne ho tanti di amici che chiamiamo il bernese.
1: Ah no, ma lui è davvero bernese per parte di. Vabbè.
0: Appunto. Ma allora, forse sei un po' bernese anche tu.
1: Sì, però sì, è possibile.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa, visto che abbiamo ancora aperto la parentesi scene da film. Avete mai notato una cosa? Me l'hai detta tu prima. Nei film e nelle serie televisive la gente passa magari, non so, mezz'ora al telefono, risolve un caso, lascia il fidanzato, salva il mondo e poi riattacca senza dire niente, senza dire ciao, a dopo, buona giornata.
1: Sta roba nei film è troppo. Pure passa via bene comunque,
0: sì.
1: Però se tu stai
0: perché?
1: Attento a una telefonata durante un film, è una cosa incredibile. Non si saluta, non
0: mai.
1: C'è verso.
0: No.
1: Ma di ciao, saluta la zia, saluta la nulla. Ma non, no, non esiste
0: allora,
1: nel film.
0: Probabilmente nelle sceneggiature dei film d'autore curano anche questi dettagli, è probabile. Nei film invece, magari un pochino più dozzinali, dove ogni minuto è importante, vuoi perdere tempo per scrivere nella sceneggiatura e alla fine della telefonata Joas saluterà con ehi ciao ciao ciao ciao stai belga sa sento
1: se sento perché la famosa cena là
0: no.
1: Invece no, nei film non succede, incredibile,
0: non è bello, no, bisogna risparmiare tempo e così non si fa del cinema di qualità. E di qualità si parla quando arrivano questi gioielli dagli anni 70.
1: Giorgio Moroder,
0: ti vorrei glitterato a questo
1: senti
0: punto
1: senti che spettacolo. Donna Summer,
0: I feel love.

Guarda che la volta lì sembra riuscire a tornare dopo il Suri, battuto il record. Ma pare che doveva andare a lavorare al di dopo, perché il che le torna andrei prima. Comunque, se faccia Mazzuri o tu ci lascia Mazzuri, perché il gatteni il Zurica, ok. Pensa che scandalo. Anche l'Ambrì, però anche al Zurich. Ciao, buona giornata.

0: I'll Be One. Ci sono persone che hanno perso il proprio nome senza nemmeno accorgersene, magari all'anagrafe.
1: Che hanno preso il loro nome senza, senza saperlo.
0: Sì, hanno perso. All'anagrafe erano Giorgio, Francesco, sì. Roberto, Joas, Simona, Rosaria. E poi sono diventate Pippo, Ciccio, Bibitato, Lillo o chissà come.
1: Ozuri.
0: Ozuri.
1: Ozuri, come dice, spiega la nostra ascoltatrice. Dice, grazie Chiara, ci hanno fatto molto sorridere i tuoi messaggi. Dice, lui si chiama Zuri, il nostro soci, perché tifa Zurigo. Okay,
0: ci avevo allora, azzeccato sul Zuri, sì. Zurigo.
1: Incredibile, come se te, tu potresti chiamare.
0: Piuttosto, tu.
1: No, io sono Ul Bellinzona.
0: Ma no, ma tu sei anche un tifoso dell'Ambrì, saresti il Piotta.
1: Sì, chi se ne frega. Tu saresti la Purza.
0: La Purza, perché la Purza?
1: La Purza.
0: La Purza.
1: Non so, perché sei nata lì vicino. Perché lì vicino c'è anche.
0: Sono nata io. La
1: ho
0: capito,
1: sei cresciuta, vicino a Purza.
0: Ma però mi piace come
1: la Viganella, la Viganella.
0: Mi piace come soprannome, la professoressa, la soressa.
1: A Ghesciala, Ghesciala Viganella.
0: La soressa. No, Viganella mi suona. No,
1: la Viganella non ti piace?
0: Però avrei voglia di un bel soprannome. Quando ero piccola mi chiamavano la Shu, perché Shou? Avevo la Shu.
1: Da cavolo in
0: la
1: francese.
0: Da Shu Shu.
1: Ah, pensavo da cavolo.
0: Ma Petit Shu Shu, la Petit Shu Shu, perché avevo un morosino che mi chiamava Shu Shu.
1: Ma davvero?
0: Sì, che è un vezzeggiativo.
1: Sì, ma come in
0: sì, no, perché per anni gli amici di quella compagnia lì, quindi quando avevo 14-15 anni, mi chiamavano Shu, ma anche
1: ancora?
0: Molti anni dopo.
1: Sì,
0: Non me lo ricordavo neanche più. Shu,
1: quindi
0: per
1: sei,
0: la strada,
1: tu
0: Shu.
1: Sei la Shu. Ma
0: io sono la Shu, veramente
1: quanti,
0: sì.
1: Chissà
0: profondamente
1: quanti chissà quando... Scusa Simo. No, esistono appunto. Io c'ho un amico che si chiama il Bernese, perché in parte è Bernese.
0: Ma non anche perché forse adesso lo so che è uno stereotipo. Non prendete.
1: No, ma non c'entra niente,
0: però,
1: quello, è vero, si
0: però,
1: dice
0: sì,
1: San Bernese per dire.
0: È inutile nascondersi dietro un dito.
1: Sì.
0: Dicono che hanno una reazione un pochino più tranquilla alle battute, alle cose nel traffico.
1: Sei molto gentile in questo momento nei confronti.
0: Senti,
1: ci definiamo
0: Iso.
1: Bernese. Iso perché?
0: Perché sei di Isone di origine, no?
1: Ma voi là fuori avete dato o avete subito dei soprannomi in base ai toponimi per provenienza
0: vostre...
1: o per passioni sportive?
0: Sì, o così a caso, perché a volte alcuni nomignoli, alcuni soprannomi che prendono il sopravvento nascono a caso, non è che...
1: Cioè il Saldagna sarebbe Ul Milanel.
0: Ul Milanel.
1: Ul Milanel, no?
0: Mili.
1: Ul Milanel. 079 873 8073.
0: Si può fare di meglio.
1: Crapa storta?
0: Chi è?
1: Crapa storta.
0: Non capisco. Arabo.
2: Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
3: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti. Tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob. In base al tuo pubblico

0: questi nomignoli, questi soprannomi che prendono il sopravvento, tant'è che alcuni sono talmente forti che non ci ricordiamo neanche più il nome di battesimo di alcuni nostri amici. Sappiamo che si chiama così il Dizzy, il Buzzi, il Gicci, il Micciu.
1: Oppure, come scrive qualcuno, la Pürga. Sì,
0: perché
1: magari c'è qualcuno che si chiama Pürga.
0: Aspis,
1: Aspis, dice.
0: Beh, non è bello, però, se ti chiamano l'Aspis.
1: Aspis, diciamo che l'Aspis morde, rilascia veleno.
0: Sì.
1: Poi Shushu dicono è veramente bello.
0: È bello,
1: e qualcuno, un'anonima ascoltatrice, racconta.
0: Ok.
1: Racconta. Da ragazze giravamo sempre in 4-5 e al bar del paese ci avevano soprannominato le gnocche di Hollywood. Usa un altro termine,
0: sì,
1: che inizia con la F,
0: ancora,
1: in realtà, ma per motivi narrativi.
0: Ancora più bello.
1: Userò la parola gnocche. Gnocche di Hollywood. 30 anni dopo incontro uno che non vedevo dall'adolescenza, in mezzo a tutti dice: "Talachi, la gnocca di Hollywood."
0: Che
1: avrei voluto scomparire.
0: È una soddisfazione. È una soddisfazione. Anche noi avevamo un'amica che chiamavamo la gnocca,
1: sì,
0: ma perché era tutta una gag nata, perché era molto sicura di sé, e quindi era un modo scherzoso, no, per definirla. Tempo fa l'ho vista in giro per la strada, ho tirato giù il finestrino e l'ho chiamata gnocca urlando. Lei non si ricordava di questo soprannome, non mi ha riconosciuta e si è immaginata un abbordaggio da strada,
1: cioè,
0: no?
1: Proprio un catcalling dei più fastidiosi.
0: Poi ha girato strada e non potevo neanche
1: puoi dire nome e cognome di questa persona e ti scusi ufficialmente.
0: Si chiama
1: radio.
0: Sandra.
1: Va bene.
0: Il cognome non lo dirò.
1: Certo,
0: però
1: scusa la Simo, Sandra.
0: Pensa se poi mi fossi messa a seguirla, no? Per spiegarglielo, no? Altro che, cioè, diventavo
1: ti
0: pure una stalker.
1: Certo.
0: Esatto.
1: In Basilicata, a Palazzo San Gervasio. Sei già stata a Palazzo San Gervasio?
0: Proprio non sono mai stata in Basilicata.
1: Anche a me non è mai capitato,
0: no.
1: Però vorrei andarci. C'è uno che si chiama Vincenzo Lo Spurk. Lo sporco, immagino.
0: Lo sporco, ok.
1: Sì. Fa il dentista. E vabbè, e niente, c'è un soprannome che non si abbina particolarmente ai dentisti.
0: No, in effetti no.
1: Effettivamente.
0: No, da noi vanno tanto i, vabbè, tipo Tato, il Bubi, però non si sa bene da dove arrivano, perché non hanno nessuna correlazione, ma nemmeno in una lettera, magari con Alberto detto il Bubi.
1: Ma in questo caso arrivano spesso magari da soprannomi nomignoli che ti porti dietro dall'infanzia.
0: Probabile. Siamo curiosi di sentire i vostri.

0: Ui. A suo tempo, anni 95, forse 96, andando a snowboardare con Yari Copt, che idolo. Se ci ascolta lui può raccontarvi come poi è andata, sul treno al ritorno da Airolo, appunto dopo una giornata di snowboard, mi appicciarono il soprannome di Bombo. Ecco, se Yari ci ascolta può spiegare perché è da lì, sì, quando mi vede, quando mi vedono, io sono il Bombo. Saluti Yari, se ascolti racconta, ecco. Ciao.
1: Può essere interpretato in diversi modi, il
2: Bombo. Il Bombo, grazie per la tua testimonianza. Aspettiamo risposta eventuale di Yari, che salutiamo e abbracciamo caramente. Io c'avevo un soci quando andavamo a snowboardare che chiamavamo il Kantenfehler.
1: Che cos'è?
2: Il Kantenfehler era il classico errore quando mettevi il Kanten che dà verso valle, lo impiantavi nella neve e cadevi,
1: e andavi
2: banalmente,
1: giù.
2: Andavi giù come un salamone. C'era il soci, si chiamava il Kantenfehler.
1: Avrei potuto prendere questo soprannome pure io, perché ci ho provato, io giuro ci ho provato, i classici tre giorni che ti dicono vai tre giorni, fai Kantenfehler fino a morire, poi riesci a star su.
2: Feller.
1: E a me non è mai capitato, correggimi ancora una volta, ti prendo
2: scusa,
1: schiaffi.
2: Sì, ma non vuoi, ma schiaffi. Feller, errore in tedesco, Feller.
1: Finti,
2: scusa,
1: schiaffi finti da lontano, o veri.

Ciao amici di Rete 3. Mio papà, quando era giovane, gli è stato dato il soprannome di Bubu perché era sempre in coppia con un altro ragazzo che faceva atletica con lui e dunque erano Yogi e Bubu. Caso vuole che mia mamma, quando era piccola, la chiamavano Beba. Dunque si sono incontrati e da lì sono diventati la Beba e il Bubu, la coppia. Che saluto, ciao mamma, papà. Giusto per dire, mia mamma ero convinta fino alla terza elementare che si chiamasse Beba. Non conoscevo assolutamente il suo nome. Vabbè, buona giornata a tutti, ciao ciao!

0: cosa, non sapere niente, sapere di non sapere niente, dire di non sapere niente. Fermami, sennò divento Anna
1: Castiglia. Sostenere di non sapere niente.
0: Sì, è la base, una buona filosofia.
1: Tornando ai soprannomi, cara Anna Castiglia, detta Casti.
0: Sì.
1: Scusa, Simona Foglia, detta Feuia.
0: Chiamami come vuoi.
1: Daniel ci manda un messaggio, dice: dove lavoravo prima c'era un collega che faceva servizio esterno soprannominato Il Pantofola. Aveva
0: come
1: sempre
0: mai?
1: Una scusa per stare in ufficio, specialmente in inverno.
0: Il Pantofola rende bene l'idea, insomma, della sua energia.
1: Poi, attenzione, perché scrive il Bernese, il mio amico che si chiama Davide, ma è soprannominato Ul Bernes, perché è davvero bernese oltretutto. Cioè, non per, per un ragazzo sveglio.
0: Se lo racconta lui, può dire tutto quello che vuole sui bernesi, essendo
1: guarda, sentiamo
0: bernese.
1: Cosa dice dei bernesi. Mi nominate proprio mentre parlate di nomignoli? Mm-hmm. Certo. Fun fact, che significa fatto divertente. Noi bernesi non siamo solo lenti, siamo anche parecchio strani a dare i soprannomi. Martin diventa Tinu.
0: Perché?
1: Ernst diventa Ashi.
0: Oshi.
1: E Silvan addirittura Umie.
0: Ma
1: quest'ultimo
0: perché?
1: Non so spiegarvelo neanche io, ma suona benissimo. Un saluto dal Bernese. Grazie Berna, grazie per questo bel messaggio.
0: Bellissimo il fatto proprio di condividere questa cosa che non sappiamo perché. Cioè, a un certo punto sono suoni che diventano familiari per quella persona lì e così sarà.
1: Cioè,
0: per
1: Martin
0: sempre.
1: È Tinu, Martin, Martino,
0: Martino.
1: Tinu. Vabbè.
0: Sì, è vero, Martino.
1: Eh sì, e invece rimaniamo a nord delle Alpi, perché Elena scrive che il suo soprannome è stato per anni Zitrone.
0: Perché Zitrone?
1: No, non perché limonava tanto, no.
0: Elena quando... non limonava?
1: No, non lo so, magari sì, non sono affari nostri.
0: Zitrone.
1: Quando lavoravo in Germania, scrive, nei musical, non parlavo benissimo tedesco e i miei colleghi, un po' per prendermi in giro, quando non capivo le battute, mi dicevano: oh, du bist so süß, sei così dolce.
0: Sì, sì.
1: Un giorno, stufa di sentirmelo dire, ho risposto: ich bin nicht süß, ich bin sauer wie eine Zitrone.
0: Giustamente.
1: Sono aspra come un limone. E da lì, inutile dire,
0: da lì non sei diventata una pianta di limoni, chiaramente. Mi sa che ti hanno un po' evitata, Zitrone.
1: Voilà, voilà, voilà. Ma se il soprannome fosse Mel C,
0: saresti una delle Spice Girls.
1: Mel B,
0: sempre una di loro.
1: Jerry,
0: dimmele tutte.
1: Victoria,
0: tutte.
1: Posh,
0: tu le sei tutte. E i nani, e sette nani.

0: Tu sei un fenomeno. Ti chiamerò il fenomeno.
1: Non è un bel soprannome. Il fenomeno solitamente si usa ironicamente per dire che sei nasal.
0: Guarda che arriva il fenomeno.
1: Ma che ne sa, ma che ne sa?
0: Ma tutte le sai. Allora,
1: io ti chiamo premio Nobel, va bene?
0: Non è neanche questo, non butta bene. Potresti chiamarmi la geografa anche.
1: Dai,
0: volendo.
1: Dai, non buttarti giù così.
0: Senti, fenomeno. Se ti dico i soprannomi,
1: dov'è il camoghè rispetto a noi?
0: Basta, non ti risponderò mai più, ma mai più. Forse anche l'ultima cosa che mi chiedi.
1: Soprannomi, dicevi?
0: Soprannomi delle Spice Girls.
1: Sì,
0: tu
1: tutte avevano
0: li sai abbinare. Intanto sai il nome di tutte le Spice Girls, che neanche mi ricordavo quante fossero.
1: Mel C, Mel B, Jerry,
0: sì?
1: Victoria,
0: sì?
1: E Emma.
0: Mamma mia, i soprannomi Sporty Spice.
1: Emma Bounton.
0: No, dicono Melanie C.
1: Okay, sbagliato. Vabbè, sbagliato.
0: No.
1: Vai la prossima, vai.
0: Scary Spice.
1: E allora sarà Emma Bunton.
0: Mel B, quindi. Baby Spice, Emma Bunton.
1: Ah, Baby Spice, ecco, no,
0: Ginger
1: non lo sapevo.
0: Spice.
1: Ginger Spice e Jerry, ovviamente.
0: E Posh Spice.
1: E Victoria, la
0: chiaramente.
1: Mia idola,
0: voilà. Chiaramente. Però mi sei caduto un po' sui nomignoli. Pensavo più fenomeno. Meno fenomeno.
1: No, è vero, quei soprannomi sono un po'
0: molto
1: scherzi.
0: Meno fenomeno.
1: Vabbè, prova, raga.
0: Peggy Goo è sicuramente un soprannome. No, non lo so.
1: No, Peggy
0: Goo non è un soprannome.
1: Però fa della gran bella musica, possiamo dirlo?
0: Sì. Woman con Aira Star di nuovo.

0: devo dire che ce ne sono arrivati alcuni proprio belli. Tipo citrone, mi piace un sacco.
1: Citrone, molto bello, ci è piaciuto tanto.
0: Sì. Ne abbiamo altri, siamo quasi in chiusura.
1: A me mi chiamano quasi così, in spogliatoio, mi chiamavano Oranghe, ma per Orango, non per l'arancia. Senti,
0: Oranghe.
1: Poi Lisa scrive agli scout, usanza dare, ciao Lisa, tra l'altro, grazie.
0: Ciao Lisa.
1: Scrivi ogni tanto, ci fa molto piacere. Agli scout è usanza dare i totem, che sono poi i soprannomi. Per anni tu puoi frequentare persone senza avere la minima idea di come si chiamino davvero. Saluto quindi i miei amici Sugus, Gigio, Balù, Rega, Sprite, Yuk e tutti gli altri.
0: Che belli, non sapevo che non arrivassero dai totem effettivamente i soprannomi scout. Non ho mai fatto scout,
1: no, anche qui tra l'altro è un po' come a militare, perché tu a militare conosci tutti gli altri per cognome.
0: Sì.
1: Poi dopo un po' magari viene a sapere anche come si chiama di nome uno, però inizialmente ti chiami solo sì, veramente per cognome.
0: E non tutto il cognome, di solito è come per il nostro Bernasconi il Berna, no?
1: Cioè, sì, esatto, poi
0: vieni soltanto
1: chiaro,
0: da parte.
1: Perché pronunciare tutto il cognome? Senti, ascoltiamo un messaggio, sì, anche di Micaela, chiudendo un po' col tema.
2: A me il mio compagno mi chiama Dini e mia figlia tante volte dice: Dini, cosa stai facendo? Ha 3 anni, però mi chiama spesso Dini. Mi chiama mamma, sa che mi chiamo Micaela, però le piace chiamarmi anche Dini. E lui è Dani.
1: Dani e Dini
2: parte da Panda, che poi diventa Pandino, poi Pandine e dopo era Dini.
1: Ah, ci stavo giusto chiedendo, ma da dove arriverà Dini? Da Panda, ovviamente.
0: Però Dini è proprio bello, Pandini. Sì. Siete i Pandini in fondo, tutti e due.

0: need to tell you something.
1: Yeah! I really like you, caro il mio Joss, soprannominato, com'è che hai detto prima? Cos'era, gorilla?
2: Oranghe. Senti, Simo detta.
1: Shu.
2: Momo.
1: Shu,
2: è vero, Shu.
1: Oppure frittatella, anche qui ce ne siamo dati da fritti, frittatelle.
2: Sei tu quella professionista di soprannomi qua dentro.
1: Polpettino, dici?
2: La Rosy è come la...
1: Rosaria. A lei Rosaria. Ho aumentato il nome, Rosaria.
2: Sì, in vostra compagnia tra poco, a partire dalle 9 in punto, proprio lei, Rosy Nervi, torna il grande ritorno, attesissimo ritorno di Rosy Nervi su queste frequenze, poi Ottavio la raggiungerà. Io voglio chiudere, cara Simo, se me lo consenti.
1: Ma guarda, sono qua per questo.
2: Mi consenta.
1: Vada con la sua barchetta.
2: Alan scrive: Joas, ciao, dato che sei nella capitale del Ticino sabato, Paolo ti ha invitato al tempio per il derby la sera. Ciao ciao e buona giornata. Allora, per chi non seguisse l'hockey, sabato sera c'è il primo derby di hockey stagionale a Lugano. Ebbene, sabato io sarò a Bellinzona, caro Alan. Sì, sarò proprio nella capitale e poi mi sposterò certo a Lugano. Voglio ricordare che con Paolo Guglielmoni saremo alla Stra Lugano, alla partenza della Stra Lugano sabato sera, e sarà un'occasione per vedere il microlino da vicino, la nostra super auto di Rete 3, cioè Guglielmoni che cerca di incastrarsi nel microlino.
1: Non ci sta dentro, è troppo alto per starci dentro nel coso.
2: Esiste un film d'azione che regala più emozioni di Guglielmoni? Che si piega in quattro per
1: speriamo
2: entrare.
1: Che ci resti dentro, guarda.
2: Da, quasi quasi, ma sai che si apre anche il tetto.
1: Ma
2: lì.
1: Dov'è il derby? Scusa che adesso
2: Lugano,
1: mi organizzo.
2: Lugano,
1: ah, fantastico!
2: Lugano, certo.
1: Magari mi faccio ospitare.
2: Ma io volevo parlare della Stra Lugano.
1: Mi faccio
2: del
1: ospitare
2: derby.
1: Da qualche parte, in qualche privata, mi guardo dall'alto.
2: Sei tremenda, sì. Cara Simo. Però domani mattina non vedo l'ora di riaccoglierti alle 7 in punto.
1: Io riaccolgo te, cara vitamina J.
2: Perché a che ora arrivi tu?
1: Sono io che arrivo prima di te, arrivo alle 6. O forse no.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Tra pochissimo Rosario.
2: Da Simo.
1: E da Joss.
2: Una mera.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sarò ancora capace di accendere un bottone?
2: Ecco. Secondo me no, però è incredibile che cosa riesci a fare tu in 4 secondi.
1: Ma dove sono le cuffie? Dove sono le cuffie?
2: Ti giuro, non riesco a capacitarmi tutte le volte.
1: Mi chiamavano il furetto di Biasca.
2: Ma lo sei? Sei uno scoiattolo.
1: Uno scoiattolo come quello che ho visto ieri. Buongiorno, sono Rosy Nervi, sono qui per leggervi la meteo, almeno ci provo. Allora, oggi giornata con nubi basse spesso estese. Limite di superiore attorno ai 2000 metri, giornata comunque in prevalenza soleggiata con temperature massime fino ai 23 gradi, domani sarà ancora ben soleggiato, da metà giornata arrivano velature in quota, le temperature raggiungeranno le massime di 24 gradi. Per quanto riguarda il traffico, traffico congestionato su dei tratti soltanto, stamattina era abbastanza tranquillo, tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, rallentamenti tra Agno e Bioggio verso Lamone e anche in direzione opposta a partire da Gravesano. Se avete bisogno di noi ci siamo allo 079 873 8073, la Simo l'avete sentita fino a poco fa, si occupa delle ultime notizie.
0: 3 News.
2: La cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi Credit Suisse. Oggi il Consiglio degli Stati dirà la sua sull'aumento di capitale proprio, tra le varianti in discussione. L'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU. Superare ciò che separa è possibile, ha detto la Svizzera. Lo dimostra.

la carica di questo brano 2017 firmato da Shawn Mendes. E adesso andiamo sulla musica italiana. Cesare Cremonini, che quando dice due parole anche su una 50 special riesce a colpirti dritto il cuore. Qui

che scrivi al Papa Razzi. Ecco, oggi tra l'altro, non a proposito di Papa, oggi è una giornata di festa per chi crede, per i fedeli, per i praticanti, soprattutto per chi ha amato Padre Pio. Oggi cioè, è proprio la festa di San Pio, allora mi stavo chiedendo, tra fedeli, praticanti e chi invece ogni tanto fa dei voti o gli ex voto, dice va, se passo gli esami prometto che faccio questa cosa, se fa, ti prometto che va, volevo sapere se voi magari anche durante l'estate, perché poi uno se deve fare pegno per esempio promettendo, scusate, ho preso una legnata contro il microfono, se devi fare pegno dici vado a fare il cammino di Santiago di Compostela, non è che prendi il weekend, cioè bisogna un tempo e devi pianificartela, tipo l'amico Luca che ci ha raccontato della sua promessa con se stesso per andare alla ricerca delle sue cose, e poi con scopo benefico ha camminato da Orselina fino ai Paesi Bassi. Devi mettere in campo un tempo. Allora mi chiedevo se per X motivi voi, chiedendo un favore all'alto dei cieli, al capo superiore o come lo definite, insomma, avete fatto qualcosa, o magari perché no andare a Pietralcina, ci sono dei posti, magari Santa Rita da Cascia, anche un personaggio molto amato per le storie d'amore, se ne celebrano diversi, no? San Giuda per esempio per i casi impossibili, ci sono tante storie anche curiose della cristianità, della agiografia, di tutti questi santi che hanno dei vissuti anche particolari, per cui poi vengono pregati e interpellati per chiedere degli aiuti. Allora ecco, se avevate fatto una promessa con un viaggio per ringraziare o con un dono per ringraziare, ero curiosa se me lo potevate raccontare, se avete il tempo. Ah no, state lavorando. 079

e tenendo questa bella energia di questa bella storia che poi ha preso la colonna sonora, includendoci Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, beh, lo storico quartetto da Cambridge, pezzo che ci riporta negli anni Ottanta. Un po' prima nasceva il nostro Ale, che mi dice: sabato scorso ne ho spente 60. Io non ti ho mai conosciuto di persona, caro Ale, ma sono sicura che non li dimostri, perché poi tu c'hai la tua energia della Calabria che ti tiene splendidamente in forma, ne sono sicura. Comunque buon compleanno da tutto il team di Rete 3, tantissimi auguri, grazie per essere tra i fedeli ascoltatori, tanti tanti auguri. Per che cosa? Quando si fanno gli auguri, ma per che cosa mi faccio gli auguri? Per la serenità, dai, la felicità magari è un concetto troppo complesso, una cosa, la felicità, rimaniamo alla serenità, che già non ci fa schifo per niente, no? Avevo preso dal medico, dicevo, dai, con tutte le gabole che si prospettano più o meno in un percorso esistenziale, già se sono sereno va già bene, quindi che tu possa essere sereno in salute e splendere come sai fare, caro Ale, buon compleanno, buoni tuoi 60, un abbraccio, buongiorno anche alla suocera che si materializza dopo la citazione, ecco, grazie, buongiorno a te, buongiorno caro Luca, dice hola, bentornata in questi giorni, la suocera impegnata a Schwedam. Hai trovato una valigia con dei vestiti dei ragazzi, questa non riesco a buttare. Ah, i ricordi del passato, che tema quello lì, poi magari ci possiamo tornare, è un bellissimo tema, grazie Luca che lo metti lì sul plateau. Buongiorno Vivi, dice Rob, bentornata, grazie tesoro, io abitando a Locarno ho proprio sopra la testa la Madonna del Sasso, certo, ti confesso che ogni tanto mi arranco fin lassù giusto per... E sai che ti capisco, Vivi? Anch'io avevo la chiesa di San Pietro e ogni tanto ci volavo su, dici, dai, metti che poi andavo a fare il bagno in cascata di Santa Petronilla. Però è vero che ogni tanto, non so, ti sembra che in certi posti c'è una connessione con qualcosa di superiore, più intensa. Io devo dire che io ogni tanto vado a parlare in cimitero sulla tomba della mia famiglia, questo lì parlo da sola, ogni tanto c'è una vecchietta, la mia confinante del cimitero di Biaschia, la ma guarda, fa poveraccia questa qua, invece, sa, a volte beh, i morti ti ascoltano, per intanto nessuno ti risponde, sarebbe preoccupante se lo facesse. I vivi spesso spereresti che ti ascoltasse qualcuno per un attimo, dici, ma stammi in ascolto attivo, e non succede. Poi c'è un bel messaggio di Miki, ma ve lo faccio sentire tra un attimo.

0: Certo, abbiamo detto che c'era un bel messaggio di Miki che ci manda la sua riflessione. Aspetta che la recuperiamo. Eccola qua, buongiorno.
1: Ovviamente tornata
0: Ah
1: dalla
0: no,
1: mia.
0: aspetta, non è il primo. Dov'è questo?
1: Guarda, io ho un'amica che anche senza Santi, perché lei ama fare queste cose, a parte il fatto che sì, ha fatto il cammino di Santiago, ha fatto quello in Italia, è andata anche da aprile a settembre, partita dal New Messico, è arrivata in Canada, pezzi anche belli difficili, cioè io ho visto il loro documentario ed era molto impegnativo, a un certo momento ho detto cavolo, avete anche rischiato. E niente,
0: Addirittura,
1: comunque c'è chi piace,
0: sai
1: c'è
0: che
1: chi può.
0: piace?
1: Ovviamente, tornata dall'America, 2 settimane dopo ho preso ed è andata a fare anche quello in Turchia, perché non bastavano 6 mesi.
0: Mi sembra giusto. Beh, c'è chi veramente sceglie questa strada e tra l'altro bellissima la versione comica di un film che ha sbancato di Checco Zalone, Buen Camino, che se non avete ancora visto vedetelo perché merita. Intanto compare all'orizzonte anche la Ge, buongiorno, grazie tesoro per il bentornato, vi ringrazio per il vostro affetto, fa sempre piacere perché poi uno dice chissà se gli sono mancata, chissà se mi sono mancati come sono mancati loro a me, chissà se io sono mancata a loro come sono loro mancati a me. E vabbè, mi fa piacere, vabbè, ognuno ha i suoi tempi di recupero, dipendenza dei propri contratti, non è che ero in vacanza, cioè sì, sono anche andata già che ero a casa, ho cercato di approfittare, infatti adesso devo lavorare perché non ho più da né, vabbè. E nel frattempo mi sono data alla scrittura di una seconda commedia che uscirà il 14 di ottobre, così mi auto faccio la pubblicità, ma in realtà è un progetto gratuito che abbiamo così conquistato con il Fondo Nazionale di Sicurezza Stradale, che ha deciso di sostenerlo perché bisogna parlare di temi, vedi, ci sono persone che vanno a piedi e altre che dopo essersi conquistate l'indipendenza per tanti anni della vita, a un certo punto si confrontano con la realtà di dover ridare indietro le patenti della macchina e tu dici: ma scusa, ho passato una vita intera a conquistarmi la mia indipendenza e voi volete ciularmi questa chiave che non è soltanto una chiave che apre un'auto, è una chiave che apre le strade della libertà, no? Perché puoi prendere, andare dove, come e con chi vuoi, no? La macchina, e a un certo punto rivedere il tutto e dire sì, farsi mettere un po' in panchina, come dare un pezzo della tua libertà a qualcun altro, non poter più guidare una macchina, dover chiedere a qualcun altro: mi aspetti, mi vieni a prendere, non è mica così evidente, no? E quindi questo sarà un tema che riguarda, perché è vero, ci sono tante tematiche di prevenzione stradale, di sicurezza, ti dice sì, c'è gente che magari non ha più le stesse reazioni, le regole della strada sono cambiate, anche questi monopattini, bisogna regolamentare, tante tematiche sul fuoco. E io volevo parlare agli anziani e quindi ho scritto questo colpo di sterzo che uscirà dal 14 di ottobre, ma avremo modo di presentarvelo anche a prima ora, altri posti della RSI che daranno voce a questo progetto, ne sono molto onorata, ma soprattutto sarà un piacere per me potervi ospitare al teatro. Le prime 10 sono offerte dal TCS, quindi la sezione Ticino vi invita a teatro gratis per portarci, perché no, la nonna, il nonno o qualcuno che vive questa drammatica situazione, fa fatica a fare una propria autovalutazione, ha bisogno il sostegno degli altri.

0: Buon vento, e se l'è preso tutto in faccia, se l'è goduto tutto, si è fatta avviluppare anche dai tornadi energetici di Jovanotti nel suo bellissimo tour per gli stadi d'Italia. La mia amica Laura, interno 5, che addirittura è stata all'appuntamento finale al Circo Massimo a Roma, per cui a proposito di pellegrinaggi, uno può andare a Pietrasanta, uno può andare a Santiago e uno può seguire un condensato energetico come un meraviglioso Jovanotti che continua a celebrare l'amore, continua a celebrare la famiglia, e lo fa anche abbracciando la sua Francesca, compagna di viaggio da un sacco di anni, così dedicandole questo A te, che è una delle canzoni romantiche più commoventi che ha realizzato. A proposito di lauree, non di lauree, ma anche di lauree, do il buongiorno a Lali Laura.
1: Rosy, tesoro, bentornata, ma quanto mi sei mancata. Niente da dire ai tuoi colleghi, tra la Rosa e la Rosy. E cosa volevo dirti? Non mi ricordo più cosa hai lanciato, ma io posso dirti che non so cosa ha promesso l'Altissimo, ma cerco tanto di onorarlo ogni giorno nella vita quotidiana, con la semplicità, con la genuinità e con quello che posso portare nel mondo. E cosa? E poi cosa ancora?
0: Va bene, è bellissimo.
1: La vita è una sola, tanto vale godersela.
0: Brava.
1: Come uno vuole, perché ognuno è quello che è. A me piace fare quello che faccio perché mi rende viva, ma non nello stesso tempo lascio fare agli altri quello che amano fare. L'importante è essere coerenti con se stessi, e per poter, io voglio tornare a casa nel mondo dello spirito, essere fiera di me, e qualsiasi cosa arriva dal mondo dello spirito, da Dio, da chi volete voi, è giusto, è giusto, perché la vita è giusta. Ciao ciao.
0: Wow, hai messo così tanti concetti che è difficile, poi concetti che meriterebbero una grande analisi. Ora, sul tema la vita è giusta, credo che tutti avrebbero da dire qualcosa, però magari c'è un disegno superiore che non ci è dato ancora a conoscere, e quindi magari ci sarà un motivo. Altri dicono, pensate che l'altro giorno, ma ve lo racconto tra un disco, siamo andati al fiume, ci vado sempre, e guardando i pesciolini ci siamo fatti delle riflessioni. Torno, va bene, torno così. Ma sì, porta qualcosa di leggero stamattina, va, ciao. Però adesso c'è Santana. Senti come schitarra. Cioè, che non si dice così, è la magia che creda, che crea sulla

Il pezzo è uscito nel 2002 e Michelle Branch prestava questa voce giovane, limpida, un po' malinconica, che ti racconta di come l'amore possa essere gioco, seduzione, rischio. The Game of Love. L'amore è davvero un gioco? Ah, forse sì. Un gioco del quale non conosciamo le regole. Un gioco di cui non sappiamo se il coprotagonista sta giocando con la stessa intenzione che abbiamo noi. Sai che gabole il gioco.

Che bella Oasis 1996, gli Oasis che sono tornati anche a Venezia alla Mostra del Cinema. Liam e Noel Gallagher hanno presentato il documentario sulla loro reunion. Oasis Don't Look Back in Anger, il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, uno dei pezzi iconici della band, titolo che sembra quasi uno scherzo del destino, perché questa canzone Noel Gallagher l'aveva scritta l'anno prima che è uscita, l'ha pubblicata nel 96. Gli Oasis erano all'apice del successo, la prima volta che Noel canta come voce principale un singolo della band e diventa uno dei grandi inni del Britpop. Questa è la contestualizzazione. Ma come va avanti? Quelle parole oggi hanno un significato diverso, chiaramente. Non guardare indietro con rabbia, quindi loro hanno litigato. Una frase che viene pronunciata da Noel e Liam, e potrebbero dirsela dopo 15 anni di litigi, separazioni e frecciate, no? Reunion che è in fondo una storia di fratelli che hanno dovuto smettere di guardare indietro con rabbia per poter tornare a guardare avanti insieme. Già mi viene da piangere a dirla questa frase. Quanto è difficile fare questa cosa e quanto bello è questo esempio, che poi anche artisticamente avranno anche le loro convenzioni, ma ci possono sempre essere degli interessi o magari un buon senso o magari un po' di intelligenza emotiva per arrivare a fare un passo indietro e non guardare più le cose indietro con rabbia. E la cosa bellissima è che questa canzone non racconta una storia perfettamente comprensibile, queste immagini, ricordi, questa certa Sally che in realtà Noel ha detto di non conoscere nemmeno, vabbè, ma il ritornello che ti arriva dritto al cuore, vero? Lascia andare quello che è stato, perché continuare a vivere dentro il rancore significa rimanere prigionieri del passato. Vabbè, forse è proprio per questo che 30 anni dopo la cantano tutti insieme. Quando si pensa agli Oasis, questa rimane una delle canzoni più belle. E forse chiudo io dicendo che a volte per tornare insieme non bisogna dimenticare naturalmente quello che è successo. Magari, ecco, perdoni, la lasci andare, però non te lo dimentichi. Bisogna però smettere di guardare e di nutrire questo con rabbia.

0: romantica.
1: E anche questo fa venire la pelle d'oca. Buongiorno Paolo, 0798 73 80 73, per parlare con noi. Paolo dice: Rosy in versione saggio tibetano, ho dovuto accostare e parcheggiare, gli occhi inondati di lacrime non mi permettevano più di guidare. Che caro, che caro.

Oh, grazie per i vostri messaggi. Ricordo ancora una volta, naturalmente, lo 079 873 8073, siete i benvenuti. Dalle 11 arriva Ottavio, ogni giorno abbiamo dei temi. Ieri avete chiacchierato insieme a lui e Tiki, oggi ci sono io, ma in realtà io ci sono fino a sabato e poi da lunedì tutti i giorni in serotonina ho tempo di, come si dice a Biasca, di sorlenghiarvi, quindi portate pazienza oppure approfittate della mia presenza per quello che volete, sono qua a disposizione. Simo Interno 7, buongiorno a te cara, grazie per esserti sintonizzata, onorata più che altro. Volevo dirvi tante cose, non so più da dove partire perché ci sono tantissime ricorrenze oggi. Per esempio, oggi è la giornata internazionale del linguaggio dei segni, un tema importantissimo, importantissimo. Tra l'altro io avevo una nonna non udente e quindi l'ho vissuta molto perché la mia nonna era di altri tempi e quindi era del 1925 e quindi a quei tempi un bambino che non era udente a scuola, che tra l'altro lei aveva subito un danno con un intervento ma riuscito all'orecchio, e beh, a quel tempo se non sentivi bene venivi trattato diversamente dagli altri. Addirittura mia nonna aveva tutto dei segni sulle mani, poverina, per le bacchettate che si beccava dalla maestra perché non sentiva. Per dirvi come per fortuna oggi le cose sono molto cambiate, anche la SSR, Sergei e anche la RSI si sono adeguati con grande attenzione a questo tema dei non udenti, con grande affetto. Quindi oggi, se avete un messaggio, anzi partirei proprio da lì, dai segnali che si possono mandare non soltanto attraverso la parola ma anche attraverso un gesto, e perché c'è una notizia a cui vorrei agganciarmi. Ma se avete una riflessione vi ascolto sulla giornata internazionale dei segni.

J-Ax, vita, morte, miracoli. C'è chi ne ha fatti tanti di miracoli in vita, chi di meno, insomma, ha cercato di fare il suo possibile. A volte dice Tile, mia che fuoi miracoli, è anche altra nostra espressione. Tra vita, morte e miracoli ci sono vite da ricordare, da celebrare. Oggi si celebra la santificazione di Pio, Padre Pio da Montalcina, per esempio il decesso, la morte, la scomparsa nel 1939 del padre della psicanalisi. Ne parliamo dopo le 9. Muore a Londra.

0: Allora mando un bacino ad Arci che dice: tornata la Rosi con un omino che mi manda i baci e mi saluta. Un po' inquietante, devo dire, quell'omino lì, ma grazie. E poi allora l'abbraccio a Paolo l'ho mandato, e Agostino che mi dice: guarda, anch'io ogni tanto prendo e vado su al monastero di Claro. Ben ritrovata, che meraviglia, ci sono ancora le suorine di clausura che fanno il miele, era bellissimo, è un posto magnifico lì, e c'era un miele, e lì c'è non solo il miele, anche le marmellate e i biscotti, è bello andare su da quelle parti lì, o anche magari quando ci sono questi cambi di colori che ci regala la natura in questa fase dell'anno. Tra l'altro, a proposito di miele, eccetera, di miele, di castagne, castagne, io ho visto ricci per terra completamente piccoli e verdi. Ma scusate, non si andavano a raccogliere alla fine di settembre? Vero che è cambiato tutto, non ci sono più le stagioni di una volta, è tutto diverso. Poi mi dite qualcosa sulla situazione delle castagne.
1: Radio Televisione.
0: Io ho già funghi male, che non sto alla raccolta funghi come niente, però almeno le castagne. Vabbè.
1: Rete 3.
0: Le 12 minuti, Rete 3, Rosy Nervi in vostra compagnia fino a sabato mattina, quindi, e poi da lunedì ripartono i programmi ufficiali, quindi siamo con voi, ormai non ci mollate più, vi stiamo appiccicati alle calcagna. Allora, sguardo al tempo previsto per oggi, abbastanza soleggiato, un po' di nuvole basse, spesso estese con limite superiore ai 2000 metri, ma in dissoluzione durante la giornata, e sarà in prevalenza soleggiato fino a 23 gradi oggi, soleggiato anche domani fino a 24 gradi le massime. E adesso passiamo la parola a Simona per le ultime notizie.
2: 3 News. Camere federali in primo piano, UBS dovrà coprire con il 90% dei fondi propri le filiali estere. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati, che si è chinato sull'ex UBS, ovvero la norma con la quale si intende sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più strette in materia di copertura delle partecipazioni estere. Dopo il discorso inaugurale di ieri del segretario generale Antonio Guterres, che ha esortato tutti a un maggior dialogo per mettere fine ai conflitti che stanno infiammando il mondo, i lavori dell'80esima assemblea dell'ONU a New York sono entrati nel vivo con il discorso del presidente statunitense Donald Trump, che è tornato a minacciare l'Iran in caso di mancato accordo per mettere fine alla guerra nella regione medio orientale. Pronta la risposta di Teheran, che si è detta disposta a riaprire alla navigazione commerciale lo stretto di Hormuz in cambio di un allentamento della pressione militare americana. In caso contrario, ha ammonito, siamo pronti a infliggere colpi definiti devastanti e imprevedibili.

0: Quindi questa canzone un po' nostalgica che sentiamo in sottofondo, firmata da Takage Ketra con Lorenzo Fragola e Arisa, l'esercito dei selfie. Ne faremo pochi con come sfondo le castagne, perché la Jay dice sì, assenza di acqua, capisci, non si sono potute nutrire, gonfiare le castagne, quindi avremo, dice lei, dei nercetti. Sì, ci mancano le castagne, questa atmosfera così autunnale. No,
1: mi manchi nella lista.
0: Così, sarà così, ci mancheranno nella lista. Ok, vabbè, questo insomma non è che possiamo dettare le leggi della natura, anzi in parte possiamo condizionarle, ma siamo un branco di irresponsabili e poi non possiamo neanche cambiare le cose nel nostro piccolo, però ogni goccia farebbe un oceano, ma chiaramente poi le cose andrebbero confluite ai piani superiori per cambiare le decisioni, quindi non so se il clima è cambiato, ci saranno dei motivi, ma non siamo qua a fare questo tipo di ragionamenti e vado avanti e sto calma, resto umile, non tocca a me dirlo, peccato però. Ecco, a parte tutto questo, vi ho detto che ricorre l'anniversario della morte di Sigmund Freud, stavamo riflettendo su un po' di cose, magari era carino poter ricordare un paio di dettagli sulla sua vita, lui che ha cambiato la storia della psicanalisi, lui che ha scritto l'interpretazione dei sogni e quante volte ci siamo interfacciati ai sogni dicendo ah, ho sognato quella cosa lì, chissà cosa vuol dire. Freud ci dava un certo tipo di connotazione, spesso sessuale, poi sono arrivati altri, hanno detto ma no, ma sì, ma no, e via il dibattito è partito. Se avete un vostro omaggio a Freud, liberi.

girava un video creato dall'intelligenza artificiale sui social con la versione Lady Gaga che ruba un bimbo dall'auto e poi lo fa suo rispettivamente, le gravidanze di Lady Gaga con questi bebè nella pancia, con sui tacchi che mette nei concerti, cioè, vabbè, pare che ha fatto un impatto eclatante sui social. Tra l'altro tornano i

di mattina all'interno del mio programma Serotonina. Ho perso per strada perché lavora in TV, siamo felici, è sempre con noi, si occupa del suo giardino di Albert e farà delle comparsate regolari insieme alla sua redazione a Rete 1, ma non più con me. Ecco, Cristian Bernasconi, quindi non c'è più lo spazio del mercoledì, ma magari avremo altre sorprese al venerdì, alla fine della settimana, con qualche aggancio con spam, ma vi racconteremo tutto al momento opportuno. Vi stavo dicendo che oggi 23 settembre nel 39 moriva, quindi all'inizio, al ridosso dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, moriva a Londra uno degli uomini che più hanno cambiato il nostro modo di guardare dentro di noi, Sigmund Freud, medico innanzitutto, poi neurologo, papà della psicanalisi. Freud ci ha lasciato un'idea forse un po' inquietante: non siamo completamente padroni della nostra mente, dentro di noi esiste questa parte inconscia fatta di desideri, di paure, di ricordi, conflitti che possono influenzare quello che facciamo anche quando non ce ne rendiamo conto. E quindi proviamo a pensare a quante volte diciamo una cosa e poi ne intendiamo un'altra, no? O quante volte scriviamo un messaggio via SMS, via WhatsApp, siamo convinti di essere chiari, però l'altro non legge la nostra intenzione, non sente il nostro tono, e chi lo riceve magari capisce tutt'altro. Quelle parole che ci scappano e poi diciamo: ma no, ma non vuol dire, non volevo dire quello, no, no, non l'ho scritto per intendere quello. Freud forse ci avrebbe sorriso, dice: davvero non volevi dirlo? Oppure una parte di te lo voleva dire benissimo e adesso fai finta che... E forse è proprio questo il fascino di Freud, ci ha insegnato che dentro ognuno di noi c'è una conversazione che non sempre ascoltiamo, ma dentro ognuno di noi c'è una conversazione che non ascoltiamo. Qual è la vostra? Ho già paura a chiedervelo.

Prima abbiamo sentito i Vadvuki con grande solidarietà, stanno vivendo questo momento di tension affrontato con la solita simpatia, autoironia che li caratterizza. Cerno, e ringrazio la mia fatina madre per avermi aggiornato, è stato intervistato da noi ieri, adesso stanno anche preparando qualcosa per i social. In ogni caso i Vadvuk sui profili social hanno preso posizione, cominciando con Cavaca, l'abbiamo combinata grossa e già fa morire da ridere. Poi danno le varie opzioni, sono stati censurati per aver infilato dentro una voce di Trump all'interno di un loro pezzo dove fa una dichiarazione delle sue, di quelle molto creative. Allora dicono: abbiamo due opzioni per uscirne, o la soluzione amichevole, proponiamo un accordo al distributore omaggiando Donald con un nome di cambio laghetto, tipo non so, il laghetto del Ghitello in Little Lake America, oppure un cambio di nome anche al ponte di Castello in Golden Gate Bridge di Mujo Valley, mi ha fatto molto ridere, oppure la soluzione di fuga che è sempre ben vista in questi casi. Dice: se ci fossero dei procedimenti nei nostri confronti, dicono i Vadvuk, cesseremo di esistere e ci daremo alla macchia nei boschi ticinesi. Speriamo solo che non ci blindi l'FBI, ma potrebbe essere una bella esperienza come un'altra, Cerno. Quindi grande abbraccio, dice: portate pazienza raga, ma noi figurati, portiamo pazienza e come. Anzi, un abbraccio a voi e andiamo avanti.

E dopo il P, solo silenzio prima di ascoltare Prince con uno dei suoi capolavori. Su Prince abbiamo raccontato tanto, questo artista poliedrico, polivalente, polistrumentista, cioè un uomo dalla perfezione fatta vita, dalla vita fatta perfezione, insomma tutto ciò che ha toccato l'ha trasformato in diamante, in qualcosa di perfetto come questa qui.

stamattina abbiamo parlato dell'amore complicato che ha lasciato andare la rabbia e ha permesso un ricongiungimento dei fratelli Gallagher. Abbiamo parlato di cosa ci fa l'inconscio con Freud, di cui oggi ricorre l'anniversario della morte. Abbiamo parlato di gesti di devozione che facciamo quando ci sentiamo grati, e questa Cream che arriva come momento di sensualità, funk, autostima sfacciatissima, qua altro che Freud. Prince non ti dice ti amo, ti dice guarda, ti piace a te stesso, sentiti desiderabili. Forse proprio questa è la cosa più seducente, no? Quando ci credi veramente. E non è tanto l'attributo fisico in sé, no? La sezione aura che ti rende più o meno bello esteticamente, che tanto poi la bellezza passa, no? È la sicurezza che si ha in noi stessi. Il potere seduttivo dipende dall'autostima, credo, alla fine. Vabbè, perché alla fine il fascino non è soltanto quello che gli altri vedono in noi, poi ognuno, come lo diceva Pirandello, ci vede in un modo diverso, quindi di cosa discutiamo? Per fortuna, tra l'altro, perché se tutti ci vedessero allo stesso modo, se ci vedessero tutti male, siamo spacciati. Ecco, e allora quando noi siamo capaci di abitare il nostro corpo, abbiamo sicurezza, ci stimiamo anche un po', e allora lì, cioè, creiamo cadaveri di fronte a noi, tutti uccisi dal desiderio verso la nostra persona. È vero, è vero. Dobbiamo volerci un po' di bene, come diceva mia mamma, ma se non ti vuoi bene tu, come puoi pretendere che te ne vogliano gli altri? Oh, e a questo punto di cosa abbiamo bisogno? E allora arrivano Ariete con Angelino Mango a rispondere a questa domanda di cosa abbiamo bisogno. Magari non della sensualità sfacciata di Prince, possiamo avere semplicemente bisogno di un amore non perfetto, perché oggi l'amore è proprio questo, no? Solo avere voglia di qualcuno, anche sentirsi fragili, qualcuno su cui appoggiarsi, con cui condividere le emozioni, ridere delle proprie contraddizioni, non sapere dove si sta andando. A volte è anche divertente quello. E poi vivere, ecco, esserci, non attraverso il filtro dei social, della ripresa, della foto, del video, mollare lì tutto, mollare proprio e basta. Quello che è bello nella vita è di viverla. Sembra quasi una frase fatta o detta sorridendo, ma la vita è veramente questo, no? È necessaria, cioè vivitela, cioè sei qua tre giorni e poi celebrala. Che bella vita!

per dovere morale verso gli studenti di storia anche i liceali. Dice, no, sì, sai quella piodata dell'esercito di Ottone di Sassonia quando conquistò Pavia e si proclamò re dei Franchi. Quando è che accade? Oh, proprio oggi. Proprio oggi, cosa abbiamo detto? Era proprio oggi. Sì. Nel 951, 1075 anni fa. Tanto per dire che cosa è accaduto oggi, oltre a tutte le cose che abbiamo già detto, quindi è morto nel 39 Sigmund Freud. Nel 1846, col telescopio dall'osservatorio di Berlino, un astronomo tedesco, il signor Johann Gottfried Galle, identificò un nuovo pianeta. 1846 scoprono Nettuno. Ma qualcuno te l'ha puntato? Vabbè, Nettuno, dio romano del mare, l'astro era già stato osservato da Galileo Galilei, inconsapevole della sua effettiva natura, pare che fosse bluastro e quindi per questo si chiama Nettuno. Ecco, lo sapevate? No, bene. Oh sì, ah sì, sono cresciuto, lo sapevo, quindi stai molto calma nervi. Ok, sto molto calma. E ancora un evento, 1968, come oggi, ecco perché oggi c'è la ricorrenza e si festeggia San Pio, moriva a San Giovanni Rotondo Padre Pio, il frate con le stigmati, Francesco Forgione, nato a Pietralcina, quindi si chiamava Francesco Forgione, poi Padre Pio, in provincia di Benevento, nacque nel 1887 e morì nel 1968, e tanti nostri nonni sono ancora molto legati, anche tante persone di adesso, anzi è uno dei santi più pregati e amati in Italia, ma anche da noi, per chi ha questo tipo di cultura, un personaggio molto seguito e che in tanti hanno conosciuto e in tanti sono andati ad omaggiare. Detto questo, pianeta, quindi scoperta di Nettuno, c'era ancora una notizia che ci arriva proprio di attualità, ne parlo subito dopo questo disco perché pare che ci sono dei contatti radio da un esopianeta. Intercettati questi contatti radio, un'altra Rete 3. Ma come? Ma noi siamo unici.

Allora, la notizia planetaria o extra esoplanetaria arriva dalla pubblicazione di Focus.it, che racconta che per la prima volta gli astronomi hanno intercettato un segnale radio che proviene direttamente da un pianeta fuori dal nostro sistema solare. Il protagonista è Beta Pictoris, o Pictoris B, un gigantesco pianeta gassoso che si trova a 63 anni luce dalla Terra, con una massa di circa 10 volte quella di Giove. Non è proprio piccolissimo. Segnale che è stato captato da un radiotelescopio Meerkat in Sudafrica, e la cosa straordinaria è che questa volta gli scienziati, non dei ciarlatani, sono riusciti a stabilire che il segnale proveniva proprio dal pianeta e non dalla stella attorno al quale orbita. E qui arriva la parte divertente. No, non ci stanno telefonando gli alieni, non credo, non ancora. Ma quelle onde radio lì sono provocate dalle aurore del pianeta, generate dall'interazione fra le particelle cariche, atmosfera, campo magnetico e quelle robe lì. Un meccanismo simile a quello che produce l'aurora boreale sulla Terra, in pratica. E proprio quelle onde radio hanno permesso agli astronomi di capire qualcosa di incredibile, cioè che Beta Pictoris B ha un campo magnetico di 1250 Gauss, migliaia di volte più intenso, insomma, di quello terrestre, ed è la prima volta che si riesce a misurare direttamente il campo magnetico di un esopianeta. E c'è un altro dettaglio molto bello, che quel pianeta gira velocissimo, completando una rotazione di 8-9 ore, quindi in un 8-9 ore hanno fatto già la giornata. Ora è uno studio, non è una pubblicazione scientifica, d'accordo? Quindi prendiamo le distanze, diciamo, con un po' di serenità. E dice: l'intercettazione è avvenuta delle segnalazioni, però vabbè, se è solo a livello di aurore boreali e così, dice, allora non è che hanno aperto un'altra rete 3 su un altro pianeta. Però facciamo finta che sia così, vediamo, no? Andiamo un po' di fantasia e ve la lascio lì. Se noi potessimo cominciare a comunicare con un altro pianeta nello spazio, no? Con questi bellissimi extraterrestri che ci sono da qualche parte in chissà quale galassia, che cosa diremmo loro? Mentre ve lo chiedo, mi vengono in mente due pubblicazioni della fine degli anni 60 di Italo Calvino, che erano Ticon Zero rispettivamente le Cosmicomiche, ed è bellissimo perché si lì intercorrono dei dialoghi tra chi abita sulla Terra e vuole comunicare con dei cartelli a chi vede il cartello da un'altra galassia. Problema che c'è tutta la distanza la distanza che però lui confonde con il tempo, dice, beh, se ci vogliono anni luce per arrivare sul messaggio, d'ora che lo ricevo indietro sono già morto. Ma in realtà l'anni luce è una distanza in metri, cioè una distanza fisica, non temporale. Vabbè, al di là di questa ambiguità, per cui poi parte questo discorso dell'assurdo molto divertente, Italo Calvino, Cosmicomiche e Ticon Zero, beh, se poteste mandare voi un messaggio nello spazio, che cosa direste? Oh, che cosa, poche parole, che possiamo parlare.

che anch'io quest'estate, no, l'anno scorso, non è che ci sono andata. C'è una via in California, ecco, a Los Angeles di Mulholland Drive, quindi sono andata a fare la foto lì sotto e beh, una storia pazzesca alla David Lynch, chiaramente inquietantissima, anche intrigante, completamente distorta, insomma, la storia di Betty, questa giovane aspirante attrice che appena arriva a Hollywood incontra questa donna misteriosa, c'è questo incidente automobilistico proprio sulla Mulholland Drive, perde la memoria e diventa Rita, e queste due che cercano di capire chi sia Rita, cosa le sia successo, bello intrigante, ma a un certo punto il film comincia a rompersi sotto i piedi perché non capisci più le identità delle persone, il tempo, i personaggi, gli avvenimenti, niente è più affidabile, quindi ti parla una specie di delirio, e direi che qui potrebbe benissimo subentrare Freud per unire tutti i temi che abbiamo messo in campo tra desiderio, rimozione, gelosia, frustrazioni, sensi di colpa e soprattutto sdoppiamento di identità, temi molto amati da David Lynch. Sentiamo l'omaggio in musica di Fenice intitolandolo Mulholland Drive, arriviamo così alle 11.

0: Televisione Svizzera.
1: Che poi la via è un po' così, né? Tra gli alberi, e beh, è per quello che è diventato così famoso. Sono le 11 e un minuto, buongiorno di nuovo, sono stata raggiunta da Ottavio che sarà con me fino a mezzogiorno, ciao Otti, ben arrivato,
2: ciao.
1: E poi Julie che si occupa subito dopo la lettura della meteo dell'aggiornarci sulle ultime situazioni d'attualità.
2: Previsioni fino a stasera: al mattino al sud nuvolosità bassa estesa in dissoluzione entro metà giornata, per il resto in prevalenza soleggiato, massima per oggi tra i 20 e i 24. Domani abbastanza soleggiato con alcune velature in quota, nella seconda parte della giornata più dense ed estese soprattutto verso le regioni della Svizzera orientale, massime per domani tra 21 e 24.
0: 3 News.
3: Camere federali in primo piano, il Consiglio degli Stati si è chinato oggi sulla Lex UBS, ovvero la norma con la quale si intende sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più strette in materia di fondi propri e di copertura delle partecipazioni estere, e questo per scongiurare nuove crisi come quella che ha portato alla fine di Credit Suisse. Ebbene, tra le opzioni al vaglio i senatori hanno scelto il grado di copertura del 90%, respinte le proposte sia della propria commissione, che chiedeva un tasso di copertura del 50%, sia del Consiglio federale, che puntava sul 100%. Inascoltati quindi anche gli appelli di UBS, preoccupata per i maggiori costi a suo carico che potrebbero comprometterne la competitività. Dal canto suo, il Consiglio nazionale ha invece approvato una mozione del centro che chiede di rafforzare le capacità della Confederazione di difendersi da ingerenze straniere. Inascoltate le parole del ministro della Difesa Pfister, che ha ricordato gli importanti passi avanti fatti e le misure adottate in questo ambito dal governo. Il plenum ha accolto la proposta sotto esame. Nazionale, che ha pure deciso di mettere a disposizione dell'EUFOR, ovvero la forza multinazionale dispiegata in Bosnia Erzegovina, 12 militari armati in più, eliminata così anche l'ultima divergenza che lo opponeva ancora agli stati.

0: piccolo dopo Sympathy for the Devil, Kiss Buca. Arriva tra un nuvolo di fumo infernale esce il nostro mago Ottavio. Buongiorno.
1: Buongiorno cara Rosy, bentornata. Una precisazione, non sono Ottavio, sono Paolo Attivissimo.
0: Ah, avevi un po' una voce strana, Paolo Attivissimo, però va bene.
1: Bentornata alla regina di Rete 3, come va? Tutto bene?
0: Ma è vero che qua sembra già più Paolo. Tutto bene Paolo, però tu non dici tutto bene, ma va bene. Ci vediamo lunedì, no?
1: È un bel po' che non ci sentiamo, sei stata a visitare la NASA?
0: Aiuto.
2: Stata.
0: Sono stata, non quest'altro.
1: Bene, molto bello. Hai visto anche l'area 51?
0: Che ridere.
2: L'hai vista l'area 51?
0: No, non l'ho vista.
2: Non l'hai vista, non si poteva andare. Sai perché?
0: No.
2: Perché lì...
1: Sapevi che l'area 51 è la sede dell'esercito segreto lemuriano?
2: Sapevi?
0: Me lo dicevi, Paolo.
2: No, è vero, i lemuriani esistono, lui ci crede.
1: Creature alte 4 metri, molto forti nella pallacanestro.
2: E beh, ci credo. 4 metri.
1: Comunque ti trovo veramente bene, sei splendida come sei.
2: Penso che dica a te, non a me.
0: Sai chi sembra un po' anche Galfetti come tono?
2: No, ma è lui.
0: È proprio
2: lui.
0: Paolo.
1: Ma parlando di scienza, risulta anche a te che le castagne quest'anno siano precoci. Vedo già dei ricci caduti a terra. Ma una volta non si raccoglievano a ottobre inoltrato.
2: Ha ascoltato il tuo programma?
0: È vero, vedi, grazie Paolo che mi ascolti. È vero, mi hanno detto che ha piovuto troppo poco.
2: Ah, e quindi sono precoci le castagne?
0: Che però sono
2: cadono verdi, no? Pure
0: sono,
2: quelle.
0: E sono piccole.
2: Grazie Paolo di essere
1: benvenuti nel cambiamento climatico.
2: Ah, ecco, sì.
1: Slash cambiamento slash climatico. Sono Paolo Attivissimo e staremo insieme fino a mezzogiorno. Adesso deliziaci con un disco musicale. Senza.

0: Comunque tutti felicissimi del tuo ritorno.
1: Bah.
0: Sei la regina, come dice Paolo Attivissimo, di Rete 3. C'è fuori un pacchetto di chips, sono tue?
1: Sì, sì, io sai che sono una specie di divoratrice di chips.
0: Allora, se è una cosa che normalmente non si fa, no? Se volete che Rosy mangi le chips in diretta davanti al microfono, mandate l'emoji di una chip, come
1: una
0: si dice?
1: Patata.
0: Di una patata.
1: Dai, di una
0: e
1: patata.
0: Facciamo questo momento ASMR in cui tu mangiando le chips dovrai dire delle frasi. Se arrivano almeno 100 patate, va bene?
1: Va bene.
0: Perché c'è la crisi della patata quest'anno. Adesso volevo parlare un attimo di ascensore, posso?
1: Certo,
0: posso,
1: che puoi. Vabbè, ma...
0: grazie.
2: Sono abitudinario, leggo la targhetta sopra l'ascensore. Qual è la capienza? Quanti chili porta? Poi si apre la porta e non lo so già più.
0: La conoscevi questa di Elio?
1: Che bella.
0: Bellissima.
1: Che bella.
0: Nubi sul nostro arrivano delle patate. No, ho messo questa perché nell'ascensore del mio palazzo hanno installato uno schermo. Non so se li hai già visti, quegli schermini, quei display.
1: Sì.
0: Che adesso
1: sì.
0: Montano negli ascensori dove vedi l'ora, la meteo.
1: Anche delle pubblicità, delle volte.
0: Sì, dei titoli di notizie, tutte cose che sai già quando sali, no? Infatti la prima domanda che ci siamo fatti è: a cosa serve? Perché nel nostro non c'è neanche la pubblicità, quindi dici non è che la... è uno spreco di tecnologia questo bellissimo display che ti dice solo l'ora e il tempo che c'è fuori? Forse ho capito perché l'hanno messo.
1: Perché?
0: Perché in ascensore quando non sei da solo non sai mai dove guardare. È presente che ti guardi i piedi
1: o guardi allo specchio,
0: guardi,
1: no?
0: Lo specchio, guardi il telefonino, guardi la targhetta portata massima 400 kg 5 persone per...
1: e invece, pensi quanto peso
0: no, quanto peserebbero 5 persone per arrivare a quello. Comunque adesso puoi guardare quello schermo che hanno messo, che però non serve a informarti, serve a limitare l'imbarazzo sociale. Vorrei però fare un appello ai produttori di questi schermini da ascensori.
1: Facciamo l'appello.
0: Hanno un potenziale che non è ancora stato sfruttato. Potrebbero ad esempio mettere la mattina delle scritte che ti invogliano ad andare al lavoro.
1: Rinforzo positivo.
0: Sì, credi in te stesso, ogni giorno è una nuova opportunità, anche oggi
1: è bellissimo.
0: Puoi
1: farla di... no. Oppure magari rispetto alla gente, come faccio io, no? Gli anniversari oggi a ricorrere.
0: Ah, brava! Sì, una sorta di effemeridi.
1: Sì,
0: oggi è il compleanno di non so, delle perle di saggezza.
1: Ma è molto bello questo spunto.
0: Ma guarda, oppure ti scrivono per due piani non potevi fare le scale, no? Che ti invita anche. Questo di mattina, di sera ti scrive bentornato, anche oggi là fuori hai fatto la differenza. Vedi,
1: oppure ricordati di aver lavato i denti, perché guarda che già in questo spazio ristretto la gente potrebbe risentirmi.
0: Bello, bello, un messaggio positivo. Ricordati che devi morire. No, ma quello no.
1: No, quello...
0: dai che la birra ti aspetta, non lo so.
1: Dai che le 5 arrivano presto anche per te.
0: Non lo so, secondo me do un suggerimento a questi produttori di display da ascensori di utilizzarli in modo più creativo o costruttivo.
1: Bello.
0: Oppure metti
1: bello
0: la scritta: attenzione, al secondo piano sta uscendo quella che non vuoi incontrare, ti consiglio di scendere al terzo.
1: Bellissimo, bellissimo.

0: poi nel lift dalle nostre parti non resti più di tot secondi, no? Non ci sono palazzi così alti che tu hai un minuto per sentire il messaggio, però magari delle piccole pillole tipo questa, non so, entri nel lift e senti che ti dice non funziona più.
1: Sì, dov'è?
0: Aspetta, ecco.
2: Sherlock Holmes non ha mai detto elementare, Watson.
0: Perché?
1: Elementare, no, Watson.
0: Sherlock Holmes, non so, delle curiosità.
2: I lombrichi hanno 5 cuori.
0: Ad esempio, ti dice queste cose. Il lift al mattino, tu arrivi in ufficio, fa, sapete, fra l'altro.
1: E dai già uno spunto di discussione.
0: Dove l'ho sentito? Nel lift, c'è il lift che mi dà le informazioni.
2: Una mucca può salire le scale, ma non può scenderle.
0: È interessante. Infatti tutte le mucche sono sempre all'ultimo piano perché non riescono più a
1: scendere. Adesso ho una domanda io. Ma quando vanno al pascolo, no?
0: Scendono.
1: E le porti su come?
0: Ma le scale non riescono a scendere, eh?
1: Ma io guardo, per esempio, per andare su agli alpeggi.
0: Ci sono
1: sopra
0: le scale?
1: Ci sono delle scalinate di sassi, no?
0: Ah, beh, allora è una bufala. Cioè.
1: Adesso mi mandi in crisi.
0: Ma forse intendeva le scale a pioli. Però anche salirle mi sembra. Le mucche salgono le scale a pioli, ma non riescono a scenderle. Cambiamo argomento. Ieri sono andato dal parrucchiere. Volevo chiederti, tu quando sei dal parrucchiere parli o preferisci stare in silenzio? Sai che ci sono due fazioni.
1: Posso farti ridere?
0: Sì, parli tantissimo.
1: No, non parlo tantissimo, no, perché c'è tutto questo ravaneri così. Ma ultimamente, negli ultimi anni, praticamente sono un po' una latitante dei parrucchieri, no? Quindi
0: sì.
1: Magari vado dal parrucchiere, però ogni tanto, per comodità, io adesso non so eticamente se lo posso. Vabbè, vado ogni tanto dai parrucchieri.
0: Li tradisci?
1: No, sì, li tradisco.
0: Attenzione.
1: E quando ti trovi un parrucchiere che non parla
0: adesso
1: la tua lingua.
0: Adesso ho capito, traduco. Col parrucchiere cinese non parlo. Ho capito dove volevi arrivare.
1: Però sono molto bravi anche loro, poveri.
0: Io tendenzialmente l'unica parola che scambio è quando mi chiede come te li faccio. I capelli.
1: E dopo non
0: poi
1: parli
0: dico,
1: più.
0: Boh, come l'altra volta.
1: Sì,
0: poi basta, non parlo più.
1: Noi siamo stati in Egitto adesso, faceva ridere perché chiaramente non riesce neanche a dire come te li faccio perché dici speriamo bene, no? E ci ho portato il mio compagno e faccio dai, andiamo dal parrucchiere. Allora lì lavorano fino a mezzanotte.
0: Sì.
1: E io ho detto, come dire, cioè perché poi anche in inglese non è che si comunica un granché. Però gli faccio fagli le sopracciglia. Loro ti fanno tutti i peletti delle sopracciglia coi fili, sembrano dei ragni con la bocca. Ti strappano
0: come
1: i
0: si
1: peli
0: chiamano eyebrush, eyebrow, le sopracciglia.
1: Dopo la tecnica non so come si chiami coi fili.
0: Quindi tu sei andata dal parrucchiere cinese in Marocco
1: al Sharm el Sheikh.
0: Allora però ho notato, adesso parlo da uomo, ho capito di avere una certa età da quando il parrucchiere mi taglia anche i peli delle orecchie. È presente? Con la macchinetta. No, è triste, ma è così, cari amici. Non so se anche voi vi siete.
1: Soprattutto quando i capelli in testa non ce li hai più, che non è il tuo caso.
0: Poi senza neanche chiederti te li faccio. No,
1: mosso da pietà e ti taglia.
0: Io mi ricordo che qualche anno fa il parrucchiere non mi doveva tagliare. Sai che agli uomini le orecchie crescono a vita, no?
1: Sì.
0: I peli anche.
1: Fammi abbassare un disco.
0: Ho preso atto di questa cosa. Ma forse quando ha detto come te li faccio intendeva i peli delle orecchie.

0: 0798 73 80 73. Stava parlando di cosa cambia nella fisicità degli uomini, soprattutto dopo i 40 anni dal
1: siamo qua a cercare il pelo nell'uomo, come si dice. Allora anche mia moglie quando passa e mi vede un pelo all'orecchio, tac, che me lo strappa via.
0: No,
1: ha detto, fa un male incredibile, sembra una radice stile ancora. Eh sì, ma perché? A cosa servono? Perché?
0: I peli.
1: Il parrucchiere mi deve tagliare. E stamattina l'ho raccontato a Simona che mi fa, dovevi chiedergli di tagliarti anche quelli del naso. Ce li ho.
0: Ma ce li hanno tutti i peli nel naso.
1: Ci trasformiamo in scimmioni, vai, pian pian ci trasformiamo tutti in scimmioni.
0: Hai visto Paola che ti scrive, grande Ottavio, ma vuoi mettere una bella striscia dei pinazza al posto del faccione?
1: Ah, sul display dell'ascensore, sì, una striscia comica che ti cambia la giornata, no?
0: Potrebbe.
1: Ti indirizza l'umore del mattino, le notizie anche nel lift, no? Questa allora, prima campagna, la prima in assoluto è mandate delle emoji di patate se volete che Rosy mangi le chips in diretta, le chips, un pacchetto di chips in redazione. Se arrivano almeno 200 patate prima del mezzogiorno, ASMR di Rosy che mangia le cose. A proposito di mangiare,
0: però quello è così, devo provarlo così.
1: Mastichi sottovoce.
0: Ah, ok.
1: A proposito di cibo, hai presente le ricette sui social?
0: Sì.
1: Sugli Instagram, eccetera. Video di 15 secondi che ti fanno sembrare facilissimo preparare qualsiasi piatto. Escono sempre delle cose buonissime, bellissime. Tu provi a casa un magma informe da buttare. Ma hai presente quelle robe? Fanno sembrare tutto facilissimo. Ma perché? Perché nei video non ti mostrano i passaggi fondamentali che sono quelli che poi tu sbagli, no?
0: Certo.
1: Del resto devi farli stare dentro in 10 secondi, 15 secondi una ricetta. Ne vuoi sentire qualcuna?
0: Vai, per favore.
1: Allora, la pizza fritta napoletana sui social si fa così, guarda, è facilissimo. Aspetta che la sto mettendo nel forno, la pizza fritta napoletana.
2: Guardate questo, la pasta si gonfia, diventa dorata e quando la tagliamo, ecco il filo di mozzarella più incredibile che vedrete oggi. Questa è la vera pizza fritta napoletana.
1: Ecco fatto, no? Cosa ci mette?
0: Beh, certo.
1: Vuoi fare la torta di ricotta?
0: Sì.
2: Mescoliamo la ricotta con uova e zucchero, aggiungiamo scorza di limone e vaniglia e inforniamo lentamente. Ed ecco la torta di ricotta.
0: La torta.
1: Sì, perché poi qua c'è il doppiaggio automatico. Risotto e pomodorini in teoria è un piatto abbastanza impegnativo, no?
0: Beh, insomma,
1: No, facilissimo, senti.
2: Tostiamo il riso, sfumiamo con il vino, aggiungiamo il brodo e i pomodorini e mantechiamo con parmigiano e basilico.
1: Finito!
0: E canti
1: perché? Pappardelle al cinghiale, vai!
2: Rosoliamo il cinghiale, aggiungiamo le verdure e sfumiamo con vino e brasiamo lentamente fino a farlo sfaldare.
1: Fatto, ci voleva tanto! Rosoliamo il cinghiale, sfumiamo con vino, hai fatto le pappardelle al cinghiale. Ti faccio sentire l'ultima,
0: vai.
1: Poi ti dico perché.
2: Diamo il tonno alla pasta, aggiungiamo il pesto fresco e mantechiamo bene. Ed ecco la pasta al tonno e pesto, fresca e veloce, perfetta per le calde giornate d'agosto.
1: Allora, questa è pasta al tonno e pesto. Nel video tu vedi che butta le penne e quando le tira fuori sono tagliatelle.
0: Ma dai.
1: Sai perché?
0: No.
1: Tutti questi che ti ho fatto sentire sono fatti con la I.
0: Ma che noia.
1: Donato.
0: Ma dai.
1: Arrivano i video delle ricette fatti con la I.
0: Sì,
1: ma ti rendi conto? Beh, per quello ne buttano fuori 200 al giorno. Appunto, vedi che butta le penne, gli errori tipici da I, no? Butta un formato di pasta, ne tira fuori un altro. Ne ho visto uno che tagliava le zucchine a rondelle, un attimo dopo erano a cubetti nel
0: piatto. Sai la stessa cosa? Mi sono interfacciata a questo tema perché cercavo una maschera per idratare la pelle.
1: Fatta con la I?
0: Con la I, sì. Se vuoi, ci torniamo tra un disco e ti racconto, perché semplicemente io volevo idratarla e mi ricordavo di averne vista, sai, quando sei lì che aspetti il treno, smanetti, ti escono anche un po' a casa, dico cavolo, mi ricordavo che c'era un signore cinese o cosa, no? Di quelli che sono vicini all'ayurvedico, cose molto naturali.
1: Ayurvedico.
0: Dico bella, e dico mi ricordavo c'era l'uovo, però non sapevo più se mettevi il bicarbonato, l'aspirina spatasciata. Cerco un attimo, mi sono uscita. Se metti nel motore di ricerca sopra dei social, metti il tema, ti escono, mi sono uscite 200 maschere per la faccia, tutte fatte con l'intelligenza artificiale. In una c'era l'uovo e l'aspirina, in quell'altra e tutte sono la migliore, che ha un effetto filler, che ha un effetto ringiovaniente e tutto quanto. Una schifo.
1: Ma non c'erano errori tipici dai allucinazioni?
0: Sì, che clippa, salta.
1: No, perché in una ricetta c'era una che aveva tre mani.
0: Ah, davvero?
1: In cucina può essere utile, però.

0: Ah, siamo già a 98 tuberi.
1: Gli hai contati
0: 98
1: tutti.
0: Tuberi, avete mandato 98 emoji di patate che poi porteranno Rosy a mangiare in diretta delle chips. Uno fa scusi, ho sbagliato tubero, non era per voi. Sa che fra l'altro anche la nostra, ci si adegua ai tempi, Anche su RSI vedo degli spot, in basso a destra la scritta generato dall'AI.
1: Bisogna dirlo,
0: perché il produttore di uno spot risparmia sugli attori, risparmi sulla scenografia, risparmi su tutto.
1: È la fine.
0: Scrivi un prompt e te lo fa. Aspetta, a proposito di questa ricetta AI, cosa che dicono?
2: Guardate questo, la pasta si gonfia, diventa dorata e quando la tagliamo, ecco il filo di mozzarella più incredibile che vedrete oggi. Questa è la vera pizza fritta napoletana.
0: Ah, vabbè, sì, gonfia. A proposito di AI, basta patate, abbiamo già raggiunto il quorum.
1: Il quorum delle patate.
0: Allora, le patate che avete mandato in eccesso ve le restituisco, cioè gli rimando l'emoticon delle stesse patate. No, dicevo, a proposito di AI, la mia compagna è appassionata di vertical drama. Conosci vertical drama? Sono queste serie che tu vedi sul telefonino, sono tipo 110 episodi da 2 minuti, storie tipo sposo il boss della mafia, la principessa.
1: Sì, le principesse, quello ho visto
0: principesse,
1: io.
0: Boss della mafia. E sono strutturate in modo da farti continuare, cioè tu non riesci a finire lì.
1: No.
0: Perché ogni episodio finisce con un colpo di scena.
1: Sì, sì, ho in mente una principessa brava che poi gli cade, cercava il principe.
0: Il principio è quello della favola.
1: Il principio
0: è quello della favola.
1: Si chiama Vertical Drama.
0: Non iniziate perché non riuscite più a smettere, un consiglio a tutti, non iniziate a vederli perché non riuscite a smettere, finiscono tutti con un colpo di scena che ti porta a vedere la puntata successiva. Vuoi ancora 10 puntate? 10 franchi. Vuoi ancora 20 puntate? 20 franchi.
1: Ma tu ci sei incappato?
0: No, io li uso per la radio perché fanno ridere. Addirittura in una serie tu potevi scegliere, vuoi che si bacino?
1: Quindi è un libro un game, puoi scegliere.
0: Paghi un dollaro se vuoi che si bacino.
1: Ecco.
0: Se no finiva lì la storia.
1: Oh.
0: Adesso pure lì le fanno con la I.
1: Senti
0: che bel doppiaggio, questi vertical drama, così vi faccio passare la voglia.
3: In chiesa deve essere una proposta di matrimonio.
0: Arriva in chiesa, arriva lui.
3: Quindi questa è la sorpresa? Sta facendo la proposta a qualcun altro? Immagino di essere lo scherzo.
0: Immagino di essere lo scherzo. È una storia tristissima.
4: Te l'ho detto, non mi piaci. Oggi farò la proposta alla mia ragazza e non voglio che lei si faccia una idea sbagliata. Vattene, ora.
0: Ti piace come scena?
1: Molto entusiasmante.
0: È lei che arriva in chiesa per sposarlo e lui è già lì con la sua ex. E che in realtà le stava dicendo no, oggi mi sposo con l'altra, però lei vede, sono doppiati abbastanza bene, no? Cosa ne dici?
4: Dov'è Grace?
5: Signorina Bowen, non è ancora arrivata.
3: Oh merda, sono in ritardo.
6: Perché ti parlano tutti così?
3: Sono qui.
0: Ma se hai
1: con la patata di prima.
0: Ma se hai perché deve parlare così?
3: Salve dottore, ho un po' di dolore laggiù.
0: Attenzione. La serie ho sposato il mio ginecologo, solo
1: davvero?
0: Per dire, sì.
1: Mamma mia.
0: Vertical drama.
3: Il mio ex. Il mio ex ora è un ginecologo?
0: No, bellissima la storia. Lo molla, va da un ginecologo da cui non era mai andata e trova il suo ex.
1: Oh, ma

0: Ciao Rosy, Ottavio.
1: Ciao.
0: Ma per i peli del naso e delle orecchie, attenzione a farli fare con la macchinetta, perché poi si infoltiscono e diventano duri.
2: Bravo.
0: Io ogni tot vado dall'estetista, mi faccio fare la cera brasiliana alle orecchie e al naso.
2: Bravo.
0: E così con il tempo i peli delle orecchie e del naso diminuiscono, diventano più fini e rimane più pulito, perché se te lo fa con la macchinetta non è che te li fa a fondo, ma te li fa cortini cortini e poi pizzicano di più. Questo è il mio consiglio.
2: Chi è lui? Chi è l'esperto?
0: Buona giornata.
1: Fabio è un esperto.
2: Fabio, sei stato bravissimo, devo dire. Tra l'altro c'è un altro tema, perché ci sono per fortuna adesso da tanti anni uomini, i ciclisti si fanno la ceretta sulle gambe. E poi, scusate, prima di andare al mare c'è chi anche ha i peli sulla schiena. Altro tema. Se
1: sì,
2: ti fai il rasoio sulla schiena c'è sempre un riccio,
1: non
2: dopo
1: puoi,
2: pungi
1: puoi.
2: E ti si intrampiglia anche il maglioncino, quindi è meglio fare la ceretta in ogni caso. Che poi fa male all'inizio, non so, sulle orecchie, se faccia male. Otti, hai già provato a fare la ceretta sulle orecchie?
1: No, me l'ha fatta con la macchinetta. Sai cos'era brutto?
2: La macchinetta.
1: Sentire ogni tanto la lama che rallentava. Presente lo Zacky Boy quando incontra una radice?
2: Che
1: sento una radice grossa. Era bruttissimo. Un barbiere turco a Londra toglieva i peli dalle orecchie con un cotton fioc infiammato. No, attenzione.
2: Ah, te li bruciava?
1: Sì.
2: Praticamente
1: ti sbrina. Adesso puoi andare a prendere le chips, che fra poco
2: bene,
1: dobbiamo mantenere la promessa. Sono arrivate almeno 120 patate e quindi vi siete guadagnati questa cosa.
2: Questo momento.
1: ASMR di Rosy che mangia le sue chips.

0: Ma ne hai per te stamattina?
1: Sì.
0: Ne mangi tante?
1: Cosa fai, la coscienza?
0: No, cioè, un sacchetto di quelli grandi, ce n'è meno di metà.
1: Fatti gli affari tuoi.
0: No, ma hai ragionissima. hai fatto colazione con le chips.
1: Sì, perché sono intollerante ai glutei, allora non posso mangiare altro. Allora, quello che mi passava in convento stamattina era un coso di chips.
0: Quindi nel nostro programma, che è molto interattivo, vi abbiamo chiesto, volete che Rosy mangi in diretta delle chips ASMR moment? Hanno mandato almeno 220 patate, ma mentre le mangi cosa vuoi fare? Bisogna fare qualcosa.
1: Bisogna dire una frase.
0: Oggi c'è qualche anniversario.
1: Esatto. Allora, oggi è l'anniversario, per esempio, della morte di Sigmund Freud, padre della psicanalisi.
0: Allora tu spieghi cos'è la psicanalisi finendo questo pacchetto.
1: Oh mamma, vuoi che faccio questo?
0: No. Dobbiamo no, una cosa più
1: aspetta,
0: easy.
1: Sì, no, possiamo farlo. Aspetta, lo cerchiamo, perché io non è che proprio definizione
0: della psicanalisi secondo Freud, e il momento durerà circa 3, devi finire il pacchetto, quindi penso 3 minuti e mezzo di Rosy chips,
1: mangiando tutta quella roba lì, che poi dopo devi portarmi sulla tua coscienza. Non riesco a trovare. No, prendiamoci un disco, non ero pronta.
0: No, Monica ha detto, dai che tra 5 minuti non posso più ascoltarvi. Vai con un aforisma di Freud.
1: Allora prendiamo questa qua.
0: Ogni parola è una patata.
1: Ma io devo sussurrarla questa qua.
0: Come vuoi. Non mi prendo la responsabilità.
1: La devo sussurrare.
0: No, anche un po' più alto, perché sono pensieri. No, dai.
1: Grazie, sì, bene. Attribuire. Un'importanza enorme.
0: Non si capisce niente.
1: Anche tanti più significanti del comportamento altrui. Poi generalmente sfuggono alle persone normali.
0: Ma che roba. Aspetta, ha scritto la Corsi, il comitato di qualità programmi.

0: prima chiedevi agli ascoltatori che messaggio lancereste nell'universo ad uso di un'ipotetica intelligenza. Io posso prendere la clip di te che mangiando le chips leggi un aforisma di Freud.
1: Posso dirti una cosa? Io credo che se dovessero rendersi conto di quello che fanno gli esseri umani sulla Terra, questo non sarebbe nemmeno la cosa peggiore di cui
0: aspetta,
1: si rende.
0: Mettiamo una radio a caso. Magari hai parlato una lingua aliena, vedi?
1: Ma hai ragione.
0: Vuoi leggerla pulita la frase?
1: Volentieri. Allora, chi è sensibile attribuisce un'importanza enorme ai dettagli più insignificanti del comportamento altrui, quelli che generalmente sfuggono alle persone normali.
0: Fra l'altro penso che adesso vediamo, dovrebbe uscire anche il video, eh?
1: Aiuto.
0: Cioè, sono venuti a filmarci.
1: Bello.
0: Una troupe del quotidiano.
1: No, e Sephora dice no, dai, oggi che non sono truccato, non passare, di niente, va bene.
0: E lei ha detto, sono entrata per caso e stavate facendo una cosa così incredibile. A proposito di messaggi lanciati ad ipotetiche intelligenze extraterrestri, c'è questa bella riflessione di Vic, vai.
2: Ma riguardo al messaggio che manderei, non lo so, perché adesso mi metto davanti a uno scenario. Noi per tanto tempo stiamo cercando di comunicare con civiltà extraterrestri, abbiamo anche mandato negli anni 70, se non mi sbaglio, quel famoso satellite con quel disco che c'è su praticamente tutte le informazioni chiave sulla civiltà umana.
1: Sì.
2: Questo presupponendo che una civiltà extraterrestre sia pacifica. Ma se così non fosse, noi gli abbiamo dato non solo modo di trovarci, ma gli abbiamo anche dato tutte le informazioni sulla nostra specie.
1: Per farci fuori.
2: Detto questo, vi saluto tutti, un abbraccio.
1: Grazie per il messaggio di rinforzo positivo.
0: No, però è un'ipotesi che può starci. Dice, stanno cercando dei pianeti da conquistare, noi gli addirittura li chiamiamo. Oh, siamo qua, venite! Qualcuno invece chiederebbe agli extraterrestri, quanto costa da voi la benzina?

0: capolavoro 1983, Depeche Mode, Everything Counts.
1: Sai quale messaggio lancerei io nell'universo?
0: Dimmi.
1: C'è il Daniel!
0: Che bella citazione!
1: Ti ricordi, c'è il Daniel? L'ha cercato sulla Terra, beh, ma evidentemente non è sulla Terra.
0: Non era sulla Terra. Si è reso ben conto che era meglio non starci troppo con certa gente. Noi invece abbiamo avuto piacere di passarla con voi questa mattinata. Tra poco arriva Julie.
1: Poi invece un giorno era Rete 1. L'alieno fa c'è Oldani
0: e se lo porto via, perché dopo arriva un punto
1: va
0: della
1: bene, va bene.
0: Lo riporto domani,
1: andiamo a finire le chips,
0: andiamo che chiudono, richiudono le gabbie. A domani,
1: ciao
0: ciao, grazie Ottavio, ciao. Grazie a tutti voi.

0: I Corleoni, come se avessero bisogno di chiedere voulez-vous coucher avec moi, come se non avessero già abbastanza groupies che non vedono l'ora.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ragazzi, mi è venuto dal cuore, voglio essere sincera come sempre. È mezzogiorno,

Cioè, sia chiaro. No, perché sai, è un attimo, eh. Lì sfugge la mano, poi ti fai la nomina, è finita. E quindi viva i broccoli, viva le schiscette sane, viva andare al ristorante, mangiare bene, viva la pausa pranzo. Comunque voi la stiate vivendo.

0: Ricordiamocelo, come dice Kelly Clarkson, quello che non ti uccide ti fortifica, ed è proprio così, è il segreto della vita. Se siamo qui per raccontarlo, facciamone anche tesoro. E grazie a tutti i messaggini che stanno arrivando, di saluti, di informazioni, anche di condivisione, di schiscetta. Agostino oggi ha pasta e ceci, che tra l'altro fa benissimo, perché dicono che mixi proprio i carboidrati, le proteine, tutti i valori nutritivi, le vitamine. E poi Marco ci manda questo messaggio che voglio condividere in pieno, voglio farvelo sentire da lui perché potrebbe essere molto interessante per tutti voi, sia che abitiate a Locarno, sia invece che magari non avete mai trovato la soluzione per determinati problemi quotidiani, e questo potrebbe darvi idee per il vostro comune.
1: Ma buongiorno.
0: Ma
1: io volevo avvisare tutti quelli che vivono a Locarno, ma soprattutto nei quartieri delle scuole medie via Varesi, che passeremo come minestrelli a raccogliere delle verdure con dei teli nei vostri balconi e cantando, inneggiando al minestrone.
0: Ma dai!
1: Quindi se avete una cipolla, una carota, eccetera, buttatela giù dal balcone quando arriveremo, che la raccoglieremo e sabato tutti insieme ci ritroveremo per mangiare quello che abbiamo raccolto.
0: Magnifico!
1: E soprattutto per lanciare il nostro super Madame Frigo, un frigo assolutamente a disposizione di tutti, dove se avete degli alimenti che stanno per scadere, partite in vacanza, lo portate lì e qualcuno può usufruirne. È una bellissima iniziativa, e viva i minestrelli, e viva il minestrone, e viva Madame Frigo. Yeah!
0: Ma stupendo! Grazie Marco, davvero, questa è un'ottima iniziativa, dicevo, sia per parteciparvi sia per copiarla, perché diciamo la verità, fare un omaggio, esportarla, ditelo come volete, basta che citate la fonte, ma quando qualcosa funziona, facciamola funzionare anche altrove. Quindi ottimo, questo sì che è un'ottima ricetta, sia per fare comunità, per conoscersi, ma anche per non sprecare. Anche perché l'altro giorno, ve lo ricordate, abbiamo parlato dello speed date Ticino e poi abbiamo chiacchierato anche della necessità di tante persone di ritrovare magari nuovi amici, nuove conoscenze. Questa è un'altra iniziativa bella che prevede come, diciamo, conseguenza anche la possibilità di conoscere gente nuova, e quindi via, via di minestrelli. Poi io adoro il minestrone, anche voi?

Sophie and the Giants, allora all'unanimità, minestrone super approvato, piatto di vita non soltanto del giorno, e bellissima anche l'iniziativa di Marco, che lo ripetiamo si svolgerà proprio nella zona di Locarno, zona scuole, mercoledì 23, quindi oggi alle 13.30 partenza dall'hangar di Locarno, e poi sabato la minestronata, recuperiamo, cuciniamo e condividiamo, quindi sappiatelo, Madame Frigo vi aspetta. E Elena ci dà una dritta, perché è vero, Arci ricorda i segreti, no, del minestrone, pezzi grandi di parmigiano, anche la corteccia ci sta tutta, cioè la crosta, immagino volesse dire. E poi Elena dice: io sono stata in Liguria e ho scoperto che alla fine ci mettono un po' di pesto da provare, perché adesso io lo preparo sempre così. È vero che è l'ingrediente segreto. Dopo, in esagerazione, negli Stati Uniti, non so se vi è mai capitato di andare in certi ristoranti italiani o simili italiani in cui non c'è un italiano neanche a piangere e ti piazzano il pesto ovunque. Cioè, non so io, macaroni con zucchini e con, non so, ragù, e poi ti spiazzano dentro un po' di pesto così a caso. Ecco, no grazie. Nel minestrone invece sì, assolutamente. E a proposito di incontri nella Svizzera italiana dove si può socializzare, Geraldine mi segnala un'attività bellissima alla quale anche io ho partecipato, però a Lugano. Adesso Yuri Catania, che è un artista favoloso del nostro territorio, che crea sempre magie a cielo aperto, non solo a cielo aperto perché poi ha anche la sua collezione, diciamo, da appendere in casa, però lui è veramente un esperto di paste up, di questa tecnica che vede appiccicare, in questo caso lui adesso si è dato tanto ai fiori, agli astronauti in giro per la città, facendoli poi integrare e abbellendo le città. C'è questa possibilità a Bellinzona, e praticamente c'è questa tavolata comunitaria in cui si ritagliano i fiori insieme alle persone che vogliono partecipare, a Yuri che è l'artista, e poi a chi passa da lì, e naturalmente partecipare all'opera d'arte, ma anche conoscere gente nuova. Un modo molto bello, colorato, la scalinata che collega il viale stazione alla strada, vicino al Cinema Forum. Quindi andate a farvi un giro a Bellinzona, magari anche voi che siete a Bellinzona adesso, nella pausa pranzo buttate lì l'occhio e via, perché secondo me vale la pena. E salutatemi Yuri, dite che Julie la saluta tantissimo. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte e quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti, il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

Annalisa e Madame, devo dire, un duetto particolarmente riuscito. Mi convince. Allora, volevo prendermi un momento per ringraziare tutte le persone che ieri sera erano a Grono alla biblioteca comunale, salutare anche le persone che si sono messe a disposizione: Beatrice, Brigitte, Anna, Franca, insomma, con la loro accoglienza hanno veramente realizzato una serata bellissima. Ero loro ospite insieme al mio collega Pietro Filippini a parlare del mio libro, e quindi grazie al Grigione Italiano, che sempre ha il cuore in mano, sempre una bella trasferta. Tra l'altro lì in biblioteca fanno tante cose molto belle, anche da Lugano, voglio dire, a mezz'oretta di strada, non è così lontano. E poi ci tenevo a condividere anche questo gesto molto piccolo, semplice, ma che mi ha scaldato il cuore. Un gesto che potete fare anche voi, nel senso che ieri c'erano tante persone e c'era Giancarlo, che è un nostro ascoltatore ed è anche un mio lettore, è una persona cara che quando può viene agli incontri, e mi ha regalato una castagna d'India. Ma ve lo ricordate quando prendevamo la castagna d'India? Io lo facevo sempre all'asilo e me la mettevo in tasca e me la tenevo tutta l'inverno in tasca, perché era un po' una sorta di portafortuna contro l'influenza, contro il raffreddore, non lo so. Però lui è arrivato, mi ha dato questa castagna d'India, ho detto: ma sai che bello, veramente un gesto semplice che mi ha fatto sentire già fortunata a priori. Quindi volevo dirvi: fate anche voi così, fatelo, regalate una castagna d'India a qualcuno, non costa niente eppure cambia tutto. Bello, bello, bello. Quindi grazie

0: E sono le 12:33 minuti. Esatto, avete indovinato, è il momento di guardare la meteo inizialmente, poi guarderemo il traffico e i titoli del radiogiornale. Dunque, oggi in tutto il paese, al sud qualche banco di nubi basse in graduale dissoluzione, per il resto tempo prevalentemente soleggiato e non si dice nulla del nord, ma va bene così. Probabilmente sarà uguale e le temperature staranno più o meno sui 23 gradi. Andiamo a vedere che succede nelle nostre strade e autostrade. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.
1: 3 News.
0: Fondi propri al 90% per le filiali estere. Il Consiglio degli Stati ha preso una prima decisione sulla controversa l'ex UBS, sconfitta per Ermotti che voleva meno vincoli. Caso Zali, il procuratore generale Andrea Pagani, secondo il Consiglio della Magistratura, nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati nei confronti del consigliere di Stato leghista. Un'inchiesta rivela inquietanti reti di sadismo che manipolano giovani e giovanissimi, costringendoli a mutilazioni e autolesionismo. La Fedpol accerta almeno 20 casi in Svizzera. Dopo mesi di tensioni, ieri un accordo sulla Groenlandia. Più sicurezza, garanzie ai danesi, maggiori possibilità estrattive. E fa discutere da giorni l'uccisione di un colono israeliano avvenuta domenica in Cisgiordania. Si fa pressante la richiesta di pena di morte per un palestinese.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
3: Buongiorno da Omar Meschal, subito all'hockey su ghiaccio. A 3 giorni dal derby di sabato vincono entrambe le ticinesi. L'Ambri Piotta si è imposto ieri sera a Vienna 4-3 con l'ala finlandese Järventie a sbloccarsi in bianco-blu con la rete decisiva, e vince anche il Lugano 3-2 il supplementare sullo Zugo grazie al punto di Ebischer. In classifica dopo 4 giornate Zurigo in testa a punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto l'Ambri con 8, e venerdì ci sarà la sfida diretta al vertice alla Gottardo Arena. Il Lugano è 7° con 5 punti e tornerà in pista alla Corner Arena sabato, appunto, nel derby contro l'Ambrì. Unica squadra ancora secco di vittorie, il Lagnau è 1° con 2 punti. Intanto il Losanna dovrà fare a meno per un periodo stimato fra le 6 e le 8 settimane del centro statunitense Čarnik per un infortunio rimediato all'esordio in campionato contro lo Zugo. Čarnik, autorizzato nel frattempo dallo staff medico a giocare, sarà operato oggi alla mano. 4 settimane di stop invece per l'attaccante del Berna Baumgartner, infortunatosi alla parte alta del corpo venerdì scorso contro il Davos. Infine la Joie sarà privo di Jeremy Gerber dalle 8 alle 12 settimane per un infortunio alla parte bassa del corpo. Formula 1, il francese Isaac Hadjar resterà alla Red Bull Racing anche nel 2027 accanto a Max Verstappen. Il 21enne rientrerà questo weekend in Azerbaigian dopo 3 gare di stop per un infortunio al polso.

I gesti di cura, i piccoli gesti che poi ti fanno sentire fortunato. Vi raccontavo di Giancarlo che ieri sera mi ha regalato la castagna d'India e vi invitavo a farlo. Creiamo questa dinamica positiva, questi gesti di cura reciproca. Io ti vedo e mi occupo di te. E ricordiamo anche questi gesti che fanno parte, facevano parte magari anche della nostra infanzia. Vic dice: anche mio nonno mi regalava le castagne d'India, me ne faceva mettere una in tasca, diceva che protegge contro i malanni di stagione. E Mary aggiunge: vale anche per il mal di schiena. Oh, capito? Capito che gesto di cura? E se poi funziona. Volete vivere senza mal di schiena? Sembra tipo, sai, la televendita, no? Per il vostro mal di schiena abbiamo il prodotto dell'anno. Esatto, basterà andare a farvi una passeggiata nel bosco che vi farà anche bene. Cercate la castagna d'India, prendetela per voi e per i vostri familiari, i vostri amici, le persone a cui volete bene e regalatela. Per tutto il resto ci sono le fatine dei dischi, perché loro non possono mettervi in tasca la castagna d'India, ma possono farvi una carezza e un gesto di cura con un bel David Bowie. Grazie fatine.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: La fregatura.
1: Allora, mentre dicevamo che le castagne d'India aiutano per il mal di schiena, io pensavo agli ortopedici, ai fisioterapisti là fuori. Volevo salutarli. Buon lavoro e grazie per ascoltarci. So che siete in tanti, che avete Rete 3 fissa nel vostro studio, è bellissimo. Mentre fate scrocchiare o triggerate i punti di tensione dei vostri pazienti. Allora, sono felicissima perché abbiamo in scaletta una canzone favolosa, ma io posso abbinarla a un augurio speciale. Perché? Allora, andiamo con ordine. Ho ricevuto un messaggino, sapete che io adoro farmi portavoce delle cose belle, e allora ho ricevuto un messaggino di Fabio che dice: senti, fai tantissimi auguri di compleanno a Lucia da parte mia. Ma certo, tanti auguri a Lucia e ci aggreghiamo anche noi, dai. Il popolo di Rete 3 ti fa tanti auguri e sono sicura che se Fabio chiede questo per te significa che sei una persona speciale, e allora il messaggio potrebbe essere quello incarnato anche da questa canzone che sta per arrivare, una canzone che io ho nel cuore. Un po' perché i REM sono uno dei miei gruppi preferiti e un po' perché questa canzone la leggo a un bel periodo della mia vita. E anche il messaggio penso che sia per Lucia e per tutte le persone che abbiamo intorno a noi e in generale per chi vive nel nostro mondo. Imitation of Life è il titolo e l'idea è quella, insomma, di smettere di conformarsi ma continuare ad essere se stessi. E torniamo anche agli usi e costumi del nostro paese, della nostra realtà, quello per esempio di prendere la castagna d'India, mettersela in tasca e ricordarsi che c'è qualcuno che pensa a noi e che ci vuole bene e che si preoccupa della nostra salute. Oh, ma che meraviglia, è sta canzone!

0: Televisione Svizzera.
1: Ma che bella vibe, sempre con voi. Sono le 13:02. Buon pomeriggio.
0: 3.
1: Inizia proprio adesso. E noi continuiamo. Noi abbiamo già iniziato da un'ora, infatti stiamo benissimo. E ce la spassiamo, ce la chiacchieriamo, ascoltiamo buona musica insieme, condividiamo ricordi, momenti, experience. Perché siamo così, siamo il popolo di Rete 3. Se volete aggregarvi, sapete che siete sempre benvenuti. Io sono Julie Erlin e stiamo insieme ancora fino alle 15. E andiamo.

Peter Kernel, una bellissima realtà della Svizzera italiana. Bentornato Ale, bentornati voi che siete stati in vacanza e che tornate alle buone abitudini, anche se ogni tanto buttavate l'orecchio su Rete 3 anche dalle vostre vacanze. Bellissimo, mi fa sempre molto piacere. E se volete anche voi partecipare alla nostra conversazione, alla nostra diretta, 079 873 8073, ogni tanto arrivano messaggini da gente che magari è capitata per caso sulla nostra radio e magari dalla Svizzera, no, la Svizzera italiana ormai Rete 3 è consolidatissima, però dal resto della Svizzera magari c'è qualche italofono che capita per caso e dice: ma sapete che mi sono affezionato e ho voglia di scrivervi. Ma stupendo, continuate a farlo, perché più siamo meglio è. A noi piace avere l'alterità, andare anche in conflitto ogni tanto, in un conflitto costruttivo, e quindi in questo senso più siamo meglio è. E questa canzone però non porta conflitti, credo, anche se faceva parte del film Romeo e Giulietta, quello di Baz Luhrmann, dove il conflitto, ma quello pesante, fa parte proprio del motore della storia. Come William Shakespeare voleva, però questa canzone qua personalmente mi porta solo a ricordare cose belle. C'è proprio un'atmosphere.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

tutun. Mi viene in mente anche la rotaia del treno. Tutun. Ah, i trenini elettrici, che passione! Mi ricordo quando andavo in vacanza nel Vallese, noi avevamo proprio l'abitudine di andare a Villars-sur-Lon, per essere precisi, e saluto tutti coloro che magari sono lì e stanno ascoltando Rete 3 o magari sono nel Vallese, scusate, nel Canton Vaud, e stanno ascoltando Rete 3. E comunque mi ricordo che la domenica andavamo a messa e dopo la messa d'agosto il prete invitava tutti dans son jardin e c'era un aperitivo offerto e c'erano i trenini elettrici, ma tantissimi, era bellissimo, veramente una situazione sempre così un po' fuori dal tempo. Già da bambina mi rendevo conto della straordinarietà di quella situazione. Mi piaceva andare a messa perché poi c'era tutto questo momento conviviale con tutte le stazioni dei treni, bellissimo, così come la Swiss Miniature, stupendo. Va bene, allora, cos'è che vi volevo raccontare? Ma volevo raccontarvi, condividere con voi questo ricordo che sono sicura che sbloccherà tante tante emozioni. Allora mi piace triggerarvi così. Voi ce l'avevate la penna, quella dei mille colori, quelle che cambiava colore senza cambiare penna? C'erano quelle proprio cicciottose, giganti, che avevi quel tasto sopra per praticamente diselezionare il colore scelto e poi selezionarne un altro. Allora, quella penna era tipo l'oggetto del desiderio, perché ai tempi non era così diffusa e soprattutto ai tempi non potevi comprare tutto come oggi, no? Che con pochi soldi hai tutto. Un tempo costava tutto tantissimo, almeno queste cose qua per la scuola. E sono diventate celebri nelle nostre scuole, ma sono diventate ancora prima celebri negli anni 70, perché è venuta fuori da un'idea della famosa azienda che produce penne. Mi ricordo la mia maestra che odiava quei pennoni, voleva sempre la Bic nera a punta fine, assolutamente. E proprio questa azienda inventò la penna che cambiava colore senza cambiare penna. Quattro colori al prezzo di uno, perché si capiva che insomma gli studenti, ma anche i professori, anche dei professionisti avevano l'idea e avevano sempre l'abitudine di portarsi dietro tante penne. Allora, tac, l'idea dell'imprenditore è: facciamo questa rivoluzione, una rivoluzione che ancora oggi a me affascina, e devo dire che anche da adulta, io che sono una cartacea, nel mio astuccio ho la penna. Sentite qua, la sentite? Aspetta un attimo,

0: È vero, la fortuna di certe penne sono state le musica 7. Ma quante ne sapete, Bart? Bart è brillantissimo. E ha ragione, avevamo in tasca il nostro sistema di rewind con quelle penne lì ai tempi. E poi Tata racconta una cosa che non sapevo a proposito delle penne dalle mille mila colori, dalle biro colorate, però tutta in una, cioè 100 colori in una. Esistono anche le matite, fanno la stessa cosa con tante diverse mine, 6 mine diverse di 6 colori diversi, che si possono utilizzare allo stesso modo.
1: È tutto

Chapel Roan. Hot to go. Sì, si sentiva già che avrebbe portato la sua personale ventata di ritmo nella musica. Era il 2023, oggi nel 2026 lei è più che consolidata. E se vogliamo parlare di musica e di ritmo che fa la differenza e che ti può cambiare la giornata, io adesso vinco facile e vi regalo un momento favoloso. Ma è molto facile vincere con questa qua. Ah, sì.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E poi lo vedi te, e poi decidi te. Ed è giusto anche che diciate sì, Bob Marley sì, ma non adesso. Adesso ho bisogno di altro. Ah sì? Vuoi qualcos'altro? Vuoi un ritmo più potente? Vuoi un bel calcio nel sedere per andare avanti nel tuo pomeriggio? Questo ti basta? Ti va bene?

0: Si sente, secondo me, l'impronta newyorkese in questo pezzo. In ogni caso, ora, in questa playlist favolosa, torniamo nel Sanremo 2025. Chi se lo ricorda, direte voi? Aspetta, aspetta. Perché io mi ricordo una cosa benissimo, o meglio, se mi dici questa canzone faceva parte di quel festival, allora riconosco il festival. Perché? Perché ci fu il festival, che per me fu il 2025, in cui io scoprii Rkomi come cantante di spessore, nel senso, prima per me lui era quello di insuperabile, quello comunque che faceva parte della cricca dei nuovi, via, lo mettevo via un po' così, non è che lo distinguevo, cioè mi piaceva perché già era un po' diverso, però non gli avevo dato proprio una connotazione sua, ma con questa canzone gli ho detto ok, Rkomi mi piace quello che scrive, mi piace il fatto che è diverso, ma mi piace anche il fatto che riflette, che va un po' in profondità di quello che vede. E quello che mi ha fatto cambiare idea è stata proprio questa canzone che ci porta in quel Sanremo lì, quello del 2025.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

Pitbull, la carica non manca. E invece mancano ormai poco più di 60 secondi alle 14, ma noi ne vogliamo ancora una. Noi non ce ne andiamo. Che poi io resto fino alle 15, però vogliamo il bis, vogliamo un altro pezzo. E che pezzo?

0: Televisione Svizzera.
1: 2 minuti dopo le 14, di nuovo buon pomeriggio, buon mercoledì a tutte e a tutti voi.
0: Rete 3.
1: È l'ora della meteo. Fino a questa sera in tutto il paese tempo prevalentemente soleggiato, temperatura massima compresa tra i 20 e i 24 gradi.
0: 3 News.
1: Cronaca regionale in primo piano. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. A sostenerlo è il Consiglio della Magistratura nel prendere posizione sul caso sollevato dalla sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. Anche quella trascorsa è stata una notte di attacchi incrociati nella guerra russo-ucraina, con i missili russi che hanno bersagliato nuovamente la regione di Zaporizhia e l'area della capitale Kiev, dove è stato sospeso il servizio ferroviario. Esercito ucraino che dal canto suo ha lanciato oltre 500 droni contro soprattutto infrastrutture energetiche russe. E intanto il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov terranno un incontro nelle prossime ore a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. E questo mentre è atteso il discorso al Palazzo di Vetro del presidente ucraino Zelensky, che nelle scorse ore ha avuto modo di incontrare il suo omologo americano Trump, dal quale avrebbe ottenuto rassicurazioni in merito alla concessione di licenze per la produzione di missili Patriot indispensabili per contrastare gli attacchi missilistici russi.

0: vita.
1: Beh, potrebbe racchiudere un periodo della vita di ciascuno di noi. Chi non ha avuto quel periodo dei casini, uno via l'altro, anche autoprodotti, diciamo la verità, che oggi si ricordano anche con un sorriso, ma ai tempi, mamma che fatica, mamma mia, casini di qua, casini di là, casini per tutta la vita, è il caso di dirlo. E ci sono anche dei gruppi musicali che possono raccontare i loro casini. Chi magari vedi certi fratelli, i casini familiari che poi sono diventati casini artistici, chi i casini magari dovuti al comportamento bizzarro di uno della band, per esempio, pensate a chi volete, ma ci sono anche i casini proprio all'origine del momento di gloria di un gruppo, nel senso che quando scegli il nome di una tua band, se la devi fare, ascoltatemi, voi che state per creare la vostra band, fate attenzione a non tirar fuori un nome che poi non potrete utilizzare un domani quando sarete super famosi o quando starete per pubblicare il vostro album. Perché se scegliete il nome, per esempio, di un giocattolo, come fece una band che poi dovete cambiare nome, inizialmente si chiamavano Shrinky Dinks, che in sostanza era il nome di un famoso giocattolo americano che si usava molto negli anni 70-80. In pratica sono queste figure che esistono ancora, sono tipo dei fogli di plastica trasparenti dove tu puoi disegnare quello che ti piace, poi li si mette nel forno e il calore li fa restringere così tanto e diventano un terzo della dimensione originale e diventano rigidi, così possono diventare, non so, un ciondolino, una decorazione. Non so se vi è capitato di giocare a questo Shrinky Dinks, non so come si chiamassero in italiano. Sta di fatto che questa band, probabilmente affascinata o ricordando magari una parte della loro infanzia creativa, dovete cambiare nome perché lo scelse, ma poi no, mi dispiace cari, dovete cambiare perché nel primo contratto discografico c'era scritto proprio questo, se no rischiate una causa legale da parte dell'azienda produttrice del gioco. E allora certo, ma ci mancherebbe, ma non è un problema, cambiamo pure. E allora come ci chiamiamo? Ma sì dai, chiamiamoci Sugar Ray, cosa ne dite? E il resto direi che è storia.

E voi direte: ci ho messo 2 anni a tirarmi fuori dalla testa sto ritornello e mi fate questo? Ma certo, certo, perché è così che si ritrovano i neuroni, si ritrova la memoria. In realtà è tutto fatto per il vostro benessere. E non fate quelle facce lì. È vero, me l'ha detto il dottor Kawashima. Ma ve lo ricordate il dottor Kawashima? Io sì, molto bene. C'era quel famoso gioco che si chiamava Brain Trainer, cioè l'allenatore del cervello, e praticamente chiunque facesse il test prima di aver passato ore e ore su sto videogame aveva un cervello di perlomeno 40 anni più vecchio di quello che era. E guarda caso poi arrivava il dottor Kawashima che ti dava tutti i consigli, tipo: nel tuo percorso quotidiano cambia la strada che fai di solito ormai da 20 anni, i tuoi neuroni ne beneficeranno.

0: so che molti il mercoledì pomeriggio hanno già tutti i loro impegni, però c'è qualcosa che vi volevo segnalare per oggi, ma anche per i prossimi giorni, anzi direi i prossimi mesi.
1: L'agenda.
0: Sì, perché se avete voglia di fare un bel viaggio nel tempo senza prendere l'aereo, potete segnarvi questa cosa, perché da sabato scorso è partita un'esposizione molto bella che va avanti fino al 6 di dicembre, quindi io ve lo dico ora, ma così potete pianificarlo. Voi scherzate, ma per vedere delle mie amiche io ho già messo un appuntamento a novembre, alla seconda metà di novembre, per essere sicura che ci vedremo prima di Natale. Questa è la nostra vita. E comunque fino al 6 di dicembre potete andare al Palazzo Comunale di Riva San Vitale, perché c'è una mostra molto molto interessante che si chiama Ceramiche dell'antico Perù dal Pacifico alle Ande, ed è una straordinaria mostra dedicata all'arte precolombiana. E quindi potete scoprire oggetti, simboli, storie di civiltà millenarie provenienti dall'antico Perù. Potete farlo anche con i ragazzi, con i bambini, sempre molto bello incuriosirli e stimolarli così. Ed è un'esposizione ideata dal MUSEC di Lugano e, come vi dicevo, è stata inaugurata qualche giorno fa, ma dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 sarà possibile visitarla dal mercoledì alla domenica, quindi da oggi fino alla fine di questa settimana, se avete voglia, dalle 10 alle 12 o dalle 14 alle 18 andate a farvi un giro, farete un tuffo tra le Ande e il Pacifico nel cuore del Mendrisiotto. Meglio di così, poi arriva San Vitale, un bellissimo borgo, potete anche farvi una bella passeggiata al lago, insomma potrebbe diventare un pomeriggio molto molto piacevole.

Talk Talk, lo so, quando partono questi pezzi poi ci sono gli animi che si scaldano, le lacrimucce che scendono, i ricordi che scalpitano, normale. Ma aspettate la prossima, perché la prossima vi farà venire una gran voglia di andare a New York. Anche se non ci siete mai stati, perché è vero che New York ha quella capacità di darti quella carica, anche solo per tutto quello che è stato costruito attorno, per le storie che si sono raccontate, per la sua storia e anche per i film che hanno avuto luogo in quella città, e anche se ci siete stati, proprio la città stessa, tutte le possibilità che ci sono, nonostante i casini, nonostante il traffico, nonostante le sirene, nonostante ci possano essere magari delle situazioni caotiche, però la verità è che lì, anche se non vuoi, ti trovi a sognare in grande. Perché sono grandi i grattacieli, perché sono grandi le piazze, perché ci sono sempre delle novità quando ci vai, perché ci sono palazzi incredibili, perché ci sono artisti che incontri in giro per strada favolosi, con grandissimo talento, perché è una città che non dorme mai, per un sacco di motivi, e anche perché abbiamo l'immaginario di questa possibilità che regala la città in sé. E poi ci sono stati due grandissimi che l'hanno espressa in musica come nessuno mai. Due newyorkesi che rispondono al nome di Jay-Z e Alicia Keys.

E vabbè, 2 settimane, cosa saranno mai? E invece quanto può cambiare in 2 settimane? Facevo la lista, no? Dicevo, si può iniziare a perdere un'abitudine che sembrava innocua e invece che poi ci siamo accorti ci facesse male, e in 2 settimane, se riesci a stare senza quell'abitudine, già mica male, eh? Poi pensavo anche a una vacanza di 2 settimane, ma tu pensa a partire da sola o da solo per 2 settimane, magari senza telefono. Ma quante cose possono cambiare dentro di noi in 2 settimane, per esempio? O magari, non so, smettere di rimandare tutto quello che ti viene in mente per 2 settimane. No, vabbè, 2 settimane sono tantissime. Avete o no cambiato prospettiva?

Yes, noi invece abbiamo tantissimo cuore, infatti abbiamo passato 3 ore bellissime anche oggi, ma anche oggi è arrivato il momento di dirci ci sentiamo domani a partire da mezzogiorno. E allora da parte mia, Julie Erlin, non resta che augurarvi un ottimo pomeriggio, una buona serata, naturalmente su Rete 3, tra poco Nico con voi e poi i cialtroni, e quindi fate bravi, a domani.

0: oggi va così, ho voglia di cominciare subito, quindi mi prendo qualche secondo d'anticipo, col vostro permesso naturalmente.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Mancano infatti una trentina di secondi alle 15 di questo mercoledì pomeriggio. Un saluto a tutti da Nico. Come sempre, dopo ci salutiamo come si deve, vengo lì a coccolarvi. Prima però le previsioni del tempo per quello che resta della giornata di oggi, che era partita un po' così, un po' grigia questa mattina, però adesso il sole splende in un bellissimo cielo azzurro un po' su tutta la Svizzera italiana, con la tendenza che sarà la stessa fino alla fine della giornata di oggi, con temperature massime intorno ai 23 gradi. Domani sarà ancora ben soleggiato in mattinata, però da metà giornata arrivo di alcune velature ad alta quota, a tratti saranno anche dense ed estese, con le minime comprese tra 11 e 14 gradi e le massime sui 24. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Partiamo dalla cronaca regionale. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. A sostenerlo è il Consiglio della Magistratura nel prendere posizione sul caso, che ha sollevato un ampio dibattito non solo politico. Una presa di posizione attesa che scaturisce dalla segnalazione della sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio che sta indagando sulla vicenda. La Svizzera continua a figurare tra i migliori paesi del mondo per chi è in pensione, ma scende di posizione. Nell'ultima edizione di questa classifica internazionale, che tiene conto di 44 nazioni monitorando le finanze pensionistiche, il benessere materiale, la salute e la qualità della vita, la Confederazione nel 2026 è scivolata al quarto posto dopo essere stata prima nel 2024 e terza nel 2025. In testa alla graduatoria figura ora la Norvegia, seguita dall'Irlanda e dai Paesi Bassi. Concludiamo con l'Ungheria, che ha adottato misure importanti per rafforzare lo Stato di diritto e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A sostenerlo è la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che propone al Consiglio europeo di revocare le misure di salvaguardia adottate nei confronti di Budapest.

Harry, come piace a me, con i Medusa e Good Boys, Peace of Your Heart. Sono passati già 7 anni dall'uscita di questo album. Allora, amici, ma soprattutto amiche, un saluto a tutti da Nicole. 15:04 di questo mercoledì 23 settembre. Buon pomeriggio insieme anche oggi, fino alle 17. Ormai sta diventando una piacevole abitudine accompagnarvi fino a quella che i britannici considerano l'ora del tè. Fino alle 17, no? Sorseggio nel loro teino, con i loro biscottini, i loro pasticcini, e poi arrivano fino a cena, che di fatto è l'ora dopo, perché non si mangia abbastanza presto nel Regno Unito, no? Se non ricordo male, quindi fanno una sorta di merenda che poi stimola l'appetito. Spero stiate bene, la settimana è giunta a metà del suo percorso, si sa che mercoledì è la classica giornata spartiacque, però sappiamo che affrontarla insieme poi ha tutto un altro sapore, eh? Così come per me, per quanto riguarda i miei gusti musicali, ha assunto tutto un altro sapore scoprire questa bellissima collaborazione in realtà tra i Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra nel loro brano Goya, che stiamo ascoltando già da un po', da tutta l'estate di fatto, perché il singolo è uscito il 19 giugno. Però non so voi, ma quando l'ho sentita per la prima volta mi sembrava un brano già uscito in passato, non so. Mi capita spesso non è vero, non spesso, però mi capita ogni tanto con alcuni brani che sono appena usciti, nuovi di pacca, ma non so per quale motivo mi sembrano già vecchi. Ed è successo la stessa cosa con questo singolo. Poi sono andato un po' ad informarmi, ho letto le notizie, le recensioni, bla bla bla e tutto il resto. Diciamo che all'interno del pezzo viene affrontato il rapporto, no, che c'è di apparenza e tra apparenza e realtà nel mondo della musica, che è un tema abbastanza caro a tutti gli artisti, quella che tra competizione, pressione degli ascolti, l'intelligenza artificiale, l'ossessione per il successo, ovviamente la penna straordinaria di Fabri Fibra ha fatto il suo, ma anche quella dei Pinguini, che comunque non si smentiscono mai. Anche questo è un pezzo pazzesco. Fabri Fibra con i Pinguini, 15, Goya. Cosa so?

2000 o era il 2004, era in quegli anni lì, uscivano, ci sono state queste band meteore che arrivavano dal Brasile come i Tribalista, se vi ricordate, con Jacena Mora, erano i primi 2000 se non ricordo male, che avevano un po' fatto, avevano un po' vinto la lotteria, nel senso che venivano passati molto dalle radio italofone nella vicina Italia, ovviamente anche qua dalle nostre parti venivano trasmesse parecchio, e poi sono un po' scomparse, non sono più sentite, perlomeno non mi ricordo un altro brano del Caleidoscopio così a memoria. Devo veramente andare a sforzare la mia mente per cercare di farmene venire in mente alcune, non mi vengono in mente, però comunque l'impatto a livello musicale anche nelle nostre classifiche l'hanno fatto in un certo qual modo. Poi Jacena Mora in particolare, io che sono un grande videogiocatore soprattutto dei calcistici per intenderci, faceva parte anche della colonna sonora dei brani di un gioco di calcio, di un FIFA, penso fosse il 2003-2004, e quando partiva mi rimaneva sempre in testa. Ieri parlavamo, no, del fatto che oggi molte canzoni riescono poi a decollare, a prendere il volo nel mainstream tra virgolette grazie all'utilizzo dei social, perché vengono utilizzate come sottofondi su TikTok eccetera eccetera. All'epoca, quindi i primi 2000, c'erano le pubblicità, c'erano le colonne sonore dei film, quelle ancora oggi, film e serie TV, c'erano i videogiochi che venivano spesso usati anche come trampolino di lancio magari per band un pochino meno affermate come per esempio i Tribalistas, che proponevano le loro canzoni, venivano poi inserite all'interno della colonna sonora di un videogioco che vendeva in tutto il mondo, e poi da lì boom decollavano vendite, e chi più ne ha più ne mette, comunque anche loro qualche gruzzoletto in tasca grazie a queste cose se lo sono messo, per cui bene bene avanti così. Uno che non ha avuto mai bisogno di nulla per decollare a livello globale, a livello mondiale, è il signor Williams, Robbie Williams, che da qualche giorno stiamo ascoltando in questa sua Beauty in Us con Miss Monique. I am some-

0: quelle che ormai il pubblico di Rete 3, grazie al nostro Patra che si è imparato ad etichettare come brani da scogliera. Era Bryan Adams con la sua Cloud Number 9 alle 15:20 di questo mercoledì pomeriggio. Andiamo avanti con la scaletta musicale, perché ieri abbiamo chiacchierato un po' di Settembre, no? Questo artista che stiamo ascoltando da un po' di tempo, perché a me piace moltissimo la sua canzone, si intitola Due Settimane, e non lo conoscevo. Poi, andando un po' a ritroso a fare una ricerchina per vedere un po' cosa avesse fatto, che carriera avesse avuto, ho scoperto che comunque ha bazzicato un po' di qua, un po' di là, vari programmi, talent, eccetera. Lo stesso discorso l'ho fatto per Giuse Delizia, che abbiamo iniziato ad ascoltare da qualche settimana anche sulle frequenze di Rete 3. Lui è Giuseppe Puleo, o Puleo, arriva da Bagheria, da Palermo, quindi il brano Los Angeles è scritto insieme a Fulminacci, quindi diciamo una figura abbastanza nota quello che è nella scena musicale italiana. È uscito il 4 settembre, Los Angeles, un brano, come detto, prodotto anche da Golden Years, che racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Ne parlavamo ieri, no? Fino a quando si è considerati adolescenti? Lui lo fa, ne parla in canzone, perché lui è giovanissimo, 20 anni, quindi lui parla appunto di questo passaggio dall'adolescenza all'età adulta, raccontandola come un qualcosa che accade quasi senza preavviso, mentre siamo impegnati a fare d'altro. Lo fa parlando di Palermo, raccontando una città dove lui è cresciuto, quindi conosce molto bene, con la Palermo di notte, le luci, le cupole, i luoghi che sono ancora lì, però nel frattempo lui li vede in modo diverso, proprio perché è cambiato ed è cresciuto, ed è successo anche a noi, no? Per chi è diventato adulto ed è diventato uomo, passa magari in alcuni momenti davanti ai luoghi che sono stati i luoghi della nostra infanzia, ma ovviamente crescendo poi li guardiamo con occhi diversi, ed è quello che lui ha messo in musica. Questa è Los Angeles e lui è Giuse Delizia.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Black Keys con You Got to Lose. Loro che sono in due, sono Daniel Auerbach e Patrick Carney alla batteria, che nel corso dei primi anni 2000, da quando sono usciti con le loro prime produzioni, si sono distinti per essere una delle più influenti, diciamo così, garage rock band, perché il loro genere è quello, un po' garage rock, un po' sporchettino, ma si sente ed è proprio bello anche per questo. Ringrazio il nostro amico Arci che scrive 0798 738073, mi ha inoltrato una foto di una macchina della posta che guida da sola, a guida autonoma, come i taxi a guida autonoma, perché avevo sentito che appunto la posta avesse introdotto questo servizio. Lui ha fatto la foto, è la prima volta in cui lui si è imbattuto nella macchina della posta. Poi mi ha detto: avevo paura anche a camminarci davanti, pensavo ad una specie di Terminator Ninja, avevo paura che mi mettesse sotto, pensavo che girasse solamente nell'appenzello. A quanto pare l'ha trovata anche in quel di Erbrug, quindi Canton San Gallo, se non sbaglio, e l'ha trovata anche da quelle parti, prima o poi arriverà anche lì. Tra l'altro ha fatto un paragone quanto mai azzeccato con Terminator, perché tra poco vi racconterò una notiziuola che è un po' costruita, va detto, però di fatto ci sta facendo capire il periodo che stiamo vivendo. Abbiamo parlato delle Olimpiadi con i robot, con gli umanoidi, con appunto i robot umanoidi, e è arrivato anche un altro tipo di intrattenimento sempre sportivo, sempre con protagonista un robot. Ve ne parlo tra pochissimo. Prima i Black Eyed Peas e poi insieme a Rino Scarcelli andiamo a farci una capatina all'interno delle sessions della BBC. Ogni cosa a suo tempo. Prima i Black Eyed Peas.

0: ABC Session.
1: Fine anni 90. I Duran Duran non sono più una band che deve girare con le guardie del corpo, ma hanno passato il decennio dignitosamente. Nel 92 The Wedding Album, l'ultimo grande successo. Nel 95 Thank You, disco di cover degli artisti che li hanno influenzati. E nel 97 Medazzaland, non passato del tutto inosservato grazie a un singolo legato a un film. Il vero tonfo dei Duran arriverà nel 2000 con l'album Pop Trash, quando Simon Le Bon sarà costretto a dire ai giornalisti: dopo essere arrivati in vetta, non potevamo che cominciare a scendere. Restiamo però al 99. È uscito Greatest Hits, il meglio di 20 anni di Duran Duran, e la BBC partecipa all'evento proponendo agli ascoltatori un vecchio nastro. Risale alla formazione originale, ovvero Le Bon, Rhodes, Taylor, ed è la versione live di Girls on Film, Duran Duran.

dire a Dua Lipa se non brava, brava, bravissima. Ormai pop star di caratura mondiale. E questa Houdini usciva 3 anni fa, era il 2003. Allora, vi ho lasciato lì un po' con l'esca, no? Dell'argomento, della notizia che vi avrei raccontato ora, facendo riferimento al fatto che il nostro amico Arci si è imbattuto nel Canton San Gallo della prima auto della posta, guida autonoma, che va in giro, non so, per fare cosa, penso che consegni i pacchi, non lo so, boh. Fatto sta che lui ha fatto un paragone che calza a pennello con quello di cui vi devo parlare, perché a lui è venuta in mente una specie di Terminator quando ha visto la macchina. E proprio una specie di Terminator è il protagonista del primo incontro di MMA, quindi di arti marziali miste, che si è tenuto qualche giorno fa e ha fatto il giro del mondo, ovviamente. Ha visto per protagonista un noto youtuber / tiktoker, Frankie La Penna, contro un robot umanoide alto 1,80 m, e ha subito attirato l'attenzione. Per quella che si tratta di fatto di una prima volta nella storia, c'è un video di 44 secondi che, per chi è interessato, vi posso girare attraverso il nostro numero WhatsApp, è diventato ovviamente virale sui social, mi ci sono imbattuto, e per poco prima della gara tale Frankie La Penna ha fatto un bel post con molta enfasi sulle sue pagine social, dicendo: per la prima volta nella storia un essere umano affronterà un robot alto 1,80 m. C'era anche un arbitro che si occupava di monitorare l'incontro, e nel filmato, che appunto si può vedere, La Penna indossava una spessa tuta protettiva e si vede lui che inizia l'incontro sferrando dei pugni contro la macchina con i suoi sforzi che sembrano assolutamente inefficaci. Al contrario, poi la macchina, e da qui casca l'asino sul Terminator, aveva la faccia, quella che era il volto, raffigurava il volto di Terminator nella celebre saga di film, no? Si vede questo robot che sferra dei potentissimi calci al petto e allo stomaco dell'avversario, e lo scontro poi si conclude con il robot che assesta un calcio fortissimo sul petto di La Penna e lo spedisce, lo scaraventa dall'altra parte della gabbia. Ora qui sono cominciate le prime domande, i primi dubbi, perché sembrava una roba un po' troppo artefatta, un po' troppo esagerata. E c'è chi, anche preoccupato, ha commentato: se per la prima volta la potenza di un robot umanoide sul ring è già questa, figuriamoci tra qualche anno. Comunque inquietante il volto da Terminator, posso dire? A me fa un po' paura. Poi, se volete, vi giro il video.

come paranormale. Fred De Palma con Ragazzino. Tra l'altro mi scuso, anzi ringrazio Ale che mi ha fatto mi ha ricordato che ho fatto una gaffa sull'uscita di Houdini. Non era del 2000, non usciva nel 2003 ovviamente, ma nel 2023, anche perché nel 2003 Dua Lipa quanti anni avrà avuto? Tipo 7-8, per cui sarebbe stato un po' improbabile. Allora, dopo la notizia del primo incontro ufficiale di arti marziali miste tra robot ed essere umano, che si conclude con robot che tira un calcio pazzesco sulla pancia del suo avversario, tale Frankie La Penne, lo scaraventa dall'altra parte del ring, giustamente Herbie ci ricorda: ma una delle prime, delle tre leggi fondamentali della robotica non è mica che non può creare danni a un essere umano. Assolutamente sì. Sono andato a ricercarmele, infatti, le tre leggi concepite nel 42 da Isaac Asimov, che stabilisce appunto, sono tre leggi. La prima dice: un robot non può nuocere a un essere umano né permettere che subisca danno per inattività. La seconda legge recita che un robot deve obbedire agli ordini umani tranne quando contrastano con la prima legge. Terza legge: un robot deve difendere la propria incolumità purché ciò non violi la prima o la seconda legge. Effettivamente il combattimento MMA cozza, va contro tutte queste tre leggi insieme, per cui credo che se ne sia un po' fregato il signor Frankie La Penne, che sia stato creato un contenuto solamente per farlo diventare virale, per ottenere la viralità, cosa che appunto è riuscito a fare. Il video ha fatto il giro del mondo, ne stanno parlando tutti, lo hanno visto più o meno tutti, e quindi ci si sta adesso interrogando su come andremo a finire se davvero un domani i robot o le macchine decidessero di ribellarsi all'essere umano. Quanti film sono iniziati così? Speriamo di non viverlo sulla nostra pelle. Roots con Cody Chestnut, The Seed. Questa sì era il 2003.

Steve Edwards con i Planet Funk, Rewind My Mind. Ringrazio Griso che è venuto dentro a farmi notare una straordinaria somiglianza con Shattered Dreams di Johnny Hates Jazz. Ovviamente non ci sarei mai arrivato, ma d'altronde stiamo parlando di Griso, che è il nostro jukebox in forma umana, che ha riconosciuto subito il richiamo alla canzone, è venuto a farmela notare. Io, sbigottito, non ho potuto che dire accidenti, non ho usato proprio questo termine, accidenti è uguale. Adesso gli Imagine Dragons.

0: 17 aprile 2026 usciva l'album Bitteleben di Francamente. Lei è Francesca Siano, che ora vive e produce, vive e realizza tutti i suoi lavori in quel di Berlino, e fa comunque la spola tra Berlino e Milano, due città mica male se si vuole lavorare nel mondo della musica. E questa Telephone Tango era contenuta all'interno proprio di quell'album.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Nel frattempo sono le 16 e un minuto. Buon pomeriggio a tutti da Nico, insieme ancora un'oretta fino alle 17.
1: Rete 3.
0: Torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per quello che resta della giornata di oggi. Non è cambiato nulla rispetto a prima, quindi continuerà ad essere una giornata ben soleggiata e anche gradevole a livello di temperatura, perché oggi le massime sono intorno ai 23-24 gradi, in Alta Engadina invece massime di 18. Diamo già uno sguardo anche alla situazione prevista per domani. Sarà ben soleggiata, ma da metà giornata graduale arrivo di velature in quote, a tratti anche dense ed estese, con le temperature minime che oscilleranno tra gli 11 e 14 gradi, la massima invece intorno ai 24. Ci spostiamo anche sulle strade, perché c'è parecchio traffico già, e non poteva essere altrimenti ovviamente, visto che l'orario comincia ad essere quello. Partiamo però sulla 2 al portale sud della Galleria del Gottardo, dove ci sono 3 km di colonna con attese di circa 30 minuti tra Quinto Airolo in direzione di Lucerna. Ricordiamo che l'entrata di Airolo è chiusa, quindi hanno aperto la corsia Cupra. Poi forti rallentamenti vengono anche segnalati sulla strada cantonale da Gravesano a Manno, su quella da Agno a Caslano verso Ponte Tresa, ma anche nel senso opposto da Magliaso verso Agno, e nel Mendrisiotto da Stabio alla dogana del Gaggiolo. Questo è quanto per quanto riguarda il traffico, poi torneremo ad aggiornarvi ovviamente puntualmente tra un'ora circa. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: I ribelli filo-iraniani Houthi mettono in guardia gli Stati Uniti da un eventuale intervento militare in Yemen, nello stretto di Bab el-Mandeb o a sostegno dell'Arabia Saudita.

si è aggiudicato il premio d'arte di Soletta 2026, dotato in 20.000 franchi. Nella notizia il governo cantonale, che ha voluto così riconoscere alla band l'importanza del lavoro svolto negli ultimi anni, con oltre 15 milioni di dischi venduti e più di 2.000 concerti tenuti in tutto il mondo. Fondata nel 74 a Soletta, è definita da più parti la rock band svizzera di maggior successo di tutti i tempi.

Molly Mars è stata una di quelle figure musicali del Regno Unito che ha avuto un boost di notorietà e anche di un bel livello di produttività dopo l'uscita da X Factor, che lo vide protagonista. Ha realizzato diverse collaborazioni, ha fatto comunque molta musica, collaborazioni anche con questa di Demi Lovato che abbiamo appena ascoltato dal titolo Up. E poi si è un po' perso via, lo si è sentito un po' meno, ma ci sta, perché spesso e volentieri capita così con quelli che escono dai talent, no? Che vengono spremuti all'inizio delle loro carriere e poi ce se ne dimentica.

Era Neja con Restless che ci ha riportato indietro al 1998. Allora, è arrivato il momento della notizia del giorno, anzi ve la lancio prima, ve l'annuncio prima, così vi faccio un po' pensare. Vi ricordate qualche un po' di tempo fa, in realtà non mi ricordo, poi in realtà neanche mi ricordo, devo essere onesto, se sia stato un argomento trattato in diretta insieme o se ne abbia discusso con amici, vabbè, comunque. Vi ricordate che magari vi ho chiesto se doveste voi vincere alla lotteria o una cospicua cifra di denaro, lo direste a qualcuno? Lo terreste per voi? Sì, penso che fossimo con la Tiki a parlarne, no? Una mattina. Vabbè, comunque, se doveste vincere alla lotteria, al Superenalotto, comunque tanti soldi di punto in bianco, lo direste a qualcuno? Se sì, a chi lo direste? Ecco. È una premessa importante. Se volete rispondetemi allo 079-873-8073 per la notizia che vi dovrò raccontare tra pochissimo. Prima, ovviamente, dacci oggi il nostro James Blunt quotidiano, mi verrebbe da dire. Meravigliosa Taste Like Summer.

Hot Rotation questa canzone prima o poi, eh? Sono lì che aspetto. Io adoro James Blunt. Non ce la faccio più. Non nasce neanche come tormentone estivo, però è lì. Sul groppone, Taste Like Summer. Allora, arrivano le vostre risposte, lo 079-873-8073. Se doveste vincere un'importante cifra alla lotteria, lo direste a qualcuno oppure no? C'è chi dice: io buono come sono lo direi a tutti, anche perché mi piacerebbe aiutare chi ne ha più bisogno, però è un problema che non mi pongo perché tanto non gioco mai, quindi non succederà mai. C'è chi dice: non lo direi sicuramente a mia moglie. Bravo! Punti di vista, però lì sta l'inghippo di questa storia. Allora, vi ricordate, avete letto magari, che qualche giorno fa, era l'11 settembre, a Oggiono, in provincia di Lecco, quindi in Italia, sono stati vinti 223 milioni di euro al Superenalotto. Cos'è successo? Che il vincitore ha deciso di rivelare questa cosa ad una cerchia ristretta di amici. Ma come sempre accade in queste cose, gli amici se lo sono tenuti per sé? No, le voci girano e queste voci sono arrivate anche alla ex moglie, che nel frattempo è andata, ha lasciato la Lombardia, si era trasferita a Frosinone a vivere con i suoi genitori ed è venuta a bussare, toc toc. Allora, ho saputo che hai vinto la lotteria, quei soldi, la metà, sono miei, perché nonostante fossero separati, non erano separati ufficialmente, quindi, e poi avevano sottoscritto un contratto matrimoniale che prevedeva la comunione dei beni, quindi la metà spetterebbe a lei. Metà di quei soldi sono miei, così i suoi legali hanno prontamente stilato una lettera chiedendo il 50% della vincita totale o in alternativa un mantenimento mensile pari a 8.000 euro per il resto degli anni. Tutto è partito, leggo l'articolo che ho preso dal Corriere della Sera, con il Superenalotto dell'11 settembre vinto, con una schedina da 5 euro, 223 milioni incassati, da Alessandro, secondo gli avvocati Alessandro Romano e Chiara Messori, la moglie, sebbene separata, ha diritto al 50% del bottino. Il motivo? Perché i due non avrebbero mai formalizzato a livello legale la separazione, quindi qui casca l'asino. Quindi, sebbene vivano a 600 km di distanza, c'è ancora quel regime di comunione legale e la coppia, che la coppia avrebbe sottoscritto nel 2023, per cui la moglie avrebbe diritto a questi soldi, alla metà dei soldi o in alternativa appunto all'assegno mensile. Io mi immagino, no? Il marito che ha ricevuto la telefonata della moglie dopo che lei è venuto a sapere della vincita, lui adesso dovrà un po' intavolare delle trattative, ma secondo me avrebbe tantissimo voluto risponderle così.

Avrebbe voluto rispondere così il fortunato vincitore del Super Enalotto alla moglie che gli chiedeva i soldi, ma non potrà farlo. Anche perché adesso comincerà una lunga trafila legale, probabilmente. Però la moglie, ex moglie, pardon, ha deciso di venire incontro all'ex marito, no? Quindi, aspettandosi anche lei una lunga battaglia legale, ha deciso di fare un passo. Continuo nel leggervi l'articolo, C'è scritto nel virgolettato, quindi il virgolettato che riporta le frasi degli avvocati, con scritto: la signora è intenzionata a formalizzare la separazione legale con negoziazione assistita, essendo totalmente venuto meno il rapporto affettivo che era stato sotteso al matrimonio stesso. Insomma, è disposta a separarsi ufficialmente, ma ci sono dei ma, mica così a gratis, come si dice, no? Lei pare che ha richiesto un mantenimento mensile da 8.000 euro, da lì per la vita natural durante, oppure la corresponsione una tantum di una somma unica nella misura di 80 milioni di euro, cifra che, secondo quanto spiegato dagli avvocati dell'ex moglie, sarebbe al di sotto però del 50% dell'incasso netto, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 179 milioni, poraccio. Ma lui, in tutto questo, il vincitore, che fine ha fatto? Allora, tutto tace. Lui non si è ancora fatto vivo, non è neanche andato a riscuotere la vincita. Adesso non so quanto tempo possa passare, ma deve anche affrettarsi. Sicuramente si opporrà lui a questa richiesta degli avvocati, sostenendo la separazione della moglie, ma la Cassazione a tal proposito è chiara, perché le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali, quindi per quanto riguarda la legge italiana, rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno solo dei due. E la validità della separazione decorre dal momento della chiusura dell'iter giudiziario, quindi per adesso si aspetta che il tesoretto venga riscosso e poi da lì si inizierà tutta una serie di trafile burocratiche che, secondo me, anzi per legge, porteranno l'uomo a versare dei soldi a quella che è la ex moglie. Vedi, la vita ti ha dato un grandissimo regalo, perché ti ha fatto vincere un sacco di soldi, ma anche qua, quando ti dice sta andando tutto troppo bene, ho vinto 220, cosa potrà mai andare storto? Tac,

tra qualche giorno ricorrerà l'anno, l'anniversario di un anno dall'uscita del secondo album di Olivia Dean, che conteneva questa Baby Steps, The Art of Loving, usciva proprio il 26 settembre, ma del 2025, quindi manca poco, festeggerà con una candelina sulla torta. Prossimo brano in scaletta è di Icona Pop con Charlie XCX con I Love It, pezzone del 2012. Io sto attendendo con grande ansia, ne abbiamo parlato lunedì, della rivisitazione del brano di Madonna Danceteria insieme a Charlie XCX. A me piace moltissimo lei perché è bella, bella trash, bella Tamara, le sue canzoni sono tutti belle con alti BPM, per cui sono curioso, dovrebbe uscire se non sbaglio domani o nella notte di giovedì su venerdì, c'è grande curiosità, ma per ora ci accontentiamo ascoltando questo brano del 2012.

ragazza del 98 come Anna Castiglia, essere originaria di Catania e fare musica porta su di sé un grande peso, cioè il paragone della, di essere ovviamente messa a confronto con la cantantessa Carmen Consoli, generi più o meno diversi, mi sembra comunque di intuire. È la prima volta che ascolto, mi capita di ascoltare questa Niente di me, uscita proprio in questo 2026. Allora, sono le 16:40, di nuovo un saluto a tutti da Nico. Durante il notiziario delle 16 avrete notato, o per chi magari se lo è perso ve lo ripeto io, la notizia conclusiva riguardava i Crocus, questa band svizzera che ha ricevuto il premio d'arte di Soletta in questo 2026, celebrandola come la rock band svizzera di maggior successo di tutti i tempi. Diciamo che il valore del premio che si sono intascati comunque è di 20.000 franchi. Forti dei loro oltre 50 anni di carriera, con più di 15 milioni di dischi venduti nel mondo e oltre 2.000 concerti in tutti i 5 continenti. Poi la cerimonia ufficiale di consegna del premio comunque è prevista per il prossimo 9 novembre 2026, ma magari non tutti conoscono bene la storia dei Crocus, perché potrebbe essere una band passata un po' in sordina dalle nostre parti per chi non è magari amante del genere. Loro nascono nel 1975, come detto, in quel di Soletta, ma diciamo che cominciano a riuscire a varcare i confini nazionali soprattutto nel 79, con l'arrivo del cantante svizzero-maltese Mark Storace. Fu il loro punto di svolta, decisamente, perché poi soprattutto grazie ai primi album degli anni 80, quindi Metal Rendezvous del 1980 fu il loro grande punto di svolta. Nell'83 l'album Headhunter arrivò addirittura alla 25esima posizione della classifica Billboard 200 degli Stati Uniti. Poi riuscirono anche ad ottenere il disco di diamante negli Stati Uniti, grazie appunto all'album Headhunter. Insomma, hanno ottenuto un successo pazzesco. Stiamo parlando comunque di una band che parte dal piccolo Canton Soletta. Curiosità, tra l'altro, su Mark Storace: lui fu contattato nel 1980 dopo la scomparsa di Bon Scott, storica voce degli AC/DC, quindi il CEO di una casa di produzione collegata proprio ai Crocus ha contattato Storace per chiedergli se volesse fare un'audizione per entrare negli AC/DC. Lui declinò l'invito perché era convinto, stava benissimo ai Crocus ed era convinto che la band potesse ottenere dei successi importanti anche al di fuori dei confini nazionali, e alla fine a suo modo ha avuto ragione. Non hanno ottenuto il successo degli AC/DC, ovviamente, però comunque si sono distinti egregiamente. Tra l'altro, anche nel 2016, quando Brian Johnson ha dovuto temporaneamente fermarsi per problemi all'udito, hanno di nuovo contattato Storace per poter fare la voce degli AC/DC, però lui ha rifiutato di nuovo, stava bene dove sta. E quindi omaggiamoli come si deve. Questi sono i Crocus con la loro Good Woman, era il 2010. Complimenti.

0: i Crocus, che abbiamo deciso di omaggiare in occasione del storico premio che è stato loro conferito in quel di Soletta. Tra l'altro sono andato così per curiosità a vedere un po' se sono transitati dalla Svizzera italiana recentemente, perché mi ricordavo qualcosa. Infatti sono passati in occasione dell'edizione 2024 di Moon and Stars, ma è stata la loro prima, diciamo così, passata dalle nostre parti, un termine orribile, non mi viene in mente nient'altro, chiedo scusa, ma la volta precedente dei Crocus nella Svizzera italiana risale al 18 giugno del 1978, quindi prima dell'avvento di Storace, all'Aula Magna di Trevano, durante il loro tour europeo che è composto da 120 serate, cioè, dal 78 al 2024. Sono successe di cose nel frattempo. Da un'Aula Magna al palcoscenico di Moon and Stars, per quanto riguarda il Ticino, te capì?
1: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps

0: Ma da quanto mi ricordo io,
1: sì?
0: Tra l'86 e il 90, i Crocus sono stati anche l'open air di Lamone. Io ci sono stata, li avevamo visti.
1: Ok.
0: Mi sembra strano che. Non lo sapete.
1: Allora, io per un semplice fatto anagrafico. Ciao cara Chantal, nell'86 non c'ero ancora, non ero ancora su questo pianeta, per cui non ricordavo. Ho fatto una ricerca molto veloce al volo su internet ed è rimasta gli unici risultati che mi ha dato questa ricerca blanda riguardavano, oltre Moon & Stars, quello che vi dicevo prima. Però naturalmente, se tu ci sei stata, presumo che fosse vero. Per cui ecco, grazie per aver aggiunto anche un'altra tappa alla visita che i Crocus sono riusciti a fare nella Svizzera italiana. Un altro gruppo pop rock, in questo caso, a cui auguriamo lo stesso successo dei Crocus, sono gli Alma Acoustic. Loro sono in quattro e sono in parte luganesi, in parte bellinzonesi. Vedete che si può tranquillamente collaborare tra sopra e sotto cenere.
2: Mammo saltato dal vicino.

Sulle note di Because of You degli Scancanensi è arrivato per me il momento di congedarmi e di salutarvi anche per la giornata di oggi. Vi ricordo l'appuntamento di nuovo a domani, sempre e come sempre dalle 15 alle 17. Un saluto a tutti da Nico, vi lascio ovviamente in compagnia dei cialtroni. Ciao cari, a domani, fate i bravi!

0: Gioia si faccia abbracciare, la prego.
1: Arrivo. Ma non faccio.
0: Mi conforti, la
1: passa
0: prego.
1: Passa tutto.
0: No, ma questa canzone dei Coldplay che l'ho trovato sempre struggente. Come direbbe lei, dove nascondo.
1: Infatti si intitola Trouble, tra l'altro.
0: Eh sì.
1: Non è che. Vabbè.
0: Va bene, erano i Coldplay.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Che tempo fa di gioia?
2: Rete 3.
1: Allora, intanto sono le 17, prima informazione.
0: Ho la lacrima facile oggi, eh.
1: Ma la farò piangere di più oggi, non si preoccupi, vedrà.
0: È arrivato.
1: Ecco la doccia altrona.
0: È già passata. Ah sì, quella di oggi.
1: Non è che.
0: Oggi è fantastica.
1: Vabbè, è previsioni vero. Per domani abbastanza sì. Soleggiato con velature in quota, più dense ed estese nella seconda parte della giornata e soprattutto verso le regioni della Svizzera orientale, temperature minime comprese tra 7 e 13
0: è
1: gradi.
0: Agitato.
1: Sì, molto. Sì. Massime tra 21 e 24 alle linee.
0: È agitato perché deve cantare una cosa, ragazzi, che non vedo l'ora di sentirlo. Soprattutto i finestrini delle vostre macchine. E sulla 2, il portale sud della Galleria del Gottardo, 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti circa fra Quinto e Airolo in direzione di Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti sulla strada da Quartino a Cadenazzo, sulla strada cantonale da Gravesano a Bioggio su più tratti, su quella da Lamone a Vezia. Leggo ancora sulla strada da Magliaso a Ponte Tresa ed è tutto.
2: 3 News.
3: Dopo UBS, anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri critica la decisione del Consiglio degli Stati di adottare la norma con la quale si intende sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più strette in materia di fondi propri e di copertura delle partecipazioni estere. Questo per scongiurare nuove crisi come quella che ha portato alla fine di Credit Suisse. Come noto, i senatori hanno scelto il grado di copertura del 90% delle filiali estere, una via giudicata estrema che rischia di far perdere di competitività la piazza finanziaria elvetica. E proseguono i lavori dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York dopo il discorso del presidente Trump, che è tornato a minacciare Teheran. A prendere la parola al Palazzo di Vetro è stato il suo omologo iraniano Pezeshkian, che ha definito il suo paese vittima di terrorismo, dove è stata uccisa la guida suprema e dove una scuola è stata bombardata senza nessun colpevole, ha denunciato. Pezeshkian ha messo quindi in guardia la Casa Bianca e i suoi alleati nella regione medio orientale dall'astenersi da nuove azioni militari. In caso contrario, ha ammonito il leader iraniano, il suo paese è pronto a rispondere e a riprendere le ostilità per difendere i propri interessi. Infine, per la cronaca regionale, il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. A sostenerlo è il Consiglio della Magistratura nel prendere posizione sul caso sollevato dalla sottocommissione di vigilanza del Gran Consiglio.

0: non è troppo giovane questa musica giovane? Che ha 26 anni sta canzone.
1: 26, del 2000.
0: Del 2000. Beh, ho così.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Ma non è vero niente.
1: No, è vero, è vero.
0: Non è vero niente.
3: È più bello.
0: Dobbiamo smetterla di millantare che la RSI è fiera di presentare questo programma.
1: Lei non è mie positivo.
0: No.
1: Stranamente
0: oggi
1: non
0: no.
1: Mi è positivo.
0: Oggi no.
2: Il club dei cialtroni.
0: È l'equinozio.
4: Le cialtrone vuole cuore, cialtrone vuole cuore, e la cialtrone vuole cuore.
2: Che
0: sa, adesso la notte ha superato il giorno di qualche secondo, di qualche minuto.
1: E
0: ma
1: già?
0: Sì, sì, andiamo contro l'inverno, è autunno ufficialmente da oggi. C'è stato l'equinozio questa notte, lo sapeva?
1: Ho dormito
0: ma
1: male.
0: Ma cosa vuole sapere?
1: Ho dormito
0: lei?
1: Male per questo allora.
0: Ma cosa vuole sapere?
1: Ero tutto agitato.
0: No, lei,
1: sì.
0: E lei non ha dormito stanotte per la peperonata che sicuramente avrà ingurgitato senza togliere la pelle.
1: Chi gliela
0: ma ce l'ha la faccia da peperonata.
1: A me piace così.

0: Lo sente l'autunno sulla sua pelle di gioia. Sì, è già andato a funghi di gioia. Si ricorda che il quantitativo in Svizzera è di al massimo 2 kg? Perché c'è gente che poi viene beccata in dogana con 30 kg.
1: Da 30 non sono mai arrivato, dico la verità.
0: Pensi che furbacchione
1: le persone.
0: Ma come vi passa per la testa? Come vi passa per la testa?
1: Capisco, duetti in più.
0: Ma uno ci prova.
1: Però
0: ma se va a 30
1: 28 kg in
0: che
1: più.
0: Che brutte notizie.
1: Vabbè.
0: Tra le brutte notizie, ecco qua la rassegna stampa.
1: È vero, la nostra orrida rassegna stampa. Allora, siamo a New York. È una domanda che si fanno in tanti da quelle parti. Ma quanto tempo dovremmo passare in bagno a espletare? Secondo lei?
0: Quanto basta il tempo necessario?
1: No,
0: il problema è che uno si siede con il telefono in mano e lì no, ma va, non è che non finisce più, sta lì,
1: sta molto tempo
0: finché
1: lì.
0: Ha tempo, insomma.
1: A New York infatti hanno installato dei bagni pubblici tecnologici, sono gratuiti, accessibili a tutti e soprattutto hai 10 minuti di tempo massimo.
0: Ah, poi c'è il seggiolino eiettabile come sugli aerei.
1: Esatto.
0: Sarebbe male, devo dire. No. Beh, suonerà un allarme, spero.
1: Non lo so, però sappiate che è così.
0: Vabbè, però il seggiolino è
1: non male, non male,
0: idea,
1: non male. Anziani, parliamo di anziani.
0: Abbiamo i noni all'ascolto.
1: In Inghilterra due pensionati tra i 60 e i 70 anni che fanno parte dei Blade Runners. Li hai mai sentiti i Blade Runners?
0: Beh, io mi ricordo un film che era Blade Runner.
1: Questa
0: ma
1: è un'altra
0: non
1: cosa.
0: Niente.
1: In questo caso si parla di un gruppo di complottisti. Secondo questi due guerrieri geriatrici della notte, oltre a credere ai classici la luna non esiste finta,
0: la terra è piatta.
1: Brava, e non gira.
0: No, è ferma, gira è tutto il resto.
1: Esatto,
0: vero,
1: i Beatles non sono mai esistiti.
0: No, Paul McCartney non è lui.
1: Elvis Presley su un'isola deserta ancora.
0: Sì, sembra Michael Jackson, è vero?
1: Esatto, allora, sono anche convinti che i semafori siano in realtà armi d'assalto elettroniche e provocherebbero ansia, infarti e addirittura malattie incurabili. Quindi cosa hanno fatto? Per combattere questo pericolo per la salute si sono messi a tagliare i cavi dei semafori per Londra per salvare l'umanità. Adesso i Blade Runners rischiano migliaia di sterline di danni e un processo. Quando uno vuole stare in salute neanche glielo permettono di fare.
0: Questa è una notizia?
1: Certo, molto bella.
0: Che bella notizia.
1: Grazie Griso.
0: Prego.
1: Ma non è finita qui perché facciamo un corso di comunicazione.
0: Ah, ok, ottimo.
1: La statistica dice che davanti a una persona solo dopo 7 secondi spesso siamo già innamorati. Guardami. 1, 2.
0: No, hai già rotto le balle.
1: Scusa.
0: Al 2.
1: Record mondiale. Oppure magari siamo assunti a un colloquio di lavoro o purtroppo già raggirati. Ma noi diamo le frasi che
0: uno dovrebbe... l'ipnosi però,
1: Ascolta, noi diamo le frasi che uno dovrebbe un attimino diffidare. Se uno ti dice:
0: vai,
1: ti vendo la macchina però non usare i freni.
0: Vabbè, scusa, grazie.
1: Oh, noi lo diciamo.
0: Vabbè, sì, quando?
1: Ti regalo questa collana, però non chiedermi perché è ancora attaccata a qualcuno.
0: Ah no, appunto, no. Ti regalo questa collana, ma non chiedermi la provenienza.
1: Ma vabbè, ti preparo io il caffè, però se senti qualcosa che si muove nella tazzina, fai finta di niente.
0: Dai, ma che cosa sono ste cose?
1: Dai, ti invito a cena a casa mia, ma non chiedermi da dove arriva la carne. Come

0: parli più. Ha sentito che a un certo punto c'è un sax che entra, lo suona lui?
1: Sì.
0: Male. Beh, male no. Diciamo che ha una fissa Cesare Cremonini in questo periodo per il sax. Sì. Infatti lo suonano dappertutto, però.
1: E anche per i testi delle canzoni molto profonde. Bello.
0: Non stiamo lì a commentare. Dobbiamo ancora metabolizzare la novità di Cesare Cremonini. Allora, intanto là fuori stanno metabolizzando la sua rassegna stampa con dei messaggi che poi ci arrivano via WhatsApp. Ricordiamo il numero 079-873-8073. Ad esempio.
1: Sì, a proposito di bagni pubblici, dicono che a Tesserete c'è un bagno pubblico bellissimo e tecnologico che dopo 5 minuti si apre la porta sulla strada, di fronte c'è anche un supermercato.
0: Tu sei lì seduto ancora perché hai calcolato male i tempi. Ma non puoi entrare col cronometro. No,
1: che poi sei sull'entrata del supermercato dove sai c'è l'andare e viene, è vero.
0: Pensa uno che fa fatica solitamente e magari tarda un po' e si apre la porta scorrevole.
1: Ti passo la carta igienica.
0: Buongiorno.

0: Perché questa 10 anni fa.
1: Pure
0: 10 anni fa. Jack Jones con Ray, You Don't Know Me. Siamo alla doccia al trono. In palio c'è un buono da 50 franchi. Per oggi la canzone è abbastanza difficile da fare. Secondo me è difficile.
1: Facile da capire.
0: E ricantarla, però è facile da capire.
1: E quindi come
0: la questione è questa:
1: la
0: Di Gioia entra nella doccia, canta questa canzone, voi dovete replicarla via audio al nostro numero 079 873 8073, e quelli che la cantano meglio poi hanno la possibilità di vincere. Non è una gara di velocità, perché no, poi avete tempo fino alle 17:50 più o meno. Quello è il momento in cui ascoltiamo i messaggi, e se ne arrivano, perché ieri non è arrivato.
1: Vabbè, perché ieri era abbastanza impossibile, ma volevo precisare che non è una gara appunto di velocità, ma di parentela.
0: No, la smetta.
1: Ma sì, beh,
0: ma no, così è fuorviante, no, poi lo pensano veramente, la smetta.
1: Ma è la verità.
0: No, non è la verità.
1: Mi apro la doccia, va?
0: Sì, le apro la doccia. Bollente.
1: No!
0: Bollente! Ma bollente. Anzi, fredda gelata, così impari. Canti.
2: Nine.
0: Non rida.
2: No.
0: Non c'è niente da ridere.

0: il video di questa canzone?
1: No.
0: Non se lo ricorda.
1: No, no, no.
0: Un video di breakdance, di festa in generale, Africa Mambata con gli UB40. Era Reckless. Le nuove frontiere della musica. Allora, ci sono delle notizie, ci piace dare delle notizie anche perché questo è un periodo in cui si discute molto di quello che potrebbe essere il problema legato all'intelligenza artificiale, qualora l'allineamento, si chiama così, non andasse come deve andare per noi umani, naturalmente.
1: Esatto, certo.
0: No? Ha una notizia lei, sapevo.
1: Certo, ma una cosa molto semplice, Donald Trump ha detto la sua, stranamente, anche sull'intelligenza artificiale, ha annunciato proprio ieri che gli Stati Uniti useranno ufficialmente il termine superintelligenza, perché l'ha deciso lui.
0: Perché l'intelligenza artificiale sarà la super intelligenza. Le racconto questa perché il TikToker, c'è un TikToker, sai TikTok, lei ha TikTok?
1: Io non ho TikTok.
0: Neanche io. Vabbè, questo si chiama Frankie Lapenna. Frankie Lapenna è un TikToker statunitense. Ha lottato contro un robot umanoide in una piccola gabbia tipo quelle delle arti marziali miste a San Francisco.
1: Sì,
0: lui aveva le protezioni. La lotta è stata interrotta quando Lapenna si è fatto male a una mano e a un polso. Adesso non si sa se sia stato il robot che menava come veramente un fabbro.
1: Beh, anche duro però, scusa, il robot, cioè,
0: quello
1: non
0: è il fatto, non si sa se il signor Lapenna non abbia sferrato qualche pugno su un pezzo di ferro. Lei sa che chi si fa male se lei picchia un pugno.
1: Quindi assolutamente
0: ha vinto il robot, che era pilotato a distanza da un tecnico assistito dall'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, ma è impari, che esperimento è, scusa?
0: Da stupid.
1: Allora
0: però questo è insomma, questa è la moda di questo, vedremo.
1: Beh,
0: un po'. Ecco, potrebbe venire fuori una storia tipo Real Steel, se lo ricorda,
1: sì,
0: quel film Real Steel.
1: Sì,
0: è la lotta fra i robot nei ring. Era un film eccezionale, non ha avuto un seguito, anche se ha avuto un successo di quelli importanti, perché ricordo un sacco di ragazzi che si erano appassionati un po' forse non c'era più il budget per andare avanti con un'altra puntata, ma chissà mai che ci sia una lotta tra robot. Adesso fanno già qualcosa di simile,
1: maestro.
0: Sì, fanno già qualcosa di simile, ma sembra più dei tagliaerba che dei robot umanoidi.
1: Però le dirò di più, ci sono addirittura i giochi olimpici, tutte le specialità, quindi salto in alto,
0: ho visto.
1: Solo da robot, però sai quanti cadono e non è proprio il massimo.
0: In Cina fanno queste cose, hanno già battuto dei record dell'atletica e in 5 anni vedremo cosa succederà, sempre che insomma non mettano una pezza all'intelligenza artificiale. E a proposito di intelligenza artificiale,

0: sentito o meno questa versione della sua canzone, comunque la canzone degli Spandau Ballet. In versione blues rock Thunderbolt, come l'hanno chiamata.
1: Thunderbolt?
0: Che ne so io.
1: Ci piaceva ancora. Vedi il difetto, però io sì, non lo capisco. Alla fine, senti.
0: Ma troppa roba, troppa roba.
1: Troppo falso.
0: Questo è il bello dell'essere umano. C'è un limite. Anche nell'intonazione, no?
1: No, guarda, anch'io sembro di avere limiti, cioè, invece...
0: Poi parlo da anziano, probabilmente, perché già l'autotune a me non piace, no? E già quello è... Come diceva lei, giustamente, ieri...
1: allora, l'intelligenza artificiale...
0: È una specie di intelligenza artificiale che gestisce, esatto, la voce delle persone. Da un lato è una moda, va bene, c'è un genere musicale che viaggia solo con l'autotune. Spieghiamo cos'è l'autotune: è quella macchinetta che serve per essere intonati. Se non sei intonato, puoi cantare con l'autotune.
1: Ma lei l'ha provato su di me una volta e non ha funzionato.
0: È incredibile, è incredibile. Va bene, era la canzone prodotta con l'intelligenza artificiale. E adesso il brrr
2: orecchiabile.
0: È inutile presentarlo.

vicinezza porta Genoa a Milano, che è il mio paese d'origine naturalmente. And the bell, mi su Milanese.

barriere, quel che dividi il nord dal sud. Io non l'avrei fatta a Bologna, ma a Porta Genova a Milano, perché da Porta Genova in giù su in Dicterù, che sti derunghe vengono su al nord a rubare i lavoranti. Sand Bell, mi su Milanese.

0: Lei non se lo ricorda, eh.
1: Onestamente no, no, la verità.
0: Giorgio Porcaro è scomparso nel 2002 e ha ispirato Diego Abbatantuono per questo personaggio. Eccezionale, veramente, arriva qua.
1: Sì.
0: Va bene, questo era il brano orecchiabile, siamo al nostro sblocca ricordi.

tante lacrime versate su questo film, lo sblocca ricordi, era Anthony Gonzalez con Gael Garcia Bernal, un poco loco, da Coco, il film della Pixar. I miss you.

0: Un saluto Giancarlo, che è lo stesso. Anzi, riproponiamo il messaggio di Giancarlo, che è molto interessante. Senti qua.
1: Vi voglio bene, però un corso di yoga accelerato ci farebbe molto bene.
0: È vero, no, anche una doccia, devo dire, ci farebbe bene. Aggiunge tra l'altro Giancarlo: Cialtroni sì, ma avete bisogno di una struttura.
2: In che senso?
0: Ovviamente stiamo perdendo un po'
2: una struttura, vabbè,
0: intanto... anche una tenso struttura abbiamo bisogno per stare in piedi.
2: Io non lo so, nel dubbio entro sotto la doccia.
0: Entri di gioia.
2: Mi dà una mano?
0: Sì, forse è il caso.
2: Venga, inizio io, inizia lei.
0: Lei, prego.
2: Vada.
0: Prima era più aggressivo, adesso è più delicato. Come mai?
2: La perché mia ce l'hai vicino.
0: È la mia presenza.
2: Sì. Salga però, salga.

0: mi sta dicendo che qualcuno è arrivato a decifrare quello che lei ha cantato sotto la doccia, doccia di Jay.
1: Io non mi esprimo, sarà il mio pubblico come sempre di fedeli a farci ascoltare.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Sì, dai, vediamo.
1: Partirei subito col primo messaggio. Che non si sente.
0: Ah no, è l'altro, scusa.
2: No, no, no, no, no, mercoledì ha bisogno di
1: Perché scusa?
0: Perché lei canta con
1: e il mercoledì ha bisogno di discutibile, discutibile.
0: No, ma ha ragione.
1: No, discutibile.
0: Ha ragione.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti.
0: Poi
3: Digio, si è capita la canzone che hai cantato?
0: Qualcuno ci è arrivato invece, vedevo.
1: Dici?
0: Ah, andiamo avanti.
1: Non lo so.
4: Secondo me è un Malanca 125 del 72.
1: Mi dispiace, ma io non me ne intendo di moto.
0: Merita un applauso.
1: Vabbè,
0: è Malanca è una marca storica. Era una marca storica. Il Malanca era 125.
1: Ah, non me ne intendo.
0: Epoca dei paninari, quindi non, magari non anni 70. No, è l'Averda, era quello dei.
1: Sta
0: degli
1: dicendo
0: anni
1: cose
0: 80.
1: Per me senza senso, sai?
0: E invece qualcuno là fuori capisce,
1: ma
0: sia
1: forse.
0: Malanca che l'Averda.
1: Va bene, ragazzi. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti.
5: 999 non si è capito un 9.
1: Allora.
0: Vedi, se la cerca di Gioia.
1: Non demordo. Lo sappi che non demordo.
0: Vediamo.
6: Brava, brava, come sono brava, brava, come sono brava, sono brava, sono tanto brava. Faccio quasi tutto con la voce, sembrano Gignolo. Sì.
0: Ma grande, grande.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Grande.
1: Ma non è abbastanza.
0: No,
1: no.
0: Sentiamo.
5: Brava, brava, sono brava, brava, sono brava, sono brava, brava, brava,
0: brava.
1: Brava, brava, brava.
0: Dai.
1: Ma non ne ho abbastanza.
0: No,
1: no, no, di più.
5: Brava, brava, come sono tanto brava. Non so fare niente con la voce, sì.
0: Beh, invece è un po'
7: è impossibile da cantare.
0: È vero, un po'
7: troppo
0: vero.
7: Brava Mina.
0: Grazie.
1: È vero, ciao,
0: peccato. Brava.
1: Peccato perché se avesse continuato o avrebbe continuato,
0: no,
1: cosa si dice?
0: Se avesse, la prego, se la prego, che poi la prenderò sul serio.
1: Ma the winner is.
0: Ah, sì, c'è un vincitore.
1: Ce l'abbiamo, signori e signori, è
0: vai.
5: Bravo, bravo! Sei proprio bravo! Di
0: grazie.
5: Gioia gira
0: grazie.
5: La manopola della
0: ecco
5: doccia. Sera e mattina cantando brava di Mina.
0: Arriva.
5: Brava, brava, sono tanto brava.
1: Finito?
5: Brava!
0: No, ragazzi, che siamo.
1: Che un punto è!
0: Molto brava! La nostra Isa!

0: E io cosa ho fatto?
1: Mi fischiano le orecchie.
0: Fischiano
1: le orecchie, la
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Grande.
0: Grazie.
1: Isa, no, tu che c'è?
0: Io no.
1: Ma cosa c'entra? Brava Isa.
2: Rete 3.
0: Previsioni per domani, che potrebbe essere giovedì, è abbastanza soleggiato con velature in quota più dense ed estese nella seconda parte della giornata e soprattutto verso le regioni della Svizzera orientale. Temperature minime comprese tra i 7 e i 13, beh, facile farla così. Tra i 7 e i 13, cioè siamo più precisi. 7 c'è 8, 9, 10, 11, 12.
3: Deve andare avanti tanto.
0: No, e massime tra 21 e 24, mi scusi, prego.

0: Forte, la Galleria del San Salvatore, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogiueda in direzione sud.
1: Sì. E poi?
0: Un sospiro. Perché? Che autunno ha identica situazione anche sulla strada fra Cadenazzo, ecco qua il sospiro, Cadenazzo e Contone,
1: ecco,
0: sulla strada cantonale da Manna a Bioggio,
1: è una voce che non è
0: sulla credibile, strada da Magliasa a Ponte Tresa, ed eccoci alle notizie,
1: lo fa anche stasera,
0: alle notizie, oh, in lingua facile,
1: stavamo aspettando,
0: eccoci,
1: prego, dica.
0: Allora, Stati Uniti,
1: sì,
0: quel grande paese che conta 50 stati ma che qualcuno vorrebbe fossero 51 a dipendere, sì, della giornata.
1: È vero.
0: Le principali TV statunitensi hanno sospeso la copertura televisiva a Donald Trump.
1: A chi, scusi?
0: Per protestare a Donald Trump.
1: Ah, okay,
0: Donald,
1: okay.
0: Trump. Lei perché lo pronuncia Donald Trump, vero?
1: Sì,
0: lei?
1: Sì, vabbè, io
0: immaginavo.
1: Vabbè.
0: Beata ignoranza. Donald Trump,
1: sì,
0: ecco, per protestare contro la decisione del presidente di vietare ad alcuni giornalisti l'accesso alla Casa Bianca, lo sapeva?
1: No.
0: È successo. Il presidente ha detto,
1: così ha detto proprio.
0: E allora?
1: Sì.
0: E allora si fa mica così, Così mi faccio una televisione tutta mia, che di voi c'ho mica bisogno.
1: È giusto.
0: Ecco,
1: giusto.
0: Per chiudere,
1: sì,
0: ho già iniziato ufficialmente l'autunno.
1: Ecco.
0: Che strazio.

0: qui l'autotune si spreca.
1: Ma guarda, anche se non ci fosse, è la stessa cosa.
0: Cosa vuol dire?
1: Ma no.
0: Cosa stai dicendo?
1: Disco che lascia il tempo.
0: Ma perché dici così? Perché bellissimo. Così.
1: Bisogna dire le cose in faccia.
0: Ma le cose in faccia, è bello sto disco, perché devi dire
1: me lo
0: brutto?
1: Dica in faccia.
0: È bello sto
1: lei
0: disco.
1: Lei non ha orecchio.
0: Certo. Siamo a The Children of the Day.
1: Allora, per la serie Vai Tra, c'è l'assicurazione?
0: Ah, sì.
1: Siamo in Germania. Uomo denuncia il furto della sua bicicletta, ma gli agenti la ritrovano subito, era parcheggiata davanti a casa.

0: tempo, eh?
1: Bello, l'aperitivo.
0: Sanche, è vero. Peccato che
1: l'aperitivo
0: vado a farlo io,
1: certo,
0: e basta.
1: Ma non ride che va di traverso poi. Certo, certo. Meno male, va, che io sono qui. Col mio maestro. Vai piano, vai piano. Vada piano, maestro.
2: Lei, scusi, chi è che gesticola?
1: Il suo alunno.
2: Perché non si sposta?
1: Subito.
2: Si sposti.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
2: Vada piano, vada piano, suonano pianissimo.
1: Ma io già, mi preoccupavo.
2: No,
1: sa?
2: Non ci deve preoccupare lei, Gero. Ecco.
1: come
2: si chiama lei?
1: Non so, me lo dica lei, perché mi corregge sempre.
2: Io ci ho scritto qua, signor Marco Di Crusca, giusto?
1: Sì. Sì, sono
2: di
1: io.
2: Di Crusca.
1: Guarda caso,
2: beh,
1: sono
2: ognuno
1: proprio io.
2: Assume quello che vuole,
1: ma
2: per certo andare in gabinetto la mattina.
1: Lei è un po' fissata Marco, questa cosa.
2: Un attimo che rimuovo il giornale da sotto il giponin, però, che fa freddo con
1: sì,
2: la
1: sì,
2: moto.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
2: Perché mi viene mal di pancia.
1: Ma funziona? Funziona il giornale?
2: Mette il giornale davanti.
1: C'ho
2: anche delle belle notizie,
1: No, no, ma lasci stare, adesso qua dobbiamo mixare.
2: Serata dolce per le ticinesi, che bello.
1: Vabbè, tra l'altro. Va bene.
2: Ho giocato ok io anche, Certo.
1: Vabbè, sempre i dischi ci sono, è vero.
2: Zero, perché non ci crede. Ecco, due zeri, subito, eh.
1: Va bene. Ma sì, subito, sono abituato, la sorprenderò stasera.
2: Nando, dagli dei dischi a questo Di Crusca.
1: Grazie, Nando.
2: Il signor Di Crusca è pronto?
1: Sì.
2: Cosa deve schiacciare per far partire?
1: Allora, perché ci sono qua due tasti, uno rettangolare e uno triangolare. Io devo
2: Non deve fare la conta,
1: No?
2: No?
1: Ambarabacci, ciccocò, triangolo, quadrato, scegli tu, quadrato?
2: Quadrato, hai sbagliato
1: ancora.
2: E lo stop?
1: E lo stop. E l'altro?
2: È il play.
1: Ok.
2: Quindi, ecco. Zero.
1: Un altro.
2: Hai iniziato?

0: Vorrei fare il record di zero.
1: Oggi è sulla buona strada,
2: sì.
1: Signor Di Crusca. Allora, volevo farle notare l'arrangiamento di archi di questa canzone.
0: Sì, e ci sono gli archi anche.
1: Zero, non scende neanche. 5 giri ha fatto, complimenti, va bene. È pronto a bisciare?
0: Certo.
1: Conti, vediamo se è capace.
0: Quando arriva il break?
1: L'ha letto il manuale del Brau DJ,
0: sì,
1: scritto
0: sì.
1: E redatto.
0: Devo aspettare il film.
1: Zero perché interrompe le persone, 6 giri, si è già fatto, certo. Abbiamo già passato le Olimpiadi,
0: voglia.
1: Sì, infatti, ci sono 5 giri.
0: Lei mi sta distraendo, questa è una prova perché così non mi consente di mixare.
1: Mixi, vediamo.
0: Si taccia, per favore, che devo mixare. Aspetti, quando devo entrare?
1: A fare i suoi.
0: Ah, ecco.
1: Zero.
0: Aspetta, 3, 2, 1, vado.
1: Bello. Zero, subito.
0: Dove si abbassa l'altro?
1: Scelga lei, visto che ha letto. Dice di aver letto il manuale del Brau DJ, redatto dal DJ di Ariasia e dal suo compare Nando, signor Di Crusca.
3: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.

0: È pronto di Krushka?
1: Sì, aspetti, scusi che sto leggendo il manuale, pagina 15.
0: Ecco, legga, all'alta voce.
1: Allora, le battute sono fatte per essere contate conti.
0: Sì, non capisco. Esatto, vede?
1: Quindi?
0: E quello è il test.
1: Ah,
0: è il test di comprensione, vede? Okay. È andato subito all'ultima pagina perché le prime le ha saltate, ci vede?
1: Sì.
0: Signor Di Krushka.
1: Vabbè.
0: Lei non ha studiato?
1: No, no, no.
0: Conti, conti.
1: Però parla.
0: Qua. Uno, due, tre, quattro.
1: E poi?
0: Cinque, sei.
1: Mi insegni lei, vado.

0: trovato la pagina, sì. 25.
1: Taglio in battuta.
0: Bravo.
1: Allora, esatto. Contare fino a 8 e al 9 fare entrare tramite il cursore.
0: No, slide. Non è scritto così. Non
1: è sbagliato. Ma ha commesso degli errori.
0: No, mi scialta le righe lei.
1: Ma come?
0: Di crusca, legga bene.
1: Allora,
0: io vado a memoria.
1: Ma il capitolo è giusto, taglio in battuta.
0: Esatto, taglio in battuta, si conta fino a 8 al 9, si entra con la prima battuta del disco successivo. Lei ha saltato una riga. Non sa neanche leggere.
1: Ci sono errori di battitura.
0: Zero, ecco. Un altro zero.
1: Mi faccio contare fino a 8 allora.
0: Okay.
1: Aspetti un attimo, ok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado.
0: Grazie,
2: prego.
1: Grazie.
0: È stato bravo. Devo dire, grazie. Bravo. Taglio
1: grazie.
0: Giusto. Taglio giusto.
1: Vorrei uno zero, se possibile.
0: Sì, già che ci siamo.
1: Ma come?
0: È così, l'ha chiesto lei, eh.
1: Pensavo
0: era aperta trattativa, invece.

0: Ti crucia. Avrei voluto darle un'altra roba, però niente. Insomma, avrei voluto darle. Cos'è successo? Cos'è? Non funziona più il microfono?
1: No, pensavo, ho schiacciato il tasto sbagliato.
0: Perché ha sbagliato il tasto un'altra volta. Niente, ero pronto a darle un contentino giusto per aiutarla, ma mi sa che. Vabbè. Mi sa che finisce
1: qua. Il giornale.
0: Grazie. Grazie. Arrivederci.
1: Prego, arrivederci, grazie, maestro. Ho perso un po' il conto degli zero, sono dimagrito.
0: Com'è andata?
1: Ma Griso, com'è andata il tuo, prima di tutto il tuo
0: aperitivo? La grande, che bene, bello. C'era una bella musica là, mica qua.
1: No, qua beh, l'unica cosa.
0: È vero, che... Joe? Ah, era la stessa musica che c'era qua.
1: Ma siamo in diretta.
0: Avete fatto.
1: Una cosa, scusa, Griso.
0: Sì. Puoi. Joe, scusa un attimo, sto parlando. Scusa.
1: Puoi contare gli zeri che.
0: Ah, è vero. No.
1: Se... Sì.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Ce l'ho fatta!
0: Che cosa ce l'ho fatta? Non hai fatto niente. Attenzione, perché scrive in corsivo,
1: sì?
0: L'alunno di Crusca.
1: Non sono io, non lo so. Ha sbagliato.
0: L'ha chiamato di Crusca. È stato allontanato dalla classe in malo modo.
1: Ma non è vero niente. Ma
0: schiappa.
2: Paolo Roberto da Lima ha detto: dragao. È appena atterrato a Milano ed è pronto ad indossare la maglia davanti a migliaia di spettatori stipati nella grande gabbia che chiamavano San Siro. 28 anni di calcio a Rio, dalla favela alle stelle, il sogno di tutta una vita si avvera con una firma.

passa la notte con tutte le mogli dei suoi compagni di campo. È già dalla terza partita contro la Fiorentina, quando Roberto è sfinito, vorrebbe uscire prima. La causa dei fatti non è la

0: la storia della musica elettronica. Il 79, pensi un po', gli M con Pop Music.
1: Buon compleanno a me, a te,
2: a
1: me, a te. Buon non compleanno a te,
3: a me,
1: a te. Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te. E tanti tanti auguri.
0: Pensi che caso è il non compleanno di tutti gli SDC?

0: starter pack. È una delle poche canzoni che sono rimaste un po', diciamo, in auge dall'ultimo Sanremo, sei d'accordo?
1: Sì, J-Ax comunque qualche volta le fa sgambe, ma alla fine è sempre J-Ax.
2: Stasera la TV faranno vedere il meglio di noi.
0: Dai, cosa fanno vedere stasera?

0: questa è la spazzola, Eva.
1: Ragazzo, fidati di me.
0: Perché dobbiamo fidarci?
2: Dobbiamo fidarci, cioè dovete fidarci di noi, perché c'è un altro bellissimo.
0: Dovete fidarci di noi.
2: Dovete fidarvi,
0: forse
2: di noi, sì. Vero, è vero, perché c'è un bellissimo film, eh. Allora, questa è la trama. John Nolan, vicino alla pensione, ha deciso di fare il grande salto. Ha mandato a quel paese la sua vita da fiorista e ha deciso di passare dalle rose alle risse, trasferendosi a Los Angeles per fare il poliziotto. Strano, come
0: Beh,
2: cosa.
0: È un passaggio particolare.
2: Particolare,
0: cioè,
2: vero.
0: Ma scusa, è lì quasi in pensione,
2: sì.
0: Lui molla il
2: Tutto.
0: Suo negozio di fiori,
2: sì, sì.
0: Per andare a fare il poliziotto.
2: Sì,
0: credibilissima carriera.
2: Però è la sceneggiatura.
0: Certo.
2: Nolan si ritroverà a lavorare con chi lo guarda come se fosse appena evaso da un ospizio, capiamo,
0: Chiaro.
2: Ma non demorde. Ce la farà a mettere dei fiori nelle canne dei fucili?
0: Ma che cos'è sta roba?
2: Ma non mi crede mai.
0: No, comincio a avere dei seri dubbi anche su di me.
2: Però ho sbagliato, sa, perché in realtà è una serie, non è un film.
0: Ah, bene.
2: Però poco importa.
0: Andiamo
2: sempre
0: proprio bene.
2: È una... esatto, una bellissima. Sì. The Rookie, a mente fredda. Regia di Bobby Tulipano.
0: Sì, Bobby Tulipano.
2: Questa sera alle 20:40 sulla 1.

0: per i giovani c'è sempre questa dance elettronica.
1: Mi piace questo pezzo, eh?
0: Non male. La Vessa Maria a chiudere questa puntata del Club dei Cialtroni. Torniamo domani dalle 17, sempre con i nostri premi, sempre che riusciate a capire cosa canta. Allora, domani non canta.
1: Domani non canto, sono in sciopero, va bene?
0: Sciopero. Ci mancherà tantissimo.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.
0: Da Marco Di Gioia
1: e da Griso.
0: Ciao ciao.

0: Edizione Svizzera.
1: Le 19 e un minuto. Le previsioni del tempo per domani abbastanza soleggiato, con velature in quota più dense ed estese nella seconda parte della giornata e soprattutto verso le regioni della Svizzera orientale. Temperature minime comprese tra i 7 e i 13 gradi, massime tra 21 e 24. Allora, sulle strade, forti rallentamenti vengono segnalati sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore, come anche tra Chiasso e la Dogana di Brogeda, per chi viaggia in direzione sud. Identica situazione anche sulla strada da Agno a Ponte Trese, nel Mendrisio 8, sulla 24 da Mendrisio a Stabio. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino.
0: 3 News.
2: Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. A sostenerlo è il Consiglio della Magistratura nel prendere posizione sul caso sollevato dalla Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio. Minori reclutati online per manipolare e spingere altri giovani a commettere atti di violenza fino al suicidio. Succede anche in Svizzera. Un'inchiesta di SRF Età Media rivela che la Fedpol ha aperto una ventina di procedimenti legati a gruppi attivi sul web. Le vittime sono soprattutto ragazze di 12 e 18 anni. I reati vanno dalla coercizione alla diffusione di materiale pornografico fino al favoreggiamento del suicidio. Questi gruppi operano attraverso social media, forum e videogiochi e coinvolgono spesso minorenni sia come vittime sia come autori. Un suicidio collegato a queste dinamiche è già stato confermato anche in Svizzera. Dopo UBS, anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri critica la decisione del Consiglio degli Stati di adottare la norma con la quale si intende sottoporre le banche too big to fail, ovvero troppo grandi per fallire, a leggi più strette in materia di fondi propri e di copertura delle partecipazioni estere, questo per scongiurare nuove crisi come quella che ha portato alla fine di Credit Suisse. Come noto, i senatori hanno scelto il grado di copertura del 90% delle filiali estere, una via giudicata troppo estrema.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da David Conti. Continua la preparazione della nazionale svizzera di calcio che sabato debutta in Macedonia del Nord nella Lega B di Nations League. A incontrare la stampa oggi c'era la rientrante Ioana Manzambi. Sul nostro sito sport.rsi le parole del nuovo giocatore della Aston Villa. Sempre per il calcio, Christian Eriksen non tornerà al Wolfsburg. Il 34enne danese e il club tedesco hanno infatti trovato un accordo per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza nel 2027. Il centrocampista si era accasciato in campo a inizio giugno durante un amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina, episodio che aveva inevitabilmente riportato alla memoria l'arresto cardiaco subito a Euro 2021. È tutto per lo sport, buona serata.

Io solo destino, posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Televisione Svizzera.
1: Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Memo ma.
4: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
5: bellissimo pubblico.

0: di successo più più e mega super super super più più mega mega super super successo dei Sounds, gruppazzo di spessorissimo, purtroppo scivolato troppo presto nel wallala dei complessini un po' dimenticati un po' no, ma più sì che no, non certo però dimenticati dai Personality Crisis, che a colpi di chitarrazza tagliente il giusto ne hanno voluto fare la loro versione omaggio con risultati più che eccellenti. Ora ti paio di dormire, ma la diviso come si poteva tanto che si
1: dove?
0: Tanto che tutti siamo corsi lì da loro al campetto di dove abitano i Personality Crisis per dargli un 5 alto. Ma ora ti vedo gagliardissimo e slanzato come non mai, stimolato da queste zaffate di chitarra che fanno tanto super guappo del rione. E tu sai, io so, gli sano, sappiamo, voi sapete, si sano, che nel momento stesso in cui si scatena nello sgultatore medio e baldo questo sentore roccia inside, con chitarrazze stagliate verso orizzonti space, un DJ, anche cane, anche scrauso, anche cane e anche uomo cane, uomo cane, non può assolutamente deludere il ceppo in questione. E per questo, ma va che ciappe!
2: Ciappe!
1: Ma va che ciappe!
0: Ma mica abbiamo quell'immortale Jeff Beck a sparar via roba di ultrapotenza chitarra maggiorata come questa What Mama Said?

0: Sapiens avere la testa con la modifica, né?
1: Ai. Ma certo, certo! Ma lo so, ma lo sappiamo tutti.
2: Ma lo so, ma lo sappiamo tutti.
1: Mica per niente ti mettiamo i gruvosi e sempre strombettanti amici The Comet is Coming e la loro Summon the Fire. Sempre buona e sempre utile per apparire stilosi, sì, ma anche modifica il giusto davanti all'utenza. Certo! Sempre e sempre! And forever! Perché siamo giovani del tempo che fu e del tempo che fungia! E dobbiamo defarlo, e dobbiamo da esserlo! Sempre accesi, sempre in pista, sempre con i capelli al vento, anche senza vento! Sempre stagliati sotto il sole, anche quando il sole non c'è! E nessuno, nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, può farci sentire al meglio in questo senso che quei garage punkers sempre motivati al topo dei Death by Unga Bunga! Sempre rognosi, ma anche con il dovuto melodiame, che fa sempre figo, anche quando figo non sei. No.

0: Ma quando mai?
1: Quando Gepparo, quando mai ti saresti aspettato che l'alfiere dell'ultra alternative electro hip hop storto Saul Williams potesse aprire una song a colpi di bongos che manco al parco quelli che si fumano i chillum fanno?
0: Ma quando?
1: Ma mai nella vita proprio! E invece eccotelo qua, bello motivato a rutilare come le meglio canne ambulanti del quartiere su tamburelli di varia natura e misura nella melodiazza titolata Explain My Heart, che poi già so che ora tu mi dirai.
0: Ma malefica testa marcia, ma guarda che non è vero quello che dici, perché Saul Williams tante volte ha messo i tamburelli nelle sue songs, quindi cosa stai dicendo cosa?
1: Ma cosa bambara ovviamente, bro, frate, sista, zio, zia, frate. Sono un DJ, non dimenticarlo mai. Mica un filosofo greco, quindi cose a caso come se piovesse. Che tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno. Nel mondo DJ, ma va bene tutto. Anche ramazzare dalla munnezza un organetto buon tempo, scrauso, scrancio e scasciato. Darlo in mano ai Desdemonas e farsi suonare questa The Duke Ellington Bridge. Che uno pensa?
0: C'è Duke Ellington nel titolo, quindi di base sarà un pezzo jazz.
2: Ma certo che no.
1: Perché infatti è un pezzo garage beat psichedelicheggiante. Perché questo programmazzo si va via così. Senza tante balle.

0: Questa chitarrazza qua sembra proprio quella di John King, né?
1: Eh sì, John King, il King John, non il cantante chitarro country americano, ma il chitarro jazz storto fanco sbelengo americano uguale, ma un altro John King, quello che spesso e volentieri si unisce all'organista uguale a lui nel modifiché John Medeschi e la butta in cacciara con stile come ha appena fatto nelle liete note della sua Curtis, che poi molti piangono lagrime amare perché il jazz è sempre bello bello, però poi arrivano rappari tipo Theo Crocker e ti smazzano un pezzardo titolanzi Jazz is Dead e tu gridi subito
2: arriva la mia mamma,
1: ma no, testa ramata al sapore di paciuli. Teo non dice sul serio,
3: ma certo che no,
1: altrimenti perché metterebbe nella song bella bella tante trombette in salsa proprio jazz.

0: No, ma veramente per vero vero bro, frasista, zio, zia, frate, ma sei stato lì fermo mentre sciorinavano nell'etere le note ultra jungle simpatia di questa roll up con il frullo della base ad opera del sempre gagliardo Bonneau e con lo smarmellamento vocale di General Neville?
1: Ma
0: minimo, per bene che ti vada, devi essere un po' morto, almeno nell'anima tua. Qualcosa deve aver turbato il tuo essere giovane inside forever and ever, dai. Risolviamo sto problema al volo, allora.
1: Facciamolo!
0: Con tutti i pirulini delle sue elettrotastiere lanciate a mille. Sì! Le tastierine Zuppa Zuppa, Electro Ignoranza Zuppa Zuppa Plus Plus Mega Più Più Mega Zuppa Zuppa di Overseer. Quel Gamaldo smanettante, questa Super Moves.

0: Oddio, ti è piaciuta questa canzone?
1: Ma sei un carrettino del mondo che mai si fermerà.
0: Lo dico alla mia mamma.
2: Radio Monnezza.
3: Balliamo.

0: families are being broken up.
1: I believe there's a congressman, there's a senator, there's somebody out there that's going to step up and say, yeah, this is wrong, wrong, wrong, wrong, wrong.
2: Radio Televisione Svizzera.
3: Radio Monnezza.
4: Dai, canta con me. La musica trasmette allegria. Canta con me questa melodia.
5: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
6: Ma è...
7: Ne?
8: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
9: bellissimo pubblico.

0: sbatti i tuoi cappellazzi, Vucci il giusto, ribaldo giovane del quartiere col giubbezzo in pelle sempre addosso, perché sì, perché è così che deve essere nel mondo rockers, garognabile al 100 e sbattili in headbanging hard rockistico, cicciolato dalle chitarre sempre a tuono, sfoggiate dai Black Label Society con questa Concrete Jungle, bel titolazzo che rievoca giustamente nelle bocce di tutti i giovani cannari deambulanti la celebre song di Bob Marley,
1: certo,
0: ma pure quella degli Specials,
1: certo,
0: quindi tutti col pork pie ben calzato in testa e il completo nero stilosissimo in perfetto stile rude boy della situation,
1: certo,
0: per lo sgulto proprio della Concrete Jungle sfoggiata dagli Specials,
1: certo.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Hai sentito?
2: Ma hai sentito?
1: Ma che rutilame di tamburi sparato dritto a bombazza dai Ramones già dalle prime note della loro Do You Remember Rock and Roll Radio era praticamente lo stesso usato poc'anzi dagli Specials nell'attacco uligano della loro Concrete Jungle.
2: Ma veramente, veramente? Ma hai sentito?
1: Ma allora è cosa vera vera che non si butta via niente? Lo so io, lo sai tu, egli lo sanno, e lo sappiamo, voi lo sapete, sì lo sanno. E lo sapeva benissimo il ribaldissimo produttore di quello storico album dei Ramones all'alba degli anni Ottanta, quel super genio parruccato e modificato in testa di Phil Spector, quello che creò un proprio sound conosciuto poi in tutto il mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, come Wall of Sound, quel Wall of Sound ultra riverberato che lo infilò bello baldo in tutte le sue produzioni a partire dai ridanciani e leggiadri anni 60, quelli che lo vedevano pompare i primi sperimentazzi sonori ultra Wall of Soundati sui singoli del trio vocale messo in piedi a duopo, anche perché amare lui la canterina, a lui piace. Cenzi, la canterina delle tre Ronettes.

0: Nas, ma Nas, sempre un grande, sempre gagliardo quando riverbera nelle nostre teste a pera. Quel sound che sa di old school maggiorata è sempre bella bella, come fatto Horror, insieme agli altrettanto ribaldi amici suoi, Aes e Black Tuff.
1: Cose belle, belle cose, cose giuste, cose, cose.
0: Che ci riportano indietro a quel tempo che evidentemente ritorna pure. Che ci riportano indietro a quel tempo che evidentemente ritorna pure. Quel tempo gagliofissimo dove gente bella, gente vera, gente ipopata, ma anche gente glamurizzata, tipo i PM Dawn, stilosavano in giro sciorinando pezzardi rappati, mix canterinati bene bene, come questa To Serenade a Rainbow.

0: fa sempre paura, più più e mega mega più super super super paura. La voce spavento di Marvin Gaye.
1: Mia, lo so se oggi come oggi
0: esiste nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà un guappo con una voce di siffatto spessore.
1: Dico la mia mamma.
0: No dai, testa marcia, non piangere e non creare più problemi di quelli che già abbiamo. Dai, dai bro, frate, sista, zio, zia, frate. Abbiamo pur sempre Maramaldi guappissimi con la giusta rumenta e il bel pastellato vocals come Fantastic Negrito qua.

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: Tuona il sciurco e corni!
1: No! Non il tuo vicino di casa, che tu sai, io so, gli sa, noi sappiamo, voi sapete, si sanno e lo sa tutto il paese, che potrebbe andare in giro attaccato ai fili del tram. No! Il cornato demonio! Il demone insidiatosi nel Wack and Wall, bombato via un tanto al chilo dalla chitarrazza del reverendo Horton Heat, con la sua The Devil Chasing Me. Ma ocio, bro! Frate confolo! Il diavolo tuona anche nei chitarroni degli Orange Goblin. Nello specifico, dentro i ritmi metallizzati e hard rockisticamente maggiorati di roba bella, roba, roba, roba, bella, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba, roba,

was in my room last night, si chiedevano i Battle Surfers. Ma ma Battle Surfers, ma chi vuoi che ci fosse nella tua stanza con quell'anima lercia che ti ritrovi? Ma per bene che ti vada, giusto l'esorciccio poteva esserci, o qualche bestia immonda tipo l'animalo che anima la melodiazza bombata via da quelle altre teste sbobinate e marce dei Meat Puppets Anymore.

0: Televisione Svizzera.
1: L'appuntamento settimanale dedicato alla musica, agli artisti, alle band, ai rapper, ai cantautori della Svizzera italiana. In diretta tutti i sabati tra le 15 e le 16, replica il mercoledì dalle 23. Anzi, approfitto per salutare tutti quelli in ascolto. Mercoledì notte, cosa state facendo? Lavorando? Viaggiando? Siete sonnambuli, insonni? E come già vi suggerisco, esiste la pagina dei podcast e dei vodcast di Local Heroes, e quindi sul sito rsi.ch/rete3 o cercate direttamente in qualche motore di ricerca, è facile, cercate Local Heroes podcast, quindi la possibilità del riascolto della chiacchierata dell'ora, o il vodcast, quindi oltre al riascolto anche il vedere, no? Lo dico sempre che è sempre curioso vedere le facce, le espressioni, i volti degli artisti che arrivano ai nostri microfoni. Sabato scorso ad esempio c'era Alan Albertoni, che saluto, è arrivato con la chitarra, ha suonato, quindi ecco la possibilità in quel caso lì di vedere anche il suo concerto fatto appunto ai nostri microfoni. Quindi Local Heroes, sia podcast che vodcast. Local Heroes è sì la chiacchierata con l'artista, tra poco vi presento quello di oggi, ma è anche uno sguardo, come dico tutte le settimane, a quello che succede nel mondo musica della Svizzera italiana. Quindi messaggio anche per tutti gli artisti in ascolto, per tutti i cantanti, le cantantesse, i cantautori, i rapper, i rockabilly, i rockettari, i punk, per tutti. Se avete una band, se fate musica, contattate Local Heroes, mandateci il vostro materiale, iscrivetevi al sito mx3.ch, che è un po' il portale di riferimento sempre di questa trasmissione. E in questo caso andiamo in casa di Jack Rush, artista di base in Svizzera del Ticino, ma con origini americane. È uscito lo scorso 3 settembre per Rattle Records. Lui si muove tra indie pop, tra rock, e ha trovato la sua strada un po' più tardi del previsto, come raccontano le sue stesse biografie ufficiali, debuttando con l'album Late Bloomer. Tra l'altro Jack Rush, papà di Tatum Rush, è già stato qua ai nostri microfoni, anzi non era qua a Comano, era ancora, lo ricordo, eravamo ancora a Besso, quindi andate a cercarlo perché troverete facilmente entrambe le chiacchierate, sia con Jack, mentre Tatum è stato già in quella di Comano. Dicevo, il 3 settembre 2026 è uscito un brano da un suono jungle analogico, suona su un mid-tempo rilassato e racconta il momento in cui innamorarsi ti fa sentire estraneo a te stesso, capovolgendo il classico racconto della scoperta romantica. Partiamo dunque questo Local Heroes con Jack Rush e la sua Stranger in My Mind.

0: Si intitola Stranger in My Mind, lui è Jack Rush. Singolo uscito lo scorso 3 settembre. Abbiamo aperto così questa Local Heroes. A Local Heroes di oggi do il benvenuto a Marcelo. Senti anche che applauso. Marcelo, grazie mille di essere qua.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Ti do il benvenuto e ti chiedo subito, per chi non ti conosce ancora, come descriveresti la tua musica in 3 parole?
1: In 3 parole?
0: Usane anche 5 se vuoi.
1: Vabbè, sicuramente devo metterci l'hip hop perché è da lì che nasce. Direi irriverente forse e provocatorio.
0: Ok, quindi insomma 2 parole su 3, una irriverente, una è provocatoria, quindi vuol dire che questa componente è molto importante in quello che scrivi. Sì.
1: Non ho peli sulla lingua, come si dice. Mi piace anche magari creare un piccolo shock che forza certe persone magari a pensare, a ragionare su certe cose.
0: E ci riesci?
1: Mi dicono di sì, poi non è per tutti molto probabilmente. Però sì, direi di sì.
0: Tu da bambino che musica ascoltavi, Marcelo?
1: Io sono cresciuto principalmente

0: specialmente con gli Abba e Boni M, mi viene da dire.
1: Ok, ah, ok.
0: Mia madre aveva i dischi.
1: Disco. Comunque pop e non rap.
0: No, assolutamente.
1: Ma poi? E la via poi... di Damasco è stata interrotta in qualche punto.
0: Ma poi devo citare Dano, che è un mio carissimo amico con la quale sono cresciuto, con la quale anche abbiamo fondato praticamente la Linea 23, che è stato il primo gruppo veramente serio che ho avuto, e che lui alle medie partiva in vacanza per New York e tornava con queste mixtape, con questi album che qua non erano ancora arrivati,
1: no.
0: Dal Wu-Tang, e cominciavi a sentire quella roba e dirà: ah, però questa roba mi piace. E da lì è cominciato un po' tutto.
1: Quindi quanti anni fa che questa roba ti piaceva?
0: 94.
1: Ah, beh, quindi insomma.
0: È passato un po' di tempo, sì.
1: E com'era la strumentazione nel 94? Cos'è che utilizzavi?
0: A registrare abbiamo cominciato poi anni dopo. A quei tempi.
1: Quindi iniziavi ad ascoltare, iniziavi ad appassionarti a...
0: Sì, c'erano già magari le prime battle di freestyle, allora sì uno... prendeva l'occasione, mi ricordo per esempio il Graffi Skate a Locarno, che ai tempi veniva fatto in Piazza Grande,
1: sì.
0: Ed era l'evento, penso metà settembre, penso di questi periodi, ed era l'evento perché richiamava veramente un sacco di gente, e per noi ragazzini era veramente l'occasione per poter sputare qualche rima davanti a un pubblico, no?
1: Eravate in tanti all'epoca a fare rap?
0: No, assolutamente no. Eravamo alle Mosche Bianche, sì. Alle scuole medie di Gordola penso che saremmo stati in 4-5, forse una decina.
1: Hai studiato a Gordola?
0: A Gordola, sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Io abito a Gordola.
0: Ah, sì? Uptown o downtown?
1: Uptown, nel nucleo, okay. Insomma, appena sopra la Nico, sì? per intenderci. E anche dal vostro dress code, quei 4-5 eravate riconoscibili? Baggy pants?
0: Sì, assolutamente. Sì, rigorosamente alle ginocchia, mutande in bella vista. Per la gioia delle madri, se non altro.
1: Adesso non si potrebbe più fare, sono molto più strict.
0: Sì, sì.
1: Nel bene e nel male le regole sono cambiate.
0: No, ai tempi c'erano diverse marche che andavano per la maggiore. Sì. Io per esempio capitava di prendere i pantaloni più grandi di mio padre.
1: Ah, beh, certo.
0: E di tirarmeli giù.
1: O quello del fratello maggiore.
0: O quello del fratello maggiore, sì. Sì, sì.
1: Mi piace ripercorrere questa storia, che la vedo molto anche appassionata, quindi in questa oretta con Marcello faremo una bella chiacchierata al di là di quello che è successo l'anno scorso. Perché l'anno scorso è uscito un disco, già anche qua dal nome provocatorio, perché già dal titolo si mettono le cose in chiaro, giusto?
0: Sì, abbastanza. Sessine Panal Bomb, che riprende un po', è quasi un mezzo omaggio a Magritte. Dal dipinto Sessine Palm Pip.
1: Ah, ok, sì.
0: Dove viene raffigurata esattamente una pipa. E quindi già quello sì, vuole essere un attimino provocatorio. Ma fondamentalmente Sessine Panal Bomb, perché non è un album classico, nel senso che nella maggior parte delle tracce ho delle collaborazioni con tanti ragazzi ticinesi. E quindi anche per quello, diciamo, è più una collezione di collaborazioni che ho fatto con diversi.
1: Partiamo con l'ascolto, con So Stupid. Marcelo, oggi ai microfoni di Localiosi.

cucina sogna all'ambri campione, coi puntini su piattini cinque tipo religione, una vita su rullante senza cassa pensione, vuoi insegnarmi a stare al mondo una tua liberazione, navigare nel profondo è la mia liberazione.

0: So stupid, Marcelo. Marcelo ospite anche oggi a Local Heroes. Ho letto qualche tua intervista che hai rilasciato in questi anni, soprattutto a ridosso magari dell'uscita del disco, e tu parli di un rap cosciente. Esiste anche il rap incosciente?
1: Diciamo che il rap cosciente è coniato dal francese, le rap conscient, che era, diciamo, il rap principalmente degli IM, principalmente, che era un rap che non parlava soltanto di soldi e donne facili, sì, o di criminalità in genere, oddio, sì, di criminalità, ma senza glorificare questa, sì, criminalità, ma piuttosto come un rap di denuncia.
0: Non il gangster rap.
1: Esattamente, è più un rap di denuncia su quello che può essere una situazione sociale non ideale, o magari a volte anche sottovalutata, perché dico anche le nostre latitudini, diciamo, siamo molto fortunati di vivere dove viviamo, però è anche vero che anche qua da noi certe cose succedono purtroppo, e c'è anche magari più disagio, vedo soprattutto nelle nuove generazioni, tanti ragazzi che fanno fatica proprio ad affrontare la vita per quello che è, per una serie di motivi, e quindi non è facile, anche se non si vivono magari situazioni di violenza fisica, però può diventare comunque difficile da affrontare per questi ragazzi giovani che magari non sanno esattamente come esprimere anche la loro frustrazione a volte, e quindi sì, è un rap cosciente dedicato proprio anche a quelle persone magari che non trovano il modo di esprimere la propria frustrazione, la propria rabbia anche.
0: E sono d'accordo, cioè da una parte è tutto apparentemente più facile, no? Vivere oggi, tutto più accessibile, però apparentemente questo porta con sé poi, come tutte le medaglie, anche dei rivolti, dei risvolti. Sì, sì. E tu pensi che la musica ti ha aiutato?
1: Assolutamente sì.
0: Da giovane, da piccolo, ti sta magari ancora aiutando? Sì. Cioè, quando scrivi un testo, lo scrivi anche magari per te stesso?
1: Assolutamente sì. Principalmente l'ho sempre detto, ne abbiamo parlato anche mille volte con i miei amici, è soprattutto una valvola di sfogo incredibile. Anche lì, per sfogare frustrazioni che siano accumulate al lavoro o durante le giornate, dove non si può magari dire in faccia al padrone o, certo, al capo certe cose, allora lo posso dire su carta e penna e sfogare lì ogni cosa, quindi assolutamente.
0: E
1: sì,
0: poi fai sentire al capo la canzone.
1: Beh, quello non è ancora successo, ma potrebbe succedere in futuro.
0: Non ti conosco molto bene, ma da come stai parlando, appunto, non lo escluderei.
1: Sì, può essere. No, poi adesso ho appena cambiato anche posto di lavoro, sono andato a lavorare anche per un amico, quindi.
0: Ma infatti volevo chiedertelo, perché appunto, sì, sempre leggendo le tue interviste, leggevo che tu sei o eri cuoco perlomeno. Adesso mi parli di logistica,
1: sì,
0: invece.
1: No, ho fatto un periodo. Io vengo dal mondo dei cantieri.
0: Ok.
1: Sono stato per 10 anni a Zurigo e dintorni a lavorare principalmente sui cantieri. Poi, sinceramente, vedendo come erano ridotte le schiene e le ginocchia, sì, degli operai più anziani di me, ho cominciato a pensare che non volessi fare la stessa fine.
0: Una sorta di conservazione della specie.
1: Esattamente, sì, si può dire. Un istinto proprio di sopravvivenza. Allora ho cambiato e ho lavorato, sì, anche in cucina. Mio padre era uno chef di cucina, quindi ho detto magari avrei dovuto seguire le sue orme già da prima.
0: Boh, non che sbattono poco gli chef di cucina.
1: No, infatti.
0: In un altro modo, no, insomma.
1: Sì, sì. E difatti ho capito presto che no, la cucina non era il posto per me. E dopo, un po' per caso direi, ho cominciato a lavorare per una ditta importante del Locarnese che si occupa di eventi. Riciclando una patente del muletto che avevo fatto 20 anni prima,
0: vedi?
1: Però è sempre tornata
0: alla Sicci, magari.
1: e niente, sono entrato in questo mondo e dopo neanche tanto un anno e mezzo abbiamo deciso insieme di spostare praticamente il mio contratto in un'altra ditta che comunque collabora attivamente con quella di prima. E sono molto contento e felice, anche se è un lavoro che che toglie tanto tempo in diverse fasi dell'anno, perché quando ci sono questi eventi ormai non c'è libero, non c'è orario, si fa quello che si deve.
0: Il lavoro ha giustamente una priorità assoluta, o perlomeno sì, dovrebbe averla, insomma, poi compatibilmente sempre con la conservazione della specie di prima. Ma nel corso della vita c'è stato un momento in cui hai pensato, dai, faccio il rapper professionista, mollo il cantiere, mollo le placche, il tour mix?
1: Se lo chiedessi a mia madre, lei direbbe di sì, e molto probabilmente ci avrebbe ragione, ma si parla di quando avevo 15, 16, 17 anni. Poi col tempo, sinceramente, abbiamo capito, almeno io ho capito abbastanza presto, che il bacino di potenziali fan era troppo piccolo per poter pensare di avere una carriera basata solo sul rap. Anche perché ai tempi era più difficile per noi ticinesi arrivare anche in Italia, sì, dove lì posso citare Maxi B, Metro Stars,
0: come sì, Cher, certo,
1: che hanno sfondato, no? Hanno fatto delle tournée meritatamente.
0: Sì.
1: Però se no si è sentito poco in quegli anni lì. Oggi vedo altri artisti ticinesi che si sono fatti rispettare.
0: Beh, un Mattak, di cui oggi è il compleanno, anche se non è
1: auguri allora.
0: E invece col senno del poi, e sempre con questi condizionali d'obbligo, ma se tu avessi avuto l'internet, le connessioni e la capacità tecnologica di oggi, pensi che sarebbe andato in un altro modo la tua carriera?
1: Avremmo prodotto di più, quello sicuro, perché insomma noi le prime cose le registravamo sull'otto piste.
0: Wow.
1: Vuol dire i cori li fai dall'inizio alla fine su una traccia, se sbagli qualcosa si ricomincia da capo.
0: Certo.
1: Quindi vabbè, è stata una bella gavetta, perché dopo, quando abbiamo visto la trasformazione, ci si divertiva veramente un sacco dopo, no? Ma noi ancora prima, mi ricordo, no, in quel periodo anche le produzioni col 950, la Kai, cioè oggi vedi cosa possono fare queste macchine, è veramente incredibile. Cioè una volta la memoria era quella che era, tu avevi quel tempo a disposizione, dovevi farci stare tutto, cassa rullante, piattini, basso, no? E no, è stato un bel periodo quello, sicuramente.
0: One shot, non è che avevi 10.000 foto, ne scelgo una, avevi quella pellicola lì, finita quella.
1: Sì.
0: Quindi ancora qui il brano che ho scelto come successivo si sposa anche in quello che stiamo dicendo, quindi
1: sì,
0: nonostante tutto, nonostante i cambiamenti, sì, di vita, di lavori, uscire dal cantiere, entrare in cucina, riuscirci, la musica però è rimasta sempre una costante.
1: È ancora qui.
2: Vedi bro, questo politicamente corretto è una sorta di cancro per la società, ed è per questo che faccio un brindisi a chi non ha paura di Dio.

0: Si intitola Un'altra primavera. Lui è Inti, cantautore e produttore svizzero-argentino di base a Locarno. Nato a Berna, si è trasferito in Ticino da piccolo all'età di 8 anni, dove ha costruito il suo legame con il territorio. E questo singolo, Un'altra primavera, è il suo nuovo singolo pop uscito lo scorso 28 agosto. Nel testo in italiano, come l'abbiamo ascoltato, racconta un sentimento che rinasce nonostante le resistenze, con un'immagine stagionale che fa da filo conduttore. Quindi Local Heroes è sì la chiacchierata oggi con Marcelo, ringrazio ancora di essere
1: grazie
0: qui, ma come detto sono anche questi infarciture con quello che accade nelle settimane precedenti all'emissione, quindi ad oggi. Marcelo, rap cosciente, un po' irriverente, dicevi. Parlami un po' se esiste ancora della Loca Gang. Sei ancora il veterano?
2: Sono il veterano, sì, insieme a Claudio. E diciamo, il progetto che era nato appunto era principalmente per unire diverse persone di diverse generazioni che magari per diversi motivi non hanno avuto l'opportunità di conoscersi e di lavorare insieme, e lì diciamo io ho fatto un po' da perno,
0: sì,
2: per mettere in contatto diversi produttori con diversi MC, ed era nato con un'idea di voler creare poi delle uscite. E avevamo diverse idee, magari far uscire delle uscite piccole, però più frequenti,
0: sì,
2: piuttosto che un progetto più grande, impegnativo, magari entro la fine dell'anno o dopo un anno, diciamo. E è subentrato il lavoro.
0: Quello ormai sì.
2: E io
0: toglie
2: ho lavorato,
0: tempo, detto, energia.
2: E poi
0: anche,
2: ho veramente lavorato, sì, molto, molto dall'uscita dell'album. Praticamente fino all'altro ieri, cioè ho lavorato veramente un sacco. E
0: quindi rispetto delle volte le aspettative poi non si riescono poi a far concretizzare.
2: No, esatto. Però d'altro canto questi ragazzi, la maggior parte dei ragazzi che hanno partecipato al mio album o che fanno parte di questa Loca Gang, perché alla, sì, fine la Loca Gang si può anche dire che è una chat telefonica,
0: okay,
2: dove anche per pubblicizzare la gente pubblicizza le proprie cose che escono,
0: sì,
2: propone delle cose che magari vuole fare, e comunque i ragazzi sono andati avanti principalmente con dei progetti loro singoli, che è giustissimo.
0: Però mi piaceva la cosa dell'intergenerazionale, no?
2: Sì.
0: Che tu in un'intervista dici: io ho 10 anni di più di Ago, di Uccio la Z,
2: sì,
0: di Green Pit.
2: Sì, beh, forse non 10, ma più di 5 sicuramente.
0: Ecco, comunque, insomma, già uno, sì, step.
2: Ma ne ho quasi 20 in più anche di altri, tipo Akil, che tra l'altro il pezzo di prima, Inti.
0: Anche di Pedro, giusto? Mi sono marcato anche questi nomi, ok.
2: Sì. Pedro, Inti e Akil, che avevano un gruppo insieme. Adesso Akil sta uscendo con Pedro, ha fatto diverse cose insieme, che sono fortissimi tra l'altro i ragazzi.
0: Ma
2: me,
0: con 20 anni in più riesce ancora a comunicare,
2: sì, incredibile.
0: Non fai l'effetto, sì, papà o...
2: Ah, fratello maggiore.
0: Fratello
2: forse,
0: maggiore.
2: Sì, forse più fratello maggiore. E poi li conosco già da diversi anni, quindi loro erano veramente giovani quando li ho conosciuti. Però a me mi ha sempre affascinato, soprattutto adesso cito ancora Akil, ma la facilità di scrittura che ha quel ragazzo è incredibile. È veramente un fuori classe. Anche Pedro, ma anche lo conosco anche un po' meglio sia artisticamente che di persona, e lui è veramente un talento incredibile. Cioè io, la mia scrittura richiede tempo,
0: okay,
2: no? Io non sono mai stato un grande freestyler,
0: okay,
2: sono sempre uno che deve scrivere, riscrivere, sì, correggere, invece Akil ha una facilità di scrittura che è veramente tanta, tanta roba. E sarebbe da chiedere a loro,
0: magari li contattiamo e li invitiamo la prossima volta per sentire.
2: Perché no, sì.
0: E Loca, beh, si riferisce a Locarno.
2: A Locarno,
0: in qualche,
2: sì,
0: modo, sì.
2: Poi diciamo che Lugano forse adesso gli ha rubato un po' il primato, diciamo, del Bronx, del Ticino.
0: Boh, però... insomma, anche Locarno se la cava bene, certe informazioni di cronaca, devo dire che.
2: Però diciamo negli anni 90, inizio 2000, eravamo noi il Bronx a mani basse proprio.
0: E tu hai dedicato una canzone alla Locca Gang.
2: Sì, esatto, a Locarno. Sì. Anche lì appunto diverse generazioni a confronto che narrano la loro Locarno.
0: Me la vuoi lanciare a mo' di DJ radiofonico?
2: Signori e signori, a voi la Locca Gang. Let's get it.
0: Assunto.

0: Locarno è sulla mappa. È il tempo di farsi sentire, di alzare il volume e lasciare il segno.
1: La Loca Gang.
0: Questo disco è solo l'inizio. Il rap di Locarno sta scrivendo la sua storia.
1: Se ci penso, anche Illuminati Sound ha fatto un pezzo su Locarno. Su Locarno. Quindi in qualche modo, beh, forse anche tutti, un sacco di americani ha fatto un pezzo su Compton, quindi è un grande classico. Io volevo affrontare con te in maniera leggera, ma da curiosa, un po', riprendendo quello di cui si parla di questi giorni qua, quindi stiamo parlando di rap, quindi un po' quello che è successo a Macklemore, quindi l'esclusione. Secondo te, un po' tutto questo discorso ha riportato al dibattito sul rapporto tra musica e politica, quindi non tanto partitica, ma politica, no? Io dico che ogni scelta che si fa nella vita è una scelta politica, sì. Ok? Fare questo, non fare questo, eccetera, al di là della tessera eventuale o del partito, ma proprio di politica stessa. Tu trovi che un palco possa essere veramente il posto giusto per affrontare temi politici? Lo chiedo a te, ma sentendo anche quello che canti nelle, sì, delle canzoni, quindi in qualche modo una domanda anche un po' già telefonata, ma cosa ma ne pensi?
2: Io penso, cioè sono in favore dell'assoluta libertà d'espressione, cioè per me chiunque può dire qualunque cosa in qualsiasi luogo, non c'è restrizione. Io sono un estremista da quel lato lì. Perché,
1: ma da un lato e dall'altro a questo punto, cioè
2: assolutamente,
1: se è libertà è libertà, che sia bianco, quanti, rosso, giallo,
2: esatto,
1: e verde.
2: Sì, sì, no, io non mi pongo limiti e non pongo limiti agli altri, anche perché non lo so, forse anche un po' l'età che mi ha portato un po' a farmi scivolare addosso un sacco di cose, perché alla fine dico, sai, non sei qui per convincere nessuno. Se uno ti sente e cambia opinione, cioè è lui che ha fatto il procedimento,
1: vero?
2: Quindi
1: però innescato magari da una tua frase, la tua
2: quello
1: canzone.
2: Sì, però sì, nel senso, uno è anche libero di non ascoltarmi,
1: certo,
2: e così può farlo con qualsiasi cosa, no? Poi oggi mi sembra anche, viviamo in un'epoca dove la gente si offende veramente per un non nulla, e quindi non lo so, per il quieto vivere lo faccio anche, cioè io lascio andare le cose, non... sono diventato, come diceva John Gotti, di Teflon, solo che a me non sono le denunce che mi scivolano addosso, ma sono
1: male. E che rapporto hai con l'intelligenza artificiale? Ti fa paura?
2: Ho rivisto Terminator recentemente.
1: Super d'attualità anche quello.
2: Ma sicuramente è uno strumento utile. Anch'io lo uso, sì, nel mio piccolo, quando magari da scrivere delle mail in tedesco per scriverle correttamente. Sì. Perché il tedesco lo parlo bene, ma scriverlo è un'altra cosa. E secondo me anche lì, come in tante cose, è l'utilizzo che uno ne fa e quanto viene utilizzato, perché se si affida tutto a una macchina che ti risolve tutte le cose, cioè penso che a lungo andare la gente poi non sarà più capace di risolvere niente da solo. Poi a livello diciamo militare, così, chi lo sa, io non ho le competenze, sono parecchio ignorante in materia.
1: Ma a livello musicale invece?
2: Poi io sono rimasto scioccato da certe cose che ho sentito, anche amici che mi hanno, no, che ho detto, ma chi è sta tipa che canta questa
1: no,
2: tipa?
1: Questo è Suno.
2: Esattamente. Non lo so, da una parte è impressionante per la qualità,
1: certo,
2: perché cioè, i video ancora spesso riesci a
1: scamare,
2: capire, sì, esatto. Però a livello audio, cioè, non c'è modo. Non c'è veramente modo. E da una parte, lo sai che non saprei, non ci ho mai pensato veramente. Io non l'ho ancora utilizzata, però non escludo di utilizzarla in futuro. Cioè,
1: no, è chiaro, saprei, che demonizzare poi è sempre sbagliato, no?
2: Sì,
1: usarla,
2: sì,
1: però fino a che punto? Dopo questo limite si spinge in là, fino a dove?
2: Quello.
1: Se
2: ma
1: c'è un limite al limite.
2: È un limite che, come in tante cose, che è elastico, più si normalizza una cosa, più nel tempo non ti accorgi neanche che il limite è stato spostato, perché non avviene un cambiamento radicale in poco tempo, ma arriva in periodo di tempo prolungato e poco alla volta, in modo che poi uno non si accorge neanche, no?
1: Come la rana buttata dentro, 100 gradi, esatto. Crepa, se invece la tiri su piano piano, sì. Magari crepa lo stesso, ma senza accorgersi.
2: Non se ne accorge.
1: Allo stesso modo. Sì. Chi è John Riot?
2: John Riot era mia amica.
1: Ah, ok.
2: Al nome che sì, anch'io all'inizio quando lo leggevo non ero sicuro se fosse un ragazzo o una ragazza. E lei è un'altra, secondo me, uno dei prospetti ticinesi più interessanti, perché è giovanissima, non fa solo rap, anche se il suo rap è veramente di qualità, fa anche musica che va più sul punk uh-huh. rock e così, sì. È di Lugano lei. Io l'ho conosciuta una sera a Magadino, che un mio amico aveva organizzato una serata, e io mi sono letteralmente innamorato artisticamente di questa ragazza, come l'ho vista sul palco, come teneva il palco, le parole dei pezzi e poi proprio la presenza scenica devastante.
1: Ed è lì che le hai chiesto se voleva fare un featuring?
2: Sì, da lì le ho chiesto se fosse interessata a venire a Rivera, allo studio di Super Ape, di Claudio.
1: Sì, certo.
2: E da lì sì, è nato così, proprio spontaneo, in studio. Ci siamo trovati un paio di volte, abbiamo scritto in studio, abbiamo arrangiato il ritornello e sono strafelice di questa collaborazione e ci teniamo comunque in contatto per opere future sicuramente.
1: Fantastico. Ed è nata questa Controvento.

0: qui è arrivato lo chef Cava e è scattato. Cioè, abbiamo un rapper che parla di cottura a bassa temperatura. Fortunatamente, da dire. Controvento Marcello con John Raet. Marcello, un paio di domande e poi questa Local Heroes termina qui anche questo sabato. Qual è la rima che hai scritto e che ancora oggi dici, ma però, questa mi è venuta bene? Di quindi sei più fiero, sei più orgoglioso.
1: È dell'album. E direi Too Big to Fail, l'economia al sicuro, pur senza studiare a Yale, sniffi presa per il culo.
0: Che l'abbiamo ascoltata in apertura.
1: L'abbiamo ascoltata anche, sì.
0: Sì, in effetti. Boh, io trovo che sia una buona penna, quindi mi piace anche come scrivo, mi piace i beat, mi piace anche l'essere anche piuttosto scarno e avere una voce predominante lì in faccia. E mi sembra che sia molto credibile in quello che sento, in quello che dici, ecco.
1: Quindi... Ah, boh, sicuro non racconto storie.
0: Tanto... Però è un ambiente in cui è difficile, che questa cosa qua non è sempre così scontata.
1: Assolutamente.
0: O va...
1: perché fa tendenza oggi, no? Apparire più gangsta possibile, più ricco possibile.
0: Non c'è neanche una collana d'oro, però.
1: Hai visto? Neanche d'argento.
0: No.
1: Occhiali da sole comprati al mercato al mare. Cappellino, New Era. Ecco, le scarpe, forse la cosa più costosa, ma niente di che. No?
0: Quindi si può fare anche senza
1: si
0: collane da un chilo
1: si
0: al collo.
1: Sì, anche perché spesso poi credo che siano a dir tanto placcate oro quelle collane,
0: sì.
1: Come le Lamborghini nei video, dubito che poi le si trovino nei garage di certi artisti, no? Però è quello che va oggi, no?
0: Tranne se vengono di JK forse ne trovi più di uno. Però non farei.
1: chiaro.
0: Dov'è che i nostri ascoltatori ti trovano? Sei presente sui social?
1: Sì, un po' dappertutto. Marcello Locca Gang, tutto attaccato assieme, su Insta, su Facebook forse, perché non li gestisco io i social, okay. La verità sono un po' fuori dal mondo dei social perché non ho il tempo, sinceramente mi manca veramente il tempo quotidiano per seguirli. Seguo un po' io, un po' Claudio, e però appunto soprattutto quando ci sono le uscite. Adesso a breve dovrei cominciare di nuovo con Claudio a registrare e mettere in cantiere sto secondo album che voglio fare a tutti i costi.
0: Fantastico. Allora tienici aggiornati.
1: Volentieri.
0: E ti riaspettiamo magari con la Locca Gang, quindi volentieri. Questi nomi che ho citato, ecco, sì. Dal Pedro ad Akil, agli sì, altri, sì. Sarebbe carino anche magari un giorno averli qua un sabato.
1: Perché
0: tutti
1: no?
0: Al microfono con un beat, magari fare una via di mezzo volentieri. Tra una trasmissione e uno sì. Spettacolo, non
1: sì,
0: lo so, mi viene in mente
1: volentieri.
0: Così, ma mi sembra
1: è un'ottima idea. Sono sicuro che anche ai ragazzi piacerà questa idea.
0: Grazie mille Marcello.
1: Grazie a te.

Something like this.

0: in chiusura lasciamo spazio ancora a una nuova uscita, è uscita in casa Lias e Dio, che è già stata ospite di Local Heroes, quindi se avete voglia di andare a riascoltare, avevano anche suonato lei e Marco, il suo compagno musicale nella vita, e ho chiesto di mandarmi un WhatsApp audio che vi faccio ascoltare come lancio di questo nuovo singolo, e lei è uscita in giardino e sentite di sottofondo ci sono... Non vi spoilerò più di quel tanto. L'ascoltiamo, grazie a Lia, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato, e Local Heroes torna sabato prossimo dalle 15.
1: Ciao Luca, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito. Il mio nuovo singolo che è uscito ieri, Come una rondine, parla di quella connessione con la nostra voce interiore che a volte nella vita rischiamo di perdere. Infatti può capitare proprio di prendere direzioni dettate più dalle aspettative degli altri, dalla famiglia, dalla società, dalle persone che abbiamo accanto, e di ritrovarci dentro a ruoli che in realtà non ci appartengono davvero. È un brano nato la notte di Capodanno del 2026 e c'è stata una coincidenza particolare. È nato proprio nelle ore della tragedia di Crans-Montana, e questa coincidenza ha dato al brano per me un significato ancora più profondo. Per questo sento di volerlo dedicare soprattutto ai giovani, come un invito ad ascoltarsi, a seguire ciò che li fa sentire davvero vivi e a non avere paura di cercare la propria strada. Spero che questa canzone, Come una rondine, possa arrivare a chi ne ha bisogno e di ricordarci di tornare ad ascoltare quella voce che abbiamo dentro. Ecco, un saluto. Grazie a tutti.
0: Grazie a te, Lia. Più che come una rondine, come un gallo.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: È ovvio che i characters non è che per forza debbano essere dei vincenti, anzi, devo dire la verità, mi attraggono di più i perdenti. Qual è la squadra che ha perso di più nella storia dello sport americano? No, non ci sono alternative. 1972-73, Philadelphia 76ers. Il record al termine della stagione regolare, 82 partite, 9 vinte, 73 perse. Ci sono decine di professionisti che vi racconteranno come la parte più determinante di qualsiasi campionato, in qualsiasi sport, per un nuovo allenatore, sono i primi 5 minuti della prima seduta d'allenamento. Questo è il testo letterale di coloro che non poterono evitare di essere poi ribattezzati i Sickers. Sick in inglese è malato. Coach è tale Coach Rubin. La verità è questa. Don Desjardins, il general manager, che ho conosciuto personalmente e mi ha raccontato questa storia, aveva contattato 10 allenatori. Tutti hanno detto di no. Allora, torniamo in spogliatoio. Prima seduta d'allenamento. Coach Rubin. Attenzione, figlioli, Non so come siete stati abituati in passato, ma con me non si scherza. Niente se, niente ma. La parola chiave è disciplina. Chiedete pure a quelli che ho allenato per 11 anni a Long Island University. Ah, cominciamo dalla divisa sociale. Lo so che qui pensate di essere tutta gente che non è a Hollywood per una mera casualità, ma con me solo giacca e cravatta. Niente cappelli e soprattutto niente di quelle camicie lisergiche che vanno tanti in questi dannatissimi anni 70. È chiaro? Ah, momento, adesso cominciamo a far sul serio. Poi dimenticate anche solo l'ipotesi della birra in spogliatoio. E per Dio detesto vedere i miei giocatori che fumano, prima o anche dopo la gara. Alza la mano Fred Carter, detto Mad Dog. Vogliamo dire la star della squadra? Diciamo la star della squadra. Coach, scusi, ma io ho l'abitudine di farmi una paglia da quando sono entrato in questa lega. Sai, è l'unico modo che mi serve per tranquillizzarmi prima di entrare in partita. Il coach, senza battere ciglio. A posto, Freddy, tu puoi fumare. Ma sia chiaro, solo tu. Ecco, quell'avverbio e quel pronome formano il più profumato elisir alle 73 sconfitte mai inventato.
2: Rete 3.

0: Il radiogiornale.
1: Fondi propri al 90% per le filiali estere. Il Consiglio degli Stati ha preso una prima decisione sulla controversa Lex UBS, sconfitta per Ermotti che voleva meno vincoli. Caso Zali, il procuratore generale Pagani nel 2021 non violò i doveri professionali davanti alle segnalazioni di possibili reati attribuiti al consigliere di Stato leghista, lo dice il Consiglio della Magistratura. In Ticino le nuove regole per le rette delle case anziani fanno discutere. Lo stralcio della prima casa dalla sostanza costerà ai comuni più del previsto. Un'inchiesta rivela inquietanti reti di sadismo che manipolano giovani e giovanissimi, costringendoli a mutilazioni e autolesionismo. Almeno 20 casi in Svizzera. Radio Giornale di mezzanotte, ben trovati da Fabiano Rizzi. Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato poco fa a Washington per la sua prima visita di Stato americana dal 2015. Il presidente Trump lo ha accolto personalmente sulla pista d'atterraggio, un onore riservato agli ospiti d'eccezione. Parecchi dossier caldi al centro della tre giorni diplomatica, dal futuro dei dazi, con la tregua bilaterale in scadenza a novembre, alla gestione dell'intelligenza artificiale, per la quale si valuta la creazione di una hotline di sicurezza. In agenda anche il congelamento degli aiuti militari statunitensi a Taiwan e il contrasto cinese al traffico di fentanyl. Il momento clou sarà la cena di Stato alla Casa Bianca, alla quale parteciperanno i vertici delle big tech americane, da Elon Musk a Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI. L'obiettivo comune è disinnescare le tensioni globali, trasformando la rivalità in una competizione controllata. A Berna, la giornata alle Camere federali ha riservato una scoppola a UBS, o almeno viene letta così da molti commentatori, la decisione del Consiglio degli Stati di fissare al 90% l'asticella per i requisiti di capitale proprio che la banca deve detenere per le filiali all'estero. Parliamo delle nuove regole volte a evitare nuovi tracolli come quello del Credit Suisse. 90% non è la via più severa proposta dal Consiglio federale, ma nemmeno quella più morbida, caldeggiata da UBS. Si può parlare di un compromesso? Lo chiediamo al corrispondente da Berna, Gianluca Olgiati, che ha seguito il dibattito.
2: Dipende dai punti di vista. Sì, se pensiamo che questa proposta è spuntata in Parlamento proprio come via intermedia, decisamente no, se ci basiamo sulle reazioni arrivate dall'economia. L'Associazione Svizzera dei Banchieri e Economy Suisse parlano di una soluzione estrema con costi sproporzionati, e nel pomeriggio è arrivata anche la reazione attesa, reazione critica della stessa UBS, per la quale quanto deciso non è un compromesso e non affronta le cause profonde del crollo di Credit Suisse. La questione deve ancora passare dai banchi del Consiglio nazionale. Ricordo che in commissione la maggioranza aveva sostenuto la soluzione 50%, che è quella più morbida, quella che nelle interviste degli scorsi giorni Ermotti aveva definito un occhio pesto che la banca poteva accettare rispetto ai due occhi pesti e al naso rotto che avrebbero comportato le altre due soluzioni. Ecco, non è neanche escluso che questo pressing della banca per mezzo stampa si sia poi rivelato un autogol. Certo, è più che lecito che la banca lo faccia, che faccia questo pressing, ma ha messo forse alcuni senatori nella scomoda situazione di non volersi far dettare cosa votare, e infatti un po' da tutti i partiti sono arrivati i voti per la soluzione al 90%.
1: Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. Lo dice il Consiglio della Magistratura prendendo posizione sul caso sollevato dalla sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. Ci dice di più Alain Melchionda.
3: Partiamo dalla sostanza, che è quella che conta, e per farlo cito il titolo del comunicato stampa, che recita: nessun seguito disciplinare alla segnalazione concernente il procuratore generale. Al centro degli accertamenti del Consiglio della Magistratura c'era la segnalazione, con lettera 27 agosto, della sottocommissione che sta esercitando l'alta vigilanza sul consigliere di Stato dimissionario, di presunti comportamenti illeciti riferiti a fatti del 2021. In quell'occasione la segnalazione segnalante, che è la donna ritrovata morta nelle acque del Ceresio a Melide 5 settimane fa, aveva scritto al procuratore generale Andrea Pagani. Pagani, che aveva convocato la donna per capire più concretamente quelle che erano, cito anche qua dal comunicato, indicazioni generiche e prive di riferimenti specifici. L'incontro, però, per l'atteggiamento positivo della donna, non poté essere verbalizzato. D'accanto suo, invece, Claudio Zali, in qualità di denunciato, si avvalse della facoltà di non rispondere. L'agire di Andrea Pagani, conclude il CDM, fu consono al diritto e alla prassi e non imponeva ulteriori accertamenti o indagini. Non di meno, a conclusione del comunicato stampa, l'organo di vigilanza sull'operato dei magistrati, presieduto da Damiano Stefani, suggerisce per il futuro che casi simili e delicati vengano seguiti da 2 o anche da 3 magistrati.
1: Sempre in Ticino, da qualche mese è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo delle rette delle case anziani. Un cambiamento voluto per bilanciare quanto pagato da affittuari e proprietari di casa con le medesime rendite. Una riforma che per questo e per il prossimo anno non porterà ad aumenti di retta per gli utenti, ma solo diminuzioni. Erano stati preventivati quasi 2 milioni di mancate entrate per il primo anno a carico dei comuni per l'80%. I calcoli nel frattempo sono stati aggiornati e il costo della misura risulta essere maggiore. La qualcosa preoccupa i comuni e ha fatto scattare un'interrogazione firmata dal PLR. Il servizio è di Umberto Gatti.
0: Il nuovo regolamento per il calcolo delle rette è entrato in vigore retroattivamente al 1 gennaio 2026. Lo scopo principale era quello di sgravare la sostanza immobiliare dal calcolo della retta giornaliera. Ora un'interrogazione presentata da Patrick Rusconi e Matteo Quadranti del PLR chiede che vengano fatte delle verifiche approfondite prima di applicare interamente le nuove regole. Secondo i due deputati, l'impatto finanziario previsto sarebbe superiore di circa il 20% rispetto alle previsioni iniziali, con un importante aggravio per i comuni, una situazione confermata anche da alcune case anziani. Per il 2026 a Bellinzona le case anziani comunali prevedono mancate entrate per 400.000 franchi, a Lugano invece si parla di 600.000 franchi. Silvano Morisoli, direttore delle case anziani di Bellinzona.
4: Questo presunto mancato incasso dà delle serie preoccupazioni, innanzitutto nelle finanze delle case per anziani che si trovano con dei disavanzi maggiori, quindi con la necessità di dover coprire determinati costi, e d'altra parte poi per la politica, perché questi disavanzi dovranno poi essere coperti da cantone e da comuni.
0: La metà circa di queste cifre riguarda le mancate entrate legate alla norma transitoria che blocca per 2 anni gli aumenti di retta e dovrebbe dunque non esserci più a partire dal 2028. L'altra metà è invece quella che preoccupa e riguarda i casi di rigore, cioè quelle persone per le quali il nuovo calcolo della retta porta ad una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri.
4: Riguardano quegli residenti che hanno la possibilità di pagare una retta inferiore agli 84 franchi, quindi retta minima, per i quali vi sono delle decisioni negative verso la prestazione complementare, quindi che non sono beneficiari di prestazione complementare. A questi residenti bisogna applicare la retta che ne fuoriesce realmente, e questo significa che abbiamo un'altra differenza importante sul contributo che il residente deve pagare.
0: Dunque, in alcuni casi la struttura dovrebbe fatturare cifre di molto inferiori, anche vicino allo zero, con un'importante perdita finanziaria. Se i dati riscontrati a Lugano e Bellinzona dovessero confermarsi anche negli altri comuni, è chiaro che il costo di questa riforma a carico di comuni e cantoni sarebbe effettivamente maggiore. I firmatari dell'interrogazione chiedono dunque che l'applicazione della norma venga rimandata al 1 gennaio 2027, mantenendo però l'esenzione della sostanza immobiliare e applicando per il momento la retta minima di 84 franchi giornalieri. Questo per permettere ulteriori verifiche e applicare eventuali correttivi.
1: Minori reclutati in rete per manipolare e spingere la violenza anche estrema altri minori. Succede anche in Svizzera. Un'inchiesta della SRF, dei giornali Tamedia, ha infatti messo in luce 20 inchieste aperte dalla Polizia Federale e legate a gruppi di istigatori attivi online. Le vittime sono soprattutto ragazze tra i 12 e i 18 anni. Ci dice di più Laura Dick.
5: Come si dice spesso, 20 casi emersi sono probabilmente solo la punta dell'iceberg. È un problema che, secondo l'Ufficio federale di polizia, interessa tutte le regioni linguistiche, proprio per la sua natura virtuale e mondiale. Vittime e autori possono anche essere in paesi diversi. I reati si svolgono attraverso social media, videogiochi, forum. Coercizione, diffamazione, favoreggiamento del suicidio, lesioni personali gravi, distribuzione di materiale pornografico o atti sessuali con minori. Tutti reati gravi commessi soprattutto da ragazzi giovanissimi, spesso minorenni. Le vittime sono ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Un caso di suicidio legato a queste logiche manipolatrici, sadiche e misogine è stato confermato anche in Svizzera. La violenza non resta solo online, anche delle aggressioni in strada ricondurrebbero a questi gruppi. Gruppi che sono stati in parte identificati, hanno per esempio nomi numerici e fanno tutti parte di una vasta rete nichilista chiamata DECOM, contro la quale vari paesi stanno già prendendo delle misure. Secondo la FEDPOL, i casi svizzeri sono spesso collegati alla rete 764, dalla dinamica inarrestabile. Gli adescatori creano ripetutamente nuovi account, sono attivi in vari sottogruppi e a volte investono molto tempo nel contattare numerose vittime. Un membro attivo di questo gruppo di soli 16 anni è stato identificato anche in Svizzera. Per le vittime si ricorda che sono attive varie linee telefoniche d'aiuto, come quella della Fondazione Pro Juventute o di clickandstop.ch, lo sportello di segnalazione contro la pedocriminalità su internet.
1: Per lo sport c'è David Conti.
6: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio perché oggi prende il via la Nations League. Tra le partite valide per la prima giornata spicca Paesi Bassi, Germania, con i nuovi selezionatori al debutto, Xavi sulla panchina Orange, Klopp su quella della Mannschaft. Nell'hockey alle 20 il Kloten ospita il Bien.
1: E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, giovedì 24 settembre. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con velature in quota e temperature massime di 24 gradi. Termina qui il radiogiornale, ma l'informazione, lo ricordiamo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
7: Radio Televisione Svizzera.

La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichì, sicuramente